un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: brisa.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazaret con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Padre. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dà

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: No.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedi.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire

0: Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: placenti al microfono, auguri dall'Italia e da tutto il mondo a Papa Leone, che ieri all'Angelus ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. L'intervento è già programmato al Policlinico Gemelli tra domani e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Sentiamo proprio un passaggio delle parole di Leone.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Il giorno dopo l'attacco a Zelensky, Trump annuncia una tregua energetica Russia-Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato ed è in vigore da subito, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla se l'ha negoziata con Putin, afferma Zelensky. Per favore ci dica quando inizia. Ma è gelo anche da Mosca. La Russia non ha accettato alcun tipo di tregua, fa sapere il sito Axios, citando un funzionario della Casa Bianca. L'annuncio, si spiega ancora, faceva riferimento a un possibile accordo che prevede la cessazione da entrambe le parti degli attacchi alle raffinerie. Kiev però intanto denuncia che subito dopo l'annuncio di Trump è stata colpita una centrale elettrica. Il Financial Times intanto rilancia l'allarme di 5 intelligence occidentali, secondo cui la Russia ha intenzione di uccidere i vertici delle aziende europee della difesa. Nuovo attacco UTI all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un altro missile ha colpito di nuovo lo scalo saudita, in questo caso ci sono 11 feriti e un morto. Un altro, ogiva, è stata intercettata e poi distrutta dall'Italia. Israele, coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento diretto americano. Bufera sulla richiesta di Reggio Children a docenti israeliani di scuole ebraiche americane che volevano partecipare ad un programma sull'educazione infantile di sottoscrivere una dichiarazione per dissociarsi dalle azioni del governo di Israele. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in TV. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, lunedì dunque primo giorno della settimana che ci vedrà fino a venerdì sempre a quest'ora dalle 7 alle 10 su in Blu 2000 a raccontarvi i fatti principali, qualche curiosità e perché no anche quegli approfondimenti che casomai su altri media non vedete così tanto rilanciati. Buongiorno anche a Daniele Caruso che ci accompagna in regia questa mattina. Io vi ricordo che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000 e andiamo subito sui nostri quotidiani. Sono principalmente due le notizie che occupano le aperture dei giornali oggi in edicola. L'annuncio ieri è arrivato direttamente da Papa Leone di un'operazione che affronterà proprio nei prossimi giorni, addirittura potrebbe essere domani la giornata oppure mercoledì al Policlinico Gemelli per un nodulo al polmone. Immediatamente dall'Italia ma dal mondo intero sono arrivati gli auguri nei confronti del pontefice. Si cerca di capire anche di che cosa si tratta e che tipo di operazione sarà, ma soprattutto sui quotidiani si sottolinea la massima trasparenza che già negli ultimi pontificati è stata la cifra del Vaticano e quindi il parlare direttamente ai fedeli. Poi c'è qualche annotazione in più rispetto proprio allo stile di Leone, ovvero il parlare ai fedeli come avrebbe fatto un padre di famiglia. L'altro tema grosso, articolato e ricco di addentellati è invece il fronte ucraino dopo le parole di Trump che, andando per estrema sintesi, corrisponde anche ai titoli di questi giorni dei quotidiani, scarica l'Ucraina per ottenere il gasolio russo sui mercati e quindi calmierare i prezzi che sono la principale controindicazione e riflesso della situazione creata dagli Stati Uniti con l'attacco il 28 febbraio scorso contro l'Iran. E qua insomma si cerca di capire quello che è successo, quello che succederà. Trump ha parlato nella giornata di ieri anche di una tregua energetica, quindi Russia e Ucraina che avrebbero accettato di non colpire reciprocamente le proprie strutture energetiche e raffinerie. Entrambe le parti, sia da Mosca che da Kiev, non ne sanno niente. A riprova di questo, Mosca, subito dopo le parole di Trump, ha colpito ancora una volta una centrale ucraina. Andiamo subito a leggere i nostri quotidiani. Ho un nodulo al polmone. Il Corriere della Sera apre proprio con le parole pronunciate ieri all'Angelus dal Papa. Mi devo operare su consiglio dei medici. Nelle pagine interne troviamo l'intervista a Marcello Semeraro, il cardinal Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, che dice: ci parla come un familiare per invitare alla serenità, così si è mostrato umano. E spiega: come sempre all'Angelus si è rivolto ai fratelli e alle sorelle, ma era come un padre che parla ai figli, un papà che a casa dice: sai, devo ricoverarmi, e lo spiega in modo chiaro, pacato, sereno, perché i figli sappiano e non si spaventino. Ma c'è da preoccuparsi, Eminenza? Chiede Gianna Guido Vecchia al cardinal Semeraro. Sentite questa risposta, dice: io credo, dice Semeraro, che non sarebbe rispettoso preoccuparsi nei confronti del Papa, reagire in modo diverso dallo stile con cui ha comunicato a tutti che avrebbe dovuto affrontare un'operazione. Drammatizzare sarebbe fuori posto. Lui stesso, per il modo in cui ha parlato, ci invita alla serenità. Questo è interessante, dice, non è che non c'è soltanto una questione di essere preoccupati o meno rispetto al fatto in sé, dice, però proprio il preoccuparsi, il dimostrarsi preoccupati non sarebbe rispettoso nei confronti invece della serenità che il Papa ha avuto e ha voluto trasmettere nel farci sapere che è stato individuato questo nodulo piccolo, ben localizzato, e dunque, seguendo il consiglio dei medici, ha deciso di operarsi. Troverete poi questa mattina che tanti quotidiani hanno intervistato pneumologi, chirurghi, oncologi per cercare di capire che cos'è, che cosa potrebbe essere. Allora, le risposte più serie e scientificamente esatte sono queste: sicuramente il fatto che sia piccolo e che sia ben circoscritto è molto molto positivo e che quindi venga tolto subito, ma è inutile fare congetture finché quel nodulo non sarà sottoposto all'esame istologico, quindi tutto il resto, come dire, è un di più. È così, è letteratura scientifica e sicuramente nell'esperienza anche di molti chirurghi, oncochirurghi che sono stati intervistati, ma non ci aiuta in questo momento. Ecco, quindi un grande in bocca al lupo alla Papa e per chi vuole l'accompagnamento del Pontefice con le preghiere. Siamo su La Stampa, il Papa si opera, il mondo in ansia, abbiamo Giacomo Galeazzi che intervista Franco Garelli, che non è uomo di scienza di medicina, ma è uomo di sapienza da un punto di vista di analisi e geostrategia e che dà, come dire, il taglio geopolitico a questo annuncio. E dice Franco Garelli: è stato trasparente, ma la malattia cambia gli scenari politici. Leone è diventato il controaltare alla geopolitica della prepotenza e se le condizioni sanitarie ne condizionano l'azione, il danno può essere o diventare planetario. Quindi anche per i non cattolici, i non cristiani, anche chi non ha simpatia, perché appartiene alle umane cose, nei confronti di Papa Prevost, come dire, attenzione, perché se il Papa viene percepito, oppure se la malattia del pontefice in qualche modo potrà limitare la sua azione, ovviamente ragionando in scenari che non sono assolutamente attuali né prossimi, dice, questo avrà per forza una ricaduta a livello planetario, quindi un motivo in più veramente per pregare per chi ha fede, altrimenti per fare il tifo per il pontefice da un punto di vista esclusivamente laico. Restiamo ancora sulla stampa perché l'attenzione punta all'Ucraina, la tregua fantasma, c'è proprio un'immagine di due sopravvissuti a un attacco, un ulteriore attacco russo a Zaporizhzhia, che è stata colpita nelle scorse ore insieme ad altre città ucraine. Ormai proseguono sempre a tappeto gli attacchi russi, si parla di tregua fantasma, però appunto onestamente non sono le parti in campo a poter essere additate di aver dichiarato una falsa tregua, perché subito dopo le parole di Trump sia la Russia che l'Ucraina, diciamo così, hanno dimostrato gelo assoluto e lo stesso Zelensky ha detto: ah beh, se abbiamo fatto questa tregua almeno diteci quando parte, no, della serie, non siamo stati coinvolti. Vedremo adesso quello che succederà. Quello che certo è che l'Ucraina sta resistendo, nonostante sia in qualche modo ancora una volta stata scaricata da Trump, che l'ha venduta per i barili di gasolio. Vi trattengo ancora sul quotidiano torinese per andare a Palermo, perché sono state dichiarazioni importanti arrivate direttamente dal procuratore capo di Palermo. Mafiosi e capi de clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il procuratore capo dice: così si riannodano i fili, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. Boss di mafia, capi clan, killer, per loro le porte dei penitenziari diventano girevoli, scrive Paolo Festuccia oggi sulla Stampa. Per gli ergastolani, ma anche per chi sconta il carcere duro, passano gli anni, cambia la giurisprudenza, gli echi per i morti ammazzati dalla mafia si affievoliscono e le regole del fine pena mai si trasforma lentamente in un quasi mai. Sapete che su questo è stato aperto anche un dibattito estremamente intenso. Siamo su Repubblica, il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, quale intervista a un medico, per 20 giorni non può volare. Vabbè, è il tipo di operazione che ovviamente non si concilia con la possibilità di volare per una questione proprio di pressione atmosferica. Ovviamente tutti guardano al volo previsto per novembre in Perù, che al momento risulta confermato. Quello che è certo che avrà, e questo lo dice la Santa Sede, una settimana di degenza. Ancora da Repubblica, Zelensky a Trump: pronto a elezioni, decide l'Ucraina. Questa è stata la risposta di Zelensky a Trump quando Trump, dopo aver scaricato l'Ucraina della serie "l'Ucraina deve smettere di attaccare la Russia", intanto ha tolto le sanzioni alla Russia per quanto riguarda il gasolio e quindi sperare così di calmierare il mercato interno americano, dove il gallone è arrivato a cifre importantissime con le elezioni di mid term che bussano alla porta. Beh, Zelensky ha detto: bene, allora se volete le elezioni, perché Trump ha detto anche adesso ora che Zelensky vada via, se volete elezioni allora dovete però garantirci 60 giorni di tregua, tempo minimo secondo il presidente ucraino per organizzare le elezioni in un contesto chiaramente destabilizzato come quello ucraino. Poi per la verità 2 mesi non possono bastare, però è interessante perché tutto questo si può girare in chiave addirittura pro Kiev e in modo particolare pro Ucraina. Ne parleremo tra pochissimo. Il Messaggero, Papa Leone, ho un nodulo, mi operano. Questo ancora l'apertura anche per il quotidiano Capitolino. Il taglio centrale, sempre nelle parole di Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no, e poi l'altro scenario di guerra, nel bel pezzo a firma di Lorenzo Vita, Houthi, altre bombe sull'Arabia, gli Stati Uniti pensano all'intervento. Attenzione, c'è chi ancora una volta dice, guardate anche le ultime dichiarazioni di Trump legate a la tregua energetica Russia-Ucraina e la cancellazione, sospensione delle sanzioni sul gasolio russo. C'è chi dice, attenzione, anche questo è direttamente una scelta di Trump di sacrificare l'Ucraina per avere la possibilità di continuare la guerra in Iran. Cioè il problema della guerra in Iran per Trump è solo uno: non la distruzione, non le morti, non l'impegno militare importante da parte degli Stati Uniti, ma il gallone, il gasolio. Quindi in qualche modo deve tacitare, coprire, risolvere questo nodo per sentirsi libero, forse anche, come già aveva detto e come anche fonte di stampa danno come prossime, accelerare la guerra nei confronti di Teheran e sferrare un attacco ancora più duro. Questo, secondo Trump, non avverrà prima delle elezioni di medio termine, 3 novembre. Secondo fonti di stampa anche molto recenti, come New York Times, giusto un paio di giorni fa, invece potrà avvenire anche prima. Il Foglio, quella del lunedì, è una pagina sempre fredda ma calda. Nel primo piano troviamo l'ennesimo tradimento americano dell'Ucraina. Questo è proprio il titolo del pezzo di Nona Michelisi, analista dell'Istituto Affari Internazionali. E poi ci sono 2 riprese dirette, 2 traslitterazioni di 2 momenti, appuntamenti del Festival dell'Ottimismo del Foglio. Una intervista, una chiacchierata tra Claudio Cerase dell'Islein, il programma di Schlein, l'altra tra Salvatore Merlo e Ignazio La Russa, la destra senza Vannacci. Siamo sul Foglio. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. Annunciata la tregua senza avvertire l'ucraino, ma diciamo anche senza avvertire la Russia, perché la Russia comunque ha attaccato, quindi quantomeno se veramente la Russia era stata avvertita e aveva accettato, vuol dire che la tregua accettata è già stata infranta. Il Giornale, col Giornale andiamo su altri scenari, perché l'apertura guarda alla legge elettorale, ma non solo. Il fronte anti-riforme, bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale. Non sono riusciti a bocciarla in Parlamento e così si affidano alla propaganda, ma il costituzionalista smonta le accuse. Da Canfora a Rosi Bindi scendono in campo contro la riforma della legge elettorale e, come al solito, abbiamo, come dire, no, le ragioni del sì e le ragioni del no. Il capo dello Stato ha promulgato la legge, adesso ovviamente c'è il passaggio della Corte Costituzionale e lì vedremo se vengono ravvisate o meno eccezioni di costituzionalità. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Malattia di Leone, sempre in primo piano. E poi giustamente QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino ci ricordano che mentre Trump sospende e apre al mercato l'acquisto di gasolio russo, in realtà l'Europa sta preparando le nuove maxi sanzioni contro Mosca. Oggi il pacchetto sarà sul tavolo per poi proprio entro questa settimana, in occasione del vertice europeo, del Consiglio europeo, dare il via libera definitivo. È ovvio che continuare a fare sanzioni nei confronti della Russia nel momento in cui Trump fa il gioco contrario, cioè le toglie, penalizza ancora di più l'Unione Europea, perché rinunciare a prodotti energetici russi è ovviamente penalizzante anche per l'Europa. Solo che se tu dai modo alla Russia quel penalty che arriva dall'Europa recuperarlo col mercato statunitense, a rimetterci rischia di essere solo l'Europa, posto che maxi sanzioni, insomma, ci sono poi anche degli interventi chirurgici nei confronti di alcuni gruppi e di alcune società russe, alcuni nomi eccellenti russi. Staremo poi a vedere quello che verrà deciso. Sole 24 ore, anche il Sole lunedì sappiamo che ci propone sempre degli approfondimenti. Quello di oggi è un appuntamento ormai annuale col Sole 24 ore rispetto al focus, all'indagine del quotidiano economico sulle nostre città e la criminalità, e sono dati ufficiali perché vengono rielaborati i dati del Viminale. Attenzione, i dati ovviamente non sono riferiti all'anno in corso, perché appunto deve ancora concludersi, ma al 2025, sull'anno precedente. Reati in calo, meno furti, meno omicidi, aumentano però le truffe online. Nel 2025 le denunce nelle città sono diminuite dell'1,8%. Restano ovviamente a essere maggiormente colpite i grandi centri, aumentano gli incendi e anche le percosse. Allarme poi per minori stranieri. Questo in estrema sintesi il quadro disegnato dal Sole 24 Ore, e ne sapremo di più intorno alle 8:30, perché Michela Finizio, giornalista e tra i curatori di questo reportage, di questa indagine del Sole 24 Ore, sarà con noi, e quindi potremo veramente sottoporla a tutte le domande possibili. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Così no, il Milan fa troppo poco e sale la tensione. Amorim accusa, Cardinale deluso, e questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport dopo la giornata, il fine settimana calcistico. Si guarda però anche ai motori. Kimi, il mondo a un passo, a Singapore ancora sul podio. Allora, questi sono i principali titoli che oggi troviamo in edicola, ma noi vogliamo tornare con l'attenzione a scusate, do una nota tecnica alla regia. Il numero è proprio quello indicato in scaletta e non quello già registrato. Chiaro? Benissimo. Perché? Perché c'è stato nel fine settimana, se ricordate anche venerdì scorso ne avevamo parlato, c'è stato nel fine settimana nuove manifestazioni in India, dove ancora una volta in piazza sono tornati gli scarafaggi, la generazione Z, che sta ormai producendo un vero e proprio scossone politico e sociale nel paese, e con anche, diciamo, delle contromisure più o meno apertamente dichiarate da parte anche dell'establishment indiano e dello stesso Modi. Quindi da una parte continua la repressione, ma dall'altra la grande protesta del partito degli scarafaggi sembra sempre più inarrestabile. Noi torniamo a parlarne direttamente dunque a Nuova Delhi. Andiamo a dare il buongiorno al corrispondente dell'ANSA, Giuseppe Agliastro. Giuseppe, sei ancora con noi? Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, è stato un fine settimana contrassegnato dalle nuove manifestazioni degli scarafaggi, in campo anche la repressione, ma il movimento ormai sembra appunto inarrestabile.
3: Dunque sì, sabato e domenica a New Delhi ci sono state delle proteste antigovernative, manifestazioni a cui le autorità hanno reagito bloccando con le transenne diverse vie del centro, e questo ancora prima che iniziassero le proteste, con l'obiettivo evidentemente di impedire alle persone di raggiungere la zona prestabilita per la manifestazione. Per il momento il partito delle Blatt afferma di voler continuare la protesta finché non ci saranno le dimissioni del presidente della commissione elettorale, e questo è uno degli obiettivi appunto, sì, di queste proteste.
2: Perché noi ne abbiamo parlato venerdì scorso, no? La questione, si vuole le dimissioni del Presidente della Commissione elettorale perché sono state operate, come dire, degli sfoltimenti dalle liste elettorali con l'intento dichiarato di aggiornarle, quindi ovviamente togliere le persone, i nominativi di persone defunte, però la mobilitazione e la protesta sono per le presunte irregolarità. Sono stati tolti 130 milioni su 900 e rotti aventi diritto in India, ma sì, il sospetto, l'accusa è quello di aver operato una sorta di epurazione, no?
3: Allora, la situazione diciamo che è questa. Diciamo che il Partito Popolare delle Blatt, che come dicevamo è un movimento satirico politico che è nato 5 mesi fa.

0: di 130 milioni di nomi. L'agenzia Reuters sostiene che, secondo i dati della commissione elettorale, si tratterebbe di 28 milioni di persone decedute, 63 milioni di persone che avevano cambiato residenza, anche di 30 milioni di persone che non sarebbe stato possibile rintracciare. Le autorità affermano che la revisione serva, diciamo, come dicevi, a ripulire le liste elettorali, togliendo i nomi di chi non ha diritto al voto, delle persone decedute e di chi per sbaglio risulta registrato in più di un collegio elettorale. Questo è quello che afferma il governo. L'opposizione sostiene invece che siano state escluse illegittimamente dalle liste elettorali molte persone con diritto di voto e che vi siano state quindi irregolarità, soprattutto secondo loro, a discapito delle minoranze, i cui membri, diciamo, più raramente votano per il partito del premier Narendra Modi,
1: certo,
0: un partito che è considerato su posizioni nazionaliste indù. Questa è un'accusa che però il governo da parte sua respinge.
1: Ma
0: per quanto riguarda, dimmi.
1: No, prego, non volevo disturbare, non volevo interromperti, che c'è un poco di ritardo, prego.
0: No, volevo dire soltanto che per quanto riguarda le proteste di ieri e di sabato soprattutto, in pratica il centro di New Delhi è stato, per così dire, blindato con migliaia di poliziotti. Si stima che fossero circa 30.000 quelli schierati. Mm-hmm. Come dicevamo, sono state chiuse numerose vie con le transenne metalliche, sono state chiuse decine di fermate della metropolitana, è stata bloccata la connessione internet in un'ampia zona del centro e sono anche stati cancellati diversi treni da e per Delhi, tutte misure queste che Amnesty International aveva criticato già il giorno prima della protesta, cioè quando erano state annunciate queste proteste, definendo le misure arbitrarie e affermando che lo svolgimento delle manifestazioni non dovrebbe essere subordinato a un'autorizzazione preventiva da parte della polizia. E critiche sono arrivate anche dall'alto commissariato ONU per i diritti umani, e sabato sera ha chiesto innanzitutto il rilascio immediato delle persone fermate, giudicando arbitrario il loro fermo, e inoltre, cosa non secondaria, ha detto di esortare le autorità indiane a garantire il rispetto del diritto di manifestazione pacifica.
1: Ma da un punto di vista proprio, come dire, come strutturazione e organizzazione del movimento delle blatte, degli scarafaggi, si parla di partito, si sono veramente costituiti, perfezionati nella formazione politica del partito, o è un po' improprio parlare di partito?
0: No, come dicevo prima, il Partito delle Blatte non è un vero e proprio partito, nel senso che non è registrato almeno al momento come un partito che si presenta alle elezioni e così via. Quindi ripeto, è nato soltanto 5 mesi fa questo movimento, quindi non possiamo sapere come si evolverà in futuro. Quello che possiamo dire al momento è che un nuovo movimento satirico politico, che fa appunto anche della satira nei confronti del governo il suo strumento principale forse è nato sul web e ha presto raccolto 22 milioni di follower Instagram. E, come dicevo, è un movimento molto popolare tra i giovani della generazione Z, di cui riflette anche timori su molte tematiche anche piuttosto delicate, come quella della disoccupazione giovanile, ed è, sta avendo un peso sempre più importante nella politica indiana, perché è stato proprio questo movimento in estate a organizzare le proteste di massa contro le presunte fughe di informazioni sui quesiti per accedere alla forza di medicina, proteste che di massa che a luglio hanno portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan, quindi sta avendo un peso reale sulla politica indiana, e adesso stanno tornando in piazza. Questo movimento sta tornando in piazza, e una cosa anche importante, se l'avete già detto, è che sabato, quando sono iniziate le proteste, la polizia ha anche fermato, secondo quanto racconta lo stesso Partito Popolare delle Blatte, ha fermato

0: tre dei suoi leader, tra cui anche il fondatore Abhijit Dik. E questo, secondo quanto racconta il movimento, tutti e tre sono stati fermati dalla polizia mentre erano ancora a bordo di un aereo appena atterrato a New Delhi, e poi domenica sono stati rilasciati ieri.
1: Chiarissimo. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi a questo punto, perché è evidente da parte del governo si mantiene una linea dura, ma questo evidentemente non sta scoraggiando gli scarafaggi. Grazie Giuseppe Agliastro, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona
1: grazie.
0: Giornata.
1: Lasciamo a Nuova Delhi il corrispondente dell'ANSA Giuseppe Agliastro e tra pochissimo andiamo in Ucraina.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

0: Sempre il buongiorno in blu e l'attenzione punta alla fronte russo-ucraino con l'intervento di Trump, che da una parte ha annunciato l'accordo con Putin sul diesel russo e dall'altra parte ha messo chiaramente in discussione la permanenza di Zelensky alla guida dell'Ucraina. Ha detto se ne deve andare, l'Ucraina deve tornare alle elezioni. Questo poi è stato seguito dall'annuncio di Trump che Russia e Ucraina avrebbero raggiunto una tregua energetica, cioè l'impegno reciprocamente a non colpirsi centrali energetiche, raffinerie. Ecco, sia da parte ucraina che da parte Russia è chiaro che né Kiev né Mosca sapessero niente. Tra l'altro la Russia, così giusto per non lasciare niente di dubbio, dopo le parole di Trump ha subito colpito ancora una volta una centrale energetica ucraina. E da parte di Axios, portale sempre molto ben informato dei corridoi della Casa Bianca, dice che Mosca non ha accettato alcun accordo energetico con gli Stati Uniti per il cessate il fuoco, tant'è che Witkoff e Kushner starebbero sospendendo i preparativi per la visita a Putin. Invece è interessante guardare la risposta che c'è stata da parte di Zelensky rispetto agli annunci di Trump, perché sulla tregua ha detto: ah beh, se ci dite quando inizia così ci adeguiamo anche noi, volendo dire appunto non ci hanno nemmeno informati. E rispetto alla questione delicata delle elezioni ha detto: va bene, andiamo al voto, però mi servono almeno 60 giorni di tregua per organizzare le urne. E qua insomma si capisce come Zelensky, come dire, di fronte a Russia e Stati Uniti ha capito ormai bene come quale strategia tenere. Subito ci colleghiamo a Kiev con Vladislav Majstruk, giornalista e analista internazionale. Buongiorno Vladislav.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci aiuti a capire, ricomincerei proprio dalla risposta di Zelensky. Trump dice Ucraina torna al voto, Zelensky va via, Zelensky dice va bene, datemi 60 giorni di tregua però. Ora, posto che 60 giorni, due mesi sono assolutamente insufficienti, che significa questa risposta di Zelensky?
1: È un rilancio, diciamo che è pura dialettica, non è un'offerta negoziale seria, non è neanche un'apertura, una resa, nulla di tutto ciò. Lui, immaginiamoci che si trova a giocare a poker, no? Con Putin, Trump al tavolo, quelli alzano le staffe e lui sta al gioco, sapendo comunque di poter continuare anche lui a bluffare in questo modo, perché sa che i russi non accetteranno mai un cessato il fuoco totale di 60, 30, 2, certo. Qualsiasi. Quindi è pura retorica. Poi bisogna anche capire come e quando ha detto Zelensky questa cosa. Lui era in un'intervista in diretta con un emittente statunitense, l'ABC se non erro, e quindi lui si rivolgeva più che altro agli statunitensi per fargli capire che guardate, noi siamo aperti praticamente a tutto, però bisogna avere le condizioni, visto che stiamo parlando non di un cambio di vertice, che non è che prendi una marionetta e ce ne metti un'altra, no, noi siamo un paese democratico, abbiamo bisogno per cambiare vertice di elezioni democratiche, per fare le elezioni democratiche, come ha detto Zelensky, al di là della questione delle leggi, della Costituzione, che se andiamo a seguire la legge e la Costituzione per indire delle elezioni servirebbe comunque la fine della guerra, la fine della legge marziale, certo. Ma se devi cambiare la Costituzione, secondo la Costituzione ci metti come minimo mezzo anno, quindi per dire tutta, delle elezioni credibili le potresti organizzare nell'arco di un anno e mezzo, un anno, proprio per essere molto molto molto veloci. Perché le elezioni sono una cosa seria, devono essere concorrenti, devono essere anche realistiche, perché abbiamo 6 milioni di ucraini all'estero, 1 milione di ucraini sotto le armi, con registri elettorali che sono ormai carta da
0: completamente da aggiornare.
1: Questa, perché è cambiato tutto, cioè, quindi le elezioni sono una cosa seria, la democrazia è una cosa seria. Siccome Trump sembra sembra che parli non come il leader di un paese democratico, ma sembra il leader di, che ne so, di un regno, no? Io prendo cambio, non mi sta più bene quel leader, voglio un altro. Beh, non spetta a lui decidere, prima di tutto spetta a noi ucraini. E anche se noi ucraini siamo molto critici verso Zelensky, ogni volta quando viene attaccato in questo modo da chiunque. Però quando il presidente viene attaccato in modo così becero e quando la realtà non è che attacchi Zelensky, che ne so, per i fatti di corruzione, per dire, no?
0: Sì,
1: quello
0: sì,
1: sarebbe
0: certo
1: un argomento. Quando attacchi Zelensky perché non ti è comodo, non ti permette di concludere i tuoi affari con Putin, beh, allora sai che c'è. Fatti da parte, che ci pensiamo noi a decidere. Che poi bisogna anche capire perché Trump ha fatto questa proposta a Putin di consentire alla Russia di vendere
0: gasolio
1: agli Stati Uniti il gasolio, che poi sarebbe contro la legge del 2022 e sarebbe anche contro la nuovissima legge votata poco tempo fa anche da entrambe le Camere. Trump deve ancora sottoscrivere la famosissima legge di Lindsey Graham che sì, ha lasciato in eredità, sì, che prevede delle sanzioni contro chi compra petrolio, benzina, gasolio dalla Russia. Quindi gli Stati Uniti probabilmente si sanzioneranno da sé a questo punto.
0: Sì, allora,
1: beh, anche la discussione
0: Trump
1: all'interno degli Stati Uniti,
0: certo,
1: sta dilagando, perché anche nel mondo MAGA sono in parte irritati, in parte si sentono disorientati, perché io capisco che, cioè, molti capiscono perché Trump vuole raggiungere questo accordo, perché dice che ci sarà un calo dei prezzi della benzina, ma il prezzo della benzina, del gasolio, dipende dal prezzo del petrolio. Ecco, finché gli Stati Uniti continueranno a perdere la guerra contro l'Iran per lo stretto di Hormuz, che comunque è controllato dall'Iran e non dagli Stati Uniti, quel che ne dica Trump, il prezzo del petrolio sarà quello, di conseguenza il prezzo di tutti gli altri, tutti i carburanti, benzina, gasolio, sarà quello.
0: No, ma
1: quindi
0: questo è assolutamente vero. No, ma guarda, io sai che tra tutto, perché quello che dici è reale e realistico, tra l'altro ricordiamoci che da parte della Russia, che comunque sta con le triangolazioni vendendo parte dei suoi prodotti raffinati, avrebbe anche un problema, dati gli attacchi ucraini con i droni, a implementare di tanto la sua produzione. Quindi io sono sempre più convinta che ha ragione chi dice Trump punta semplicemente sull'effetto annuncio, quindi forse era convinto che dando annunci di questo tipo già ci sarebbe stato una sorta di effetto calmiere sui mercati per il prezzo del petrolio, perché il ragionamento poi pratico, matematico, tecnico è quello che hai fatto tu. È il fatto che ormai i mercati sono, come dire, abbastanza sordi rispetto alle dichiarazioni di Trump, no? Cioè affidabilità zero, quindi non c'è stata nessuna speranza da parte dei mercati delle utilities.
1: Guarda, questa affermazione dal punto di vista dei mercati del petrolio non hanno alcun effetto, probabilmente non ne avranno neanche nel corso di tutta questa giornata, però hanno avuto un grosso effetto politico positivo per la Russia, per la loro guerra cognitiva che stanno conducendo contro tutti.
0: Certo.
1: Perché se gli Stati Uniti dicono, guardate, Trump dice che vabbè, ormai lui è credibile quanto è credibile, però lui dice che il problema è Zelensky, togliamo Zelensky, risolviamo tutto, ci sarà pace nel mondo, di nuovo soldi a gogo per tutti. Chi ne vince di questa situazione? Soltanto Putin. Putin poi bisogna anche capire per che cosa in realtà stavano discutendo Trump con Putin e ancor prima Kushner e Witkoff lì a Mosca. Io non credo che discutevano, leggendo lo stesso Axios o un'altra stampa informata, loro non parlavano soltanto di come finire la guerra in Ucraina, loro parlavano di come fare miliardi sulle azioni della Lukoil, la compagnia petrolifera russa che adesso è sotto sanzioni, e quindi tu dai un po' a me e io do un po' a te. Insomma, stiamo veramente assistendo a roba da mercato.
0: Sì, con secondo me un incontro tra delegazione statunitense e delegazione russa con uno scarto di qualità notevole. Cioè, mentre Kushner e Witkoff sicuramente erano lì per questioni meramente economiche, è ovvio che da parte dei russi c'è la volontà e probabilmente anche la capacità poi di manipolarli, no? Quindi non soltanto di fare affari, ma di poter puntellare anche i loro obiettivi strategici. Poi sicuramente
1: un'altra cosa che è importantissima. Noi che cosa vediamo negli ultimi mesi in Ucraina? Noi vediamo che i vecchi droni Shahed iraniani sono stati perfezionati dai russi nel corso di questi anni, fin tanto da renderli praticamente dei piccoli missili,
0: sì,
1: molto difficili da intercettare. L'Ucraina sta cercando di raggiungere questo nuovo, questa nuova soglia tecnologica, in parte ci sta già riuscendo, quindi ci sono buone prospettive. Però qual è il problema? Che se l'Iran, e l'Iran non ha alcun problema a prendere dalla Russia questo know-how militare, che cosa ne sarà delle basi americane nel Golfo Persico? Che cosa ne sarà degli alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico? Che cosa ne sarà? Noi abbiamo visto che gli Stati Uniti non sono riusciti a proteggere né le loro basi né i loro alleati quando l'Iran aveva usato, a parte i missili balistici, i Shahed di vecchia generazione,
0: quelli che
1: erano molto più lenti e obsolete dal punto di vista tecnologico. Se e quando, e non so cos'è prioritario, il se o il quando, l'Iran userà questo nuovo know-how militare nel Golfo Persico per imporsi come leader in quell'area, che cosa faranno gli Stati Uniti? Quindi chissà se Trump non cerca anche di usare la sonda di Mosca per convincere l'Iran a non fare quella. L'unica cosa è che mi sembra una cosa talmente strana da fare, perché Putin non ha alcunissima intenzione né alcunissimo interesse nel dare questo favore a Washington, anzi sarebbe più che altro interessato a che l'Iran diventasse leader in quell'area, molto più che lo diventasse Washington. Washington non veramente non riesce a togliersi dalla testa questa idea veramente che quasi morbosa, no? di portare il Cremlino dalla propria parte per usarlo contro la Cina. Ma sì, ma perché i russi non sanno che fare, no? È quello che vogliono, diventare l'arma dell'Occidente per combattere i cinesi. Ma proprio, le persone che hanno ideato questa concezione del mondo sono proprio fuori
0: no, perché
1: come un balcone,
0: in realtà
1: i russi non,
0: ma certo, no, è la visione che aveva un senso prima durante la guerra fredda ribaltata, cioè tenere vicini la Cina contro la Russia, adesso tenere vicini la Russia contro la Cina, ma il contesto è talmente rivoluzionato che infatti poi lo vediamo nei fatti quanto sia perdente, no, questa strategia. Però dicevo, è la questione Iran, secondo me l'abbiamo tirata fuori e ruota tutto intorno a quello, cioè a Trump interessa chiarire, finire, vincere la guerra contro l'Iran e quindi risolvere la questione del Golfo, e sta cedendo, tradendo l'Ucraina, ed è quello che sta portando sul piatto a Putin per avere via libera sull'Iran da tanti punti di vista, perché sappiamo che la Russia in questo momento, per quello che può, sta aiutando anche, come dire, da un punto di vista proprio di intelligence, di satelliti e di supporto strategico l'Iran contro la Russia, oltre, come dicevi te, con i droni ipertecnologizzati. Quindi della serie, Trump cerca quantomeno di porre su un vassoio l'Ucraina per ottenere dalla Russia una via libera sull'Iran, un mancato sostegno all'Iran, perché se no non si spiega. Questa è l'unica spiegazione che secondo me può avere più senso, posto che poi la Russia non ha capacità di condizionare l'Iran. Prego.
1: Sì, c'è un'altra spiegazione che è quella che riguarda anche la trattativa della Lukoil. Secondo moltissimi analisti
0: insieme agli affari
1: americani e così via. No, ma certo, che la Casa Bianca, il clan dei Trump, per come si è mosso soprattutto negli ultimi anni, si è mosso per puri interessi economici. Se andiamo a vedere come si sono comportati dal punto di vista geopolitico, hanno reso gli Stati Uniti un paese quasi isolato e molto più debole rispetto a quando era 5 anni fa, perché sai, puoi avere anche degli alleati che puoi ritenere, anche com'è che ha chiamato gli europei, parassiti, no?
0: Sì.
1: DJ Benz aveva chiamato, però sono comunque degli alleati, ti danno una mano anche durante le tue campagne militari un po', diciamo, temerarie delle volte, no?
0: Uh-huh.
1: Però quando tu inizi a trattare i tuoi alleati a pesci in faccia come ha trattato, così, quando tu costringe l'Europa a riarmarsi perché non è più sicura, anzi è sicura di non poter più contare come una volta sugli Stati Uniti, perché ormai il fatto psicologico si è proprio inclinato, no? Se prima era molto difficile, nonostante Gigi Vance era venuto a Monaco, sì, non appena eletto, diceva, a dire che è finita la pacchia, no? E così via, per molti ancora erano refrattari, no? Nell'accettare questa cosa. Poi c'è stato il documento, quello della strategia della politica estera, dove c'è scritto nero su bianco,
0: sì, che il concetto strategico è più chiaro di così.
1: Sì, sì, sono ostili sì, agli Stati Uniti, sì. Gli Stati Uniti non hanno interesse nell'Unione Europea, ma soltanto di fare accordi con dei singoli stati all'interno dell'Europa e mantenere qui la sua presenza strategica, ossia le basi militari quantomeno. Quindi poi con l'esempio dell'Ucraina noi vediamo che anche moltissimi europei vedono che con questi Stati Uniti, e non si sa se Trump, vabbè, Trump non può essere rieletto, però può essere eletto una persona che potrebbe avere le stesse vedute di Trump, sì, sì. E a quel punto gli Stati europei sarebbero completamente scoperti. E chi lo dice se poi un domani, invece dell'Ucraina, nello stesso tempo non verrà trattata la Danimarca ancora più duramente perché c'è la Groenlandia, e poi magari, che ne so, l'Italia, perché la butto lì, perché magari gli Stati Uniti diranno ma a noi interessano tantissimo la Sicilia oppure la Sardegna,
0: certo.
1: E così via e così via.
0: Ma quindi, è evidente che Trump non percepisce e quindi non considera di avere alleati o di poter avere alleati, tantomeno si sente vincolato da trattati, accordi, relazioni internazionali e diritto internazionale, no? Questo è evidente. Infatti mi sembra che da parte dell'Europa, con tutte le lungaggini, timidezze, contraddizioni che ci sono, però insomma si stia metabolizzando, e non è che si aspetta soltanto, come dicevi tu, la fine di questa amministrazione. Uno, perché altri 2 anni con Trump sono lunghissimi. Due, perché non sappiamo poi chi sarà il dopo Trump, quindi tutto questo viene sicuramente tenuto in considerazione.
1: Non sappiamo anche come andranno a finire queste midterm, ma non dal punto di vista chi vince e chi non vince.
0: No, ma la reazione alle midterm.
1: Se diamo retta alle provisioni, dovrebbero vincere i democratici, e probabilmente non soltanto nella Camera bassa ma anche al Senato. Ecco, se i democratici vincono anche al Senato, questo potrebbe comportare certamente
0: abbiamo già visto 2020, 2021, il gennaio, Capitol Hill, quindi non sarebbe neppure niente di nuovo, no? Cioè, è ovvio che ormai ti aspetti tutto.
1: Sarà interessante vedere la reazione di Trump e del suo clan ad un'eventuale sconfitta fragorosa, fra l'altro, perché se perde anche il Senato rischia davvero di
0: non governare più, cioè quantomeno
1: vero, ma non soltanto un impeachment, perché lui è l'unico presidente degli Stati Uniti che è stato sotto impeachment della storia degli Stati Uniti, è stato sotto impeachment 2 volte. Lui stesso, secondo le indiscrezioni, dice che se perdono le elezioni l'impeachment è il meno che lo aspetta, ma se i repubblicani perdono anche il controllo del Senato, chissà se parte del mondo repubblicano non vorrà rifarsi contro Trump e giudicarlo, magari giudicarlo anche colpevole, perché come si sa negli Stati Uniti com'è l'impeachment? L'impeachment sarebbe un'accusa, no?
0: Sì,
1: l'accusa
0: sì.
1: Chi la muove? La Camera bassa.
0: Esatto.
1: La Camera bassa muove l'accusa, il Senato poi ha la priorità unica di giudicare poi colpevole o non colpevole, che poi può essere giudicato colpevole per tutta una serie larghissima, la legge statunitense qui è molto vaga, no? Quindi potrebbe essere anche incriminato per tantissime cose, però diciamo che le accuse di corruzione, che sono fra quelle secondo le quali può essere incriminato il presidente, articoli sulla corruzione del clan dei Trump, di tutto il mondo MAGA, ce ne sono tantissime, quindi chissà se i repubblicani non vorranno vendicarsi, fare una specie di ripulirsi dai MAGA per ricominciare, perché possono diventare tossici per tutto il partito repubblicano.
0: Questo non lo
1: Quindi,
0: so,
1: insomma,
0: perché le implicazioni
1: è una previsione,
0: sono tante.
1: Che andiamo a vedere come voteranno i cittadini degli Stati Uniti, e questa è la loro prerogativa, e come anche Trump reagirà a queste elezioni.
0: Ovviamente uno si aspetta il peggio da Trump, su questo non c'è dubbio. Invece però Vladislav tornando in Ucraina. Alla luce di tutto questo, la minaccia che gli Stati Uniti ancora di più chiudano il rubinetto delle armi che ora tramite commessa passano dall'Unione Europea come acquisto, però sempre armi ucraine solo, in un momento in cui l'Ucraina è già a corto di sistemi di difesa antiaerea, e per questo è ancora più disastroso, no, l'effetto degli attacchi russi. Cosa si pensa? Cosa si sta, come si vive anche nella consapevolezza che il calendario corre, quindi ci si appresta a un nuovo inverno?
1: Come si vive? Onestamente, dagli Stati Uniti, finché c'è Trump in Ucraina, nessuno si aspetta più nulla di buono. Speriamo di non avere nulla di peggio, per cui, come si dice. Anche perché poi con cosa ci possono minacciare? Cioè, gli Stati Uniti, se Trump smette di vendere, sottolineo vendere all'Ucraina le armi attraverso questi sistemi che i paesi della NATO comprano e poi le danno all'Ucraina, avrà a che vedere con le sue aziende che producono queste armi. Saranno loro a parlare con Trump e a fargli le domande perché non ci stai facendo guadagnare quello che dobbiamo guadagnare. Sì. E non credo che Trump avrà tanti argomenti con loro. Cos'altro può toglierci? Aiuti, altri aiuti? Gli Stati Uniti non ci danno nessun aiuto. Da quando Trump si è insediato ha bloccato tutti gli aiuti, cioè tutto ciò che noi riceviamo dagli Stati Uniti viene pagato più che altro dai paesi europei. Quindi l'Ucraina da Trump non riceve nulla.
0: Niente, no.
1: Ci sono state delle indiscrezioni che gli Stati Uniti avrebbero detto, Kushner e Witkoff avrebbero detto alla delegazione ucraina: se non accettate le condizioni così come sono, se continuate a colpire le raffinerie, allora noi bloccheremo i dati di intelligence. Va detto che però Witkoff ha pubblicamente detto che non è vero, nessuno ha mai posto queste condizioni. Vero o non è vero, anche questa è una cosa che vedremo. Va detto che comunque l'Ucraina non è che, siccome era già successo, in un certo quel senso si è anche preparata insieme ad altri partner per poter sopperire a questo deficit, perché insomma si sa che gli Stati Uniti possono cambiare idea da un momento all'altro e non a favore dell'Ucraina. In generale, come ci stiamo preparando? Ci stiamo preparando con filosofia, ma non nel senso che tipo chi se ne frega, con filosofia. Perfetto. Nel senso che noi sappiamo cosa abbiamo e avendo la cognizione di ciò che di materiale, e non solo materiale spirituale, abbiamo, con quello andiamo avanti. Dal punto di vista materiale, chi può si sta, o si è anzi organizzato per poter avere un accumulatore in più, chi vive fuori città magari un generatore, chi può instaurare una piccola stufetta anche a legna lo ha fatto, chi è potuto cambiare il proprio appartamento con una casetta fuori città che però è più autonoma, lo ha fatto. Però ci sono comunque tantissime milioni di persone che non hanno nessuna possibilità né di cambiare né di cambiare casa né di fare un upgrade del proprio appartamento, e qui spetta la comunità, prima quella ucraina anche quella internazionale, delle brave persone oltre agli stati, di dare una mano, così come è stato l'anno scorso. Ricordo che gli italiani sono stati grandiosi, avendo donato oltre 350.000 euro, che sono stati spesi in acquisto di generatori e accumulatori per ospedali della città di Kiev, dove si congelava l'inverno scorso, e altre istituzioni qui della provincia, ma non soltanto della provincia di Kiev. Quindi c'è stato un gesto di grandissima solidarietà da parte degli italiani, ma anche di tanti altri popoli europei che hanno donato proprio per l'acquisto di questi generatori, accumulatori, che sono stati acquistati e portati in Ucraina. Io credo che questo inverno, che dicono non dovrebbe essere così freddo, però credo che anche questo inverno noi ucraini ci appelleremo prima di tutto a noi, per dare una mano a chi sta peggio di noi, perché c'è sempre chi sta peggio, bisogna dare una mano, ma ci appelleremo probabilmente anche
0: a anzi,
1: agli europei, ai nostri amici europei, affinché possano darci una mano nelle varie raccolte fondi organizzate sia dalla diaspora ucraina in Italia che dalle associazioni che operano in Italia, operano in Italia e in Ucraina.
0: E speriamo, anzi, insomma,
1: come
0: che
1: libri oltre le
0: lezioni, no, no,
1: per
0: ma infatti ce ne sono, chi vuole aiutare ha facile modo di capire come farlo, e speriamo veramente che gli italiani, ma gli europei tutti, si superino in generosità e in solidarietà anche rispetto allo scorso anno. Vladislav, grazie, torniamo presto ad aggiornarci, un caro saluto a tutti voi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora all'analista e giornalista Vladislav Maestruk che abbiamo raggiunto a Kiev. Allora, aggiornamenti in questo momento dal territorio non ce ne sono, tra pochissimo ci saranno le news con tutte le informazioni dall'Italia e dal mondo, e poi subito dopo ci sposteremo anche in Medio Oriente per capire e inquadrare meglio intanto l'attivismo yemenita, ovvero gli Houthi contro l'esercito regolare, in attesa di capire l'Arabia Saudita cosa intende fare, visto che è stato nuovamente colpito in modo rovinoso l'aeroporto di Riyadh, e dopo i 13 morti di ieri oggi c'è un'altra vittima e altri 11 feriti, e soprattutto ci si chiede se alla fine l'Arabia Saudita attiverà il patto della Mecca, quello sottoscritto questa estate con la Turchia e con il Pakistan, e lì lo scenario può diventare ancora più preoccupante in attesa di capire i prossimi sviluppi dell'Iran e come il dossier iraniano si incrocia sui tavoli statunitensi con quello ucraino. Questo e molto altro ancora subito dopo le news delle 8.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Chuck, motore.
4: Azione. Vieni a giocare con noi.
5: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini.

0: tanti tipi di doni possiamo fare nella vita. Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: In blu 2000 news.
5: Auguri dall'Italia e da tutto il mondo a Papa Leone, che ieri all'Angelus ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. L'intervento è già programmato al Policlinico Gemelli tra domani e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Ascoltiamo un passaggio delle parole di Leone.
6: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale. E mi affido alla vostra preghiera.
5: Il giorno dopo l'attacco a Zelensky, Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato ed è in vigore da subito, scrive il presidente via social, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla, gelo anche da Mosca. Ma a parlare a un funzionario della Casa Bianca, che ad Axios dice la Russia non ha accettato alcun tipo di tregua, e l'annuncio faceva riferimento a un possibile accordo che prevede la cessazione da entrambe le parti degli attacchi alle raffinerie. Nuovo attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un ogiva ha colpito di nuovo lo scalo saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti. Occhi puntati sulle mosse americane dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano diretto. Bufera sulla richiesta di Reggio Children a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane che volevano partecipare ad un programma sull'educazione infantile. La richiesta era quella di sottoscrivere una dichiarazione per dissociarsi dalle azioni del governo di Israele. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, si è spenta a Milano all'età di 96 anni. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma pareggia 0-0 a Como. Cagliari, Juventus termina in parità 1-1, stesso risultato sul campo del Sassuolo Milan. Lecce, Bologna è terminata 1-2. In Formula 1 Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo si è piazzato Antonelli. MotoGP, Bezzecchi ha trionfato in Indonesia. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato l'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore tra gli altri a Teheran, Pechino e Kabul, direttore dell'Atlante Geopolitico Treccani. Buongiorno ambasciatore, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ambasciatore, ci aiuta a capire qual è la strategia di Trump in questo momento? Perché è facile e anche, diciamo così, molto schematico dire Trump sacrifica l'Ucraina per ottenere il gasolio russo e quindi, in vista delle mid term, cercare di calmierare il prezzo del gallone, che sappiamo è un indicatore di successo o di insuccesso per l'amministrazione statunitense in corso. E addirittura non si parla solo di un Trump che in qualche modo vorrebbe, sicuramente non c'è mai stata simpatia, far fuori politicamente Zelensky, ma anche appunto di una sospensione delle sanzioni nei confronti della Russia, tra l'altro nei giorni in cui l'Europa sta invece preparando nuove maxi sanzioni, quindi ovviamente questo per un evidente gioco di rimandi penalizzerebbe ancora di più l'Europa. Che fa Trump? Veramente tutto in favore delle mid term?
1: Diciamo che il discorso è certamente corretto ed è anche più ampio. E per riepilogare, diciamo che noi siamo sicuramente di fronte a un passaggio geopolitico molto interessante. Lei l'ho ricordato, prima Trump raggiunge un accordo con Putin sul diesel russo, poi chiede a Zelensky di interrompere gli attacchi alle raffinerie, e noi sappiamo che questi attacchi hanno finora, secondo varie fonti, dimezzato la capacità di produzione di raffinazione russa, e quindi questo è un grande colpo. E addirittura arriva persino a chiedere la sostituzione di Zelensky, e poi infine annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, di cui gli ucraini non sanno molto e i russi non sappiamo. Però qui c'è un particolare importante, cioè che Zelensky non solo dice di non sapere niente di questo accordo, però dice anche di essere disponibile ad accettarlo se la Russia smette di colpire le infrastrutture ucraine. E questa è certamente una mossa intelligente, perché porta evidentemente su Putin la responsabilità. Allora, Trump ha bisogno certamente di abbassare i prezzi del diesel, però Trump ha anche necessità di dimostrare che prova ad abbassare i prezzi del diesel, e ha necessità di dimostrare che se non si riesce la colpa comunque non è sua ma di qualche altro. E anche perché lui si trova di fronte a un'imprevista, probabilmente presa di posizione anche di rappresentanti repubblicani al Senato, che dicono che non è possibile prendere una decisione del genere in contravvenzione a una decisione appunto del congresso del Senato del 22, e senza ripassare naturalmente per quella, diciamo, dal punto di vista di Trump, per quelle forche caudine. Ma per finire c'è di più, perché in realtà tutto questo ci sta dimostrando una cosa, e cioè che alla fine Iran e Ucraina stanno diventando un unico, direi, ecosistema bellico. Perfino l'avevamo già visto con degli attacchi appunto ucraini a una nave che portava nel Mar Caspio apparentemente delle armi per l'Iran, ma lo vediamo anche adesso, perché il prezzo del petrolio e quindi anche dei raffinati sale per via della situazione in Medio Oriente, e questo colpisce evidentemente non solo gli Stati Uniti ma il mondo. E da questo punto di vista si cerca sostanzialmente di utilizzare un altro scenario bellico, e cioè l'Ucraina, per rimediare almeno in parte allo sconquasso creato nello scenario bellico iraniano. Quindi direi che la cosa è certamente molto più complessa che un solo, anche perché c'è un problema, diciamo, la quantità di diesel che può essere in qualche modo messa a disposizione non avrà un'incidenza strategica sul prezzo del diesel anche negli Stati Uniti, però è fondamentale dimostrare che il presidente ci sta provando e che se non funziona la colpa sta altrove, anche perché ci avviciniamo a quella che negli Stati Uniti è la stagione critica per i prezzi, cioè la stagione appunto natalizia. Siccome la maggior parte dei beni viene trasportata via ruota, è chiaro che questi prezzi hanno comunque, vengono incorporati, gli aumenti quindi del diesel vengono incorporati nell'aumento dei prezzi finali, in particolare sotto Natale.
0: Questo sì, perché lo diciamo per i nostri ascoltatori che da Halloween fino a Natale, passando per il ringraziamento, è proprio il periodo dell'anno in cui le famiglie statunitensi spendono di più, comprano di più, quindi ovviamente su tutto questo poi impatta in modo importante a livello proprio di prezzi anche la componente del trasporto. Quindi questo è una nota assolutamente interessante che ci propone l'ambasciatore Sequi. E in realtà poi vediamo che sì, Trump, come dire, ha voluto dimostrare agli statunitensi che quantomeno lui ci sta provando, e ovviamente se la prova si traduce in fallimento non dipende da lui ma dagli altri. Allo stesso tempo forse Trump ha provato a giocarsi anche la carta dell'annuncio, cioè vedere se comunque al suo annuncio i mercati, come è successo in passato, avrebbero, diciamo così, reagito in modo positivo. Invece i mercati ormai sono del tutto impermeabili alle dichiarazioni e agli annunci del presidente americano.
1: È vero, infatti da qualche tempo vediamo che le dichiarazioni in un senso o nell'altro hanno tutto sommato un impatto che, se non è limitato, comunque certamente molto minore di quello che uno si potrebbe normalmente aspettare. E qui purtroppo è, diciamo, un po' la favola al lupo al lupo. La imprevedibilità strategica, direi, del presidente Trump rende i mercati un po' più assuefatti, diciamo così, alle sorprese. Ma la cosa interessante, credo, sia questo fatto, che queste reazioni dei mercati hanno anche un impatto diretto sulle decisioni di investimento di tutta una serie di soggetti che sono più vicini a Trump, che hanno la possibilità di accedere in anticipo a una serie di informazioni che poi necessariamente si ripercuoteranno sulla borsa. Addirittura noi sappiamo che l'idea, per il momento non si è ancora concretizzata, ma insomma l'idea del presidente era quella di creare un accesso a pagamento naturalmente privilegiato, quindi in anticipo, per dei sottoscrittori di Truth, quindi del suo, della sua piattaforma sociale, al fine di poterli mettere in condizione di capire un po' in anticipo dove lui sarebbe andato a parare. E è anche abbastanza evidente che questo poi ha delle influenze potenziali anche sugli investimenti di borsa.
0: Sì, voglio dire, al confronto l'insider trading veramente impallidisce, però lasciamo adesso sullo sfondo la questione. Vorrei tornare invece sul fatto che ormai il termine che ha utilizzato, no, di sistema geopolitico rappresentati dalla Russia e dall'Ucraina e dall'Iran sono un dato di fatto, anche perché se noi guardiamo agli ultimi incontri, interlocuzioni che ci sono stati tra Kushner e Witkoff e la parte russa, sicuramente si è parlato di Ucraina, sicuramente si è parlato di Iran, ma si è parlato molto anche di Lukoil e non solo. Quindi da una parte c'è un interesse economico vero e proprio, anche lì trasparente solo fino a un certo punto, e dall'altro il dossier iraniano che si capisce quanto peso sempre maggiore assuma la Russia nel sostegno all'Iran, perché se una volta inizia guerra in Ucraina vedevamo che dall'Iran partivano per la Russia i Shahed, quindi i droni, diciamo, con una tecnologia anche piuttosto basica, il percorso adesso è inverso: è dalla Russia che arrivano in Iran dei droni ipertecnologizzati, e questo gli Stati Uniti lo sanno benissimo, temono molto più questi droni, che ormai sono dei veri piccoli missili per le loro basi nel Golfo, piuttosto che gli attacchi missilistici veri e propri, che sono anche più facili da intercettare e neutralizzare. Quindi è assolutamente, come dire, plausibile che Trump abbia chiesto a Putin: ti faccio gioco facile in Ucraina, non aiutare più l'Iran, e che dunque veramente gli Stati Uniti si preparino a un nuovo attacco massiccio nei confronti dell'Iran?
1: Certamente questo è assolutamente plausibile per un paio di motivi. Innanzitutto perché lo stesso Trump ha dato un messaggio criptico, ma solo fino a un certo punto, cioè che fino alle elezioni di midterm lui non avrebbe attaccato l'Iran. Il che lascia intendere che si lascia assolutamente le mani libere dopo le elezioni di midterm. E tra l'altro non è neanche impensabile questo, per il semplice motivo che se, come pare, le elezioni dovessero andare non troppo bene, a questo punto noi sappiamo perfettamente che da bravo giocatore di poker qual è, probabilmente Trump rilancerebbe, metterebbe altre fiche sul tavolo che non possono essere altre che quelle di un attacco. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che il discorso che lei fa, che è giustissimo, è rafforzato anche dal fatto che noi sappiamo che i russi aiutano anche nella determinazione di obiettivi anche gli UTI,
0: sì,
1: che oltre a essere riforniti dall'Iran hanno anche diciamo un impatto evidentemente persino utile per la Russia, considerando che fanno diminuire i flussi di carburante che vengono proprio da quell'area, e quindi questo favorisce evidentemente Mosca. E poi infine fare un'altra considerazione che mi pare interessante tra le righe di quello che lei diceva, cioè allora noi vediamo in fondo una specie di la chiamerei democratizzazione della guerra, perché a fronte di potenze che sono come gli Stati Uniti assolutamente superiori dal punto di vista militare, possono usare missili precisissimi, costosissimi, eccetera, e noi vediamo si sta sviluppando sempre di più questa democrazia dei droni, costano molto meno, sono molto più efficaci a seconda evidentemente dell'obiettivo che vogliono raggiungere, e sono accessibili a tutti. Quindi è molto giusto che gli Stati Uniti sono molto preoccupati proprio per questo tipo di mezzo che viene fornito in buona parte da tecnologia russa.
0: Ma è in tutto questo la Cina sta a guardare?
1: La Cina ha evidentemente un interesse tattico che è diverso dall'interesse strategico, e cioè la Cina ha l'interesse tattico di evitare che i prezzi del carburante raggiungano dei livelli eccessivi.
0: Certo.
1: Però la Cina ha due valvole. La prima è rispetto, direi, a tutti i paesi occidentali, sono delle riserve. I cinesi pianificano con grande anticipo, quindi avevano pianificato anche delle riserve che comunque non sono infinite. In secondo luogo, questa non è una bella notizia, possono, pur con dei costi, se hanno dei problemi con gasolio o comunque insomma col petrolio, virare sul carbone, e hanno bisogno evidentemente di molta energia, perché sappiamo il settore dell'acciaio è un settore energivoro, e
0: certo,
1: i cinesi sono i maggiori produttori, però hanno questa valvola. Questo è l'interesse tattico. L'interesse, infatti, non ci deve sfuggire che uno dei negoziatori della diciamo di una, speriamo, pace in Medio Oriente è il Pakistan. È un paese che ha dei legami strategici con la Cina, ma importa circa il 90% di tutti i suoi fabbisogni energetici dall'area del Golfo, quindi ha un doppio interesse.
0: Sì.
1: Ma l'interesse in breve, l'interesse strategico qual è? Per i cinesi è evidente che ogni Tomahawk usato in ogni altro missile
0: certo,
1: usato in Medio Oriente
0: è uno
1: in meno potenzialmente utilizzabile
0: sì,
1: da un'altra parte, e in particolare diciamo nell'Indo-Pacifico. Quindi l'interesse strategico è quello di tenere nel gorgo, direi, medio orientale gli americani, quindi lontani dall'Indo-Pacifico, perché usano risorse militari, usano risorse, diciamo così, politiche, sono distratti e rispondono a quel problema americano della saturazione strategica, cioè di non poter far fronte a tre scenari bellici contemporaneamente.
0: E questo, cioè il pallottoliere bellico cinese sicuramente tiene tutti i conti ben sotto osservazione, su questo non abbiamo dubbi. Citava il Pakistan, ambasciatore, sicuramente il Pakistan ha dei rapporti ottimi con la Cina, soprattutto negli ultimi tempi, ha dei rapporti e degli interessi importanti nel Golfo, ma e ancora di più con l'Arabia Saudita. Faccio riferimento al patto della Mecca di quest'estate, sottoscritto da Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Qualcuno l'aveva definito la piccola NATO del Golfo. Ecco, proprio di fronte all'Arabia Saudita, che tra l'altro sta continuando a subire degli attacchi degli Houthi importanti, nuovamente è stato colpito l'aeroporto di Riyadh dopo la strage di ieri di 13 morti, oggi ci sono decine di feriti e un'altra vittima. Potrebbe veramente l'Arabia Saudita arrivare ad attivare il patto della Mecca senza che poi si possano, anche perché sarebbe la prima volta, conoscere veramente, come dire, tutte le conseguenze di ricaduta?
1: Diciamo questo, per ora il patto della Mecca è un forte messaggio geopolitico che poi, certo, possa diventare operativo, bisogna vedere, tenendo conto che anche la Turchia ha detto sì, ma non in realtà dobbiamo passare attraverso il Parlamento, quindi insomma ha preso tempo. Il vero problema dell'Arabia Saudita è quello della stabilità, della sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che per via dei programmi di sviluppo Vision 2030, su cui tra l'altro Mohammed bin Salman, il principe ereditario, ha messo la sua faccia, l'Arabia Saudita ha bisogno di stabilità, tanto più che l'Arabia Saudita si trova di fronte a una forbice che la strangola, e cioè parliamo di Hormuz, ha cercato dopo Hormuz di continentalizzare, diciamo, i flussi, sì, della propria produzione, facendoli passare dall'altra parte, quindi Mar Rosso, ma lì c'è l'altro tema di Hormuz e quindi, diciamo, da un punto di vista energetico sono strangolati o rischiano di essere strangolati, e questo provoca delle conseguenze molto nefaste, direi, a questo piano Vision 2030. E poi c'è un vero fatto che i sauditi hanno una memoria molto lunga e si ricordano perfettamente che nel 2019 i campi della Saudi Aramco vennero attaccati sempre dagli Houthi, provocando poi il 50% circa per vari mesi di riduzione. In quel caso nessuno li aiutò, neanche gli americani, quindi loro sanno bene che devono comunque proteggersi in qualche maniera. Hanno provato a fare un accordo procacciato dai cinesi, diciamo favorito dai cinesi, con l'Iran, ma si rendono conto che quei tempi sono finiti, quindi devono controassicurarsi. Per quanto riguarda il Pakistan, i sauditi hanno in passato finanziato in parte gli studi nucleari pakistani, che poi hanno portato appunto la bomba atomica pakistana, e hanno cercato in tutti i modi di ottenere delle tecnologie civili, peraltro nucleari, dal Pakistan, che ha sempre rinunciato. Allora, noi dobbiamo vedere questo patto della Mecca anche in connessione al patto bilaterale tra Arabia Saudita e Pakistan di patto militare, che sì, prevede tra le altre cose ciò che i sauditi non sono riusciti a ottenere dagli americani, e cioè l'assistenza nello sviluppo di energia nucleare civile. Perché? Perché questo tipo di sviluppo è, dal punto di vista saudita, la migliore assicurazione sulla vita, certo, in domani, quindi avere la tecnologia, non necessariamente utilizzarla, anche perché i sauditi fanno parte del trattato di non proliferazione, ma se altri la sviluppano oppure se la

0: usare come deterrente, che forse è l'unica forma di deterrenza nel momento in cui anche alleanze, equilibri e diritto internazionale restano un po' sbiaditi. Questo abbiamo avuto molte occasioni di ribadirlo. Le rubo però ancora un minuto, ambasciatore, perché in tutto questo l'Europa, posto che l'ho detto, l'Europa sta preparando maxi sanzioni contro Mosca nel momento in cui Trump ha palese intenzioni di sospendere, anche se non è così facile per questioni di accordi e di leggi passate al Congresso, però ovviamente questo renderebbe le sanzioni nei confronti di Mosca ancora più pesanti per l'Europa. Europa che ormai non può più contare, anzi è continuamente sotto minaccia di Trump, e dall'altra parte ce lo dicono anche e ancora una volta le intelligence di numerosi paesi europei, la Russia sta diventando sempre più bellicosa nei confronti dell'Europa, addirittura ci sarebbero nel mirino i responsabili difesa dei principali paesi europei.
1: Ci sono dal punto di vista dell'Europa quattro problemi su cui faccio un tweet globale. Allora, un problema è la frammentazione sì. europea e i meccanismi di decisione sappiamo penalizzano. E il secondo problema è quello che gli europei hanno evidentemente una, diciamo, devono sì, possono mettere sanzioni, però uno degli aspetti più efficaci delle sanzioni, paradossalmente, è il concetto delle sanzioni secondarie, che non sono le sanzioni verso un paese, gli americani hanno sempre operato in questo modo, certo. ma sono delle sanzioni con soggetti che hanno rapporti con aziende del paese sanzionato. L'efficacia di queste sanzioni secondarie è sempre stata altissima, perché il soggetto privato oppure aziendale oppure una banca eccetera che viene sanzionato viene escluso dai circuiti cosiddetti SWIFT, che sono i circuiti di pagamenti che sono gestiti per la maggior parte dagli Stati Uniti, per cui in molti casi c'è stato un fenomeno che si chiama over compliance, cioè nel dubbio io con soggetti del paese sanzionato non lavoro e non voglio avere rapporti perché se no gli americani mi sanzionano. Allora,
0: sì.
1: Tutto questo indebolisce fortissimamente il sistema sanzionatorio, anche quello europeo. Il terzo punto è il PURL. Il PURL cos'è? Quel meccanismo che permette agli europei di acquistare armamenti americani destinati all'Ucraina.
0: Sì.
1: Perché Trump non è che minaccia solo di ridurre gli armamenti, gli aiuti americani all'Ucraina, minaccia di condizionare anche quelli europei. Quindi l'Europa cosa capisce? Che pagare per la propria sicurezza non significa necessariamente avere sicurezza o controllare la propria sicurezza. E poi l'ultimo aspetto è quello conclamato della guerra ibrida. Che guerra naturalmente che è difficile intercettare, anche perché un attentato può essere, che so, terrorismo internazionale, può essere criminalità organizzata, è difficile dimostrare e attribuirlo, però sì. noi sappiamo che l'attentato può essere anche informativo, e cioè ridurre la chiamiamola la coesione sociale, instillare paura. La Russia sta combattendo due guerre, una quella in Ucraina e la seconda guerra è contro la determinazione europea, delle opinioni pubbliche europee, di sostenere l'Ucraina. Quindi direi che l'Europa è in un periodo certamente non facile.
0: Ma di fronte a questo periodo non facile, vedendo anche il 2027 che sarà un anno denso di urne importanti, vedendo anche le urne balneari della Germania, quanto veramente siamo a un momento assiale della storia d'Europa oppure no?
1: Credo che siamo veramente in un momento determinante. Allora, a me piace pensare una cosa, che le crisi sono sempre ciò che ha aiutato l'Europa a paradossalmente a rafforzarsi. Jean Monnet diceva che le persone accettano il cambiamento quando si trovano di fronte alla necessità, e che comprendono di essere in una situazione di necessità di fronte a una crisi. Ecco, allora siamo di fronte a una crisi, e io spero che si capisca bene la necessità di serrare i rami, di cambiare le procedure di voto e soprattutto di tenere conto che, come dicevo prima, pagare per la propria sicurezza non significa necessariamente controllare la propria sicurezza.
0: Grazie sempre, ambasciatore Sequi.

0: Presto, buona giornata.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Presto, Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, a Pechino, a Kabul, direttore dell'Atlante geopolitico. Tre cani, ed è sempre un grande piacere parlare con Sequi. Adesso vi riporto alla nostra rassegna stampa, perché questa mattina ci siamo soffermati sulla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì, che in primo piano ci riporta l'indagine dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, che torna puntuale ogni anno e che ci dice che nel 2025 le denunce nelle nostre città sono diminuite dell'1,8%. A essere colpite sono e restano soprattutto le grandi città, e ancora una volta Milano si distingue come prima per incidenza di reati in rapporto ai residenti. C'è sicuramente un focus importante che richiama un allarme per minori e stranieri. Diminuiscono i furti e gli omicidi, ma pensate, aumentano gli incendi e le percosse. Allora, cerchiamo di capire meglio qual è il quadro criminalità che emerge dall'indagine della Sole 24 Ore. Subito ci colleghiamo con Michela Finizio, giornalista del Sole e co-curatrice del rapporto oggi pubblicato. Buongiorno Michela.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, le nostre città si confermano 2025 più sicure rispetto all'anno precedente oppure no? Alla fine, tra quello che aumenta e quello che diminuisce, li siamo.
2: Allora, sicuramente il dato del meno 1,8% di denunce nel 2025 rispetto all'anno precedente è un dato di miglioramento. Bisogna però guardare sempre il trend storico un po' più lungo, no? Per riuscire, certo, a vedere cosa sta succedendo nel lungo periodo, e sicuramente stiamo vivendo, abbiamo vissuto un calo dopo 4 anni di rimbalzo, direi, dopo gli anni della pandemia, in cui anche il crimine si era fermato, insomma, proprio negli anni del Covid, e quindi sicuramente questo rimbalzo ha finito un po' la sua corsa e adesso torniamo a una stabilizzazione intorno ai valori del 2018-2019, anzi nel 2019 in realtà i valori erano ancora un po' più bassi. Si tratta quindi, dobbiamo ancora recuperare, ma il trend è sicuramente molto lontano a quei valori di denunce che erano molto più elevati, circa il 15% in più nel 2013-2014. Quindi sicuramente, insomma, rispetto a 10 anni fa possiamo dire che la criminalità sta calando, però come dicevate, nelle tipologie di reato ci sono differenze molto ampie.
0: Sì, prima di tutto lo diciamo, no? Si conferma che comunque le grandi città, i grandi centri, per motivi alcuni ovvi altri meno, però restano sicuramente i più colpiti dall'incidenza dei reati. E poi guardando proprio i reati stessi, colpisce, perlomeno a me colpisce molto, e in aumento ci siano sì le percosse, le estorsioni, ma anche proprio gli incendi, e qui l'aumento è molto importante.
2: Sì, sicuramente è un fenomeno all'attenzione anche del Dipartimento di Analisi Criminale del Viminale, che ci ha fornito i dati in anteprima come tutti gli anni per l'indice della criminalità, perché questa tipologia di reato, insomma, l'incendio doloso è sicuramente un tema che riguarda molto anche il mezzogiorno del nostro paese, riguarda anche quello che sta succedendo in alcune zone, insomma, boschive. Bisogna però festeggiare, insomma, dall'altra parte il calo dei furti, che riguarda insomma il 42% delle denunce, no? Sono per furti, certo, nel nostro paese, quindi si tratta di 42.000 reati in meno in un anno, quindi sicuramente i furti fanno il trend maggiore, insomma, di calo. È vero che aumentano le percosse, e questo sicuramente ha a che fare anche i danneggiamenti a quelle che sono molte forme di disagio urbano, no? Che viviamo nelle città, perché la rissa e il danneggiamento anche a qualcosa che viviamo, insomma, nel nostro territorio è molto visibile, no? Fa anche parte di quella percezione di insicurezza che ha impatto sui cittadini.
0: Ah sì, questo senza dubbio. Vediamo che i furti vanno sotto la soglia critica del milione, che addirittura gli omicidi sono al minimo storico, 289. Io ricordo sempre che quando si parla di criminalità con partner, anche colleghi giornalisti di altri paesi, anche europei, si stupiscono sempre dell'allarme che ci sono in Italia sulla criminalità, quando ci dicono: ma veramente averli i vostri valori, i vostri numeri?
2: Sì, allora sicuramente in realtà anche e soprattutto sul tasso di omicidi siamo uno dei paesi con il dato più basso anche nel contesto europeo, e questo va sicuramente detto. Negli ultimi anni abbiamo vissuto un trend in aumento anche di quelle che sono le rapine, per esempio le rapine in pubblica via, che quest'anno si sono in realtà arrestate in questa corsa, però diciamo che quello che sottolineano sempre gli esperti in relazione alla criminalità e soprattutto alla percezione della criminalità è che nei contesti urbani a volte anche un singolo fatto, quando è violento e quando è diciamo seguito anche dall'attenzione mediatica, fa più rumore, impatta di più sulla percezione che tantissimi numeri, insomma, che fanno poi la massa delle denunce. Quindi abbiamo visto salire le violenze sessuali negli ultimi anni, abbiamo visto queste rapine in pubblica via, e così come la criminalità minorile, che fa molta notizia, fa molto allarme, e quella è un po' in aumento, perché abbiamo visto numeri salire addirittura il 34% di minori in più segnalati rispetto al periodo pre-Covid, quindi denunciati alle autorità.
0: E poi c'è l'elemento straniero, no? Un denunciato su tre è un cittadino straniero, e quindi anche questo è un dato, come dire, consolidato, no? È abbastanza stabile.
2: Sì, allora l'incidenza degli stranieri denunciati e arrestati sul totale è il 35% in media, ma si tratta di una media che negli ultimi anni è sempre stata così, o comunque è in linea con quello che è l'aumento della popolazione residente straniera. Ci sono alcune tipologie di reato, diciamo, che trovano nelle segnalazioni un'incidenza un po' più elevata di stranieri, e questo sicuramente ha a che fare ad esempio con la criminalità predatoria, su quindi furti, rapine eccetera, però non è un'incidenza, diciamo, in aumento da allarme rispetto al dato, diciamo, dei minorenni, che invece rileva un aumento proprio sostanziale. Sicuramente quello degli stranieri è più in linea sul lungo periodo.
0: Invece ad aumentare in modo importante, questo secondo me risuona molto anche rispetto alle recenti notizie di cronaca, è proprio quello delle truffe e frodi informatiche, anche perché ovviamente c'è un adeguamento tecnologico anche con l'intelligenza artificiale sempre più efficace, ahimè.
2: Sì, parlando con gli esperti, in realtà loro ci aiutano sempre a capire come in realtà il calo che viviamo dei furti, che ricordo sono il 5,9% in meno nel 2025 sull'anno precedente, è come se in realtà vivesse invece un aumento, quasi un travaso, no, della criminalità nelle truffe e frodi informatiche, che invece aumentano del 4,4% in più. È come se proprio, diciamo, la criminalità si spostasse nel mondo digitale, dalla strada al mondo digitale, e questo ha portato addirittura le truffe e le frodi online ad aumentare del 40% rispetto al 2019, quindi proprio, diciamo, che lì sicuramente si tratta di anche proprio una direzione unica della criminalità, che cerca nel digitale, dove vivono sempre più persone, di trovare l'occasione, no, giusta per l'illecito.
0: Guardando invece territorialmente, abbiamo visto che Milano si conferma, ahimè, prima in classifica, seguita però da Firenze e Roma, quindi veramente le grandi città, quelle che per tanti motivi rappresentano un appilo finanziario o turistico, sono sempre nel mirino della criminalità.
2: Sì, questo è un dato strutturale che noi ricordiamo sempre. Quest'anno sono 7 le grandi città metropolitane dentro la, diciamo, top 10, cioè le prime 10 per denunce ogni 100.000 abitanti. Questo è un dato strutturale perché qui si concentra il 47% della criminalità nelle 14 città metropolitane, ma è anche vero che si concentra la popolazione, perché sono tante le persone che vivono questi territori, sia per motivi di lavoro che di studio, al di là della residenza, e sono anche tanti i city users e i turisti che le attraversano quotidianamente, e questo sicuramente porta a una maggiore anche incidenza della criminalità, perché moltiplicano le occasioni di autori e vittime, insomma, su questi territori. E quindi il dato è strutturalmente, riflette questo trend. Bisogna dire però, appunto, che sicuramente quasi tutte, tranne, vabbè, Milano è una stabilizzazione più o meno, perché ha un più 0,6% sull'anno precedente, ma quasi tutte sono in calo sull'anno del 2024, quindi c'è un miglioramento anche nei territori metropolitani.
0: E poi se vediamo che c'è una flessione di reati che riguarda il mezzogiorno, c'è un aumento, e mi ha stupito molto, perché è un aumento importante, del 15,1 dei reati registrati ad Aosta. Che sta succedendo ad Aosta?
2: Sì, noi abbiamo provato a sentire anche il sindaco di Aosta e l'abbiamo intervistato sul nostro giornale. Si tratta sicuramente di un dato che in un anno insomma non è un incremento da poco, e sicuramente un dato importante. Bisogna probabilmente leggere, il sindaco ci parlava anche di forme di disagio nell'intero territorio della provincia, anche disagio sociale che si fa fatica insomma in qualche modo perché è da lì che nascono, no, le forme di criminalità, quando ci sono dei territori che non si riescono a gestire nel modo corretto anche in termini proprio di controllo delle forze dell'ordine. Quindi sicuramente credo che ci sarà un'attenzione maggiore anche nei prossimi mesi, proprio alla luce anche di questo dato.
0: È giusto per i nostri ascoltatori, per dare anche tutti gli elementi di approccio alla lettura delle pagine del Sole questa mattina, l'indice come viene calcolato e su quali dati viene calcolato? Un po' l'abbiamo detto, però precisiamolo per chi ci sta seguendo.
2: Certo, noi diciamo riceviamo dal Viminale, dal Ministero dell'Interno, in particolare dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i dati che rileva la banca dati interforze del Dipartimento di Analisi Criminale, quindi praticamente si tratta di tutte le segnalazioni che vengono fatte alle autorità giudiziarie da parte di tutte le forze di polizia, quindi non solo polizia ma anche carabinieri, l'arma, insomma tutti quanti, e si tratta di tutte le segnalazioni che pervengono all'autorità giudiziaria. No, ricordiamo, non sono condanne, per cui può essere che poi un iter il procedimento vada e abbia esiti dei più diversi. Si tratta però di quello che emerge, della criminalità che emerge all'attenzione delle forze di polizia e quindi anche all'autorità giudiziaria, e sicuramente riflette anche una maggiore o minore propensione alla denuncia. Questo storicamente si vede anche nei dati a volte del mezzogiorno, che sicuramente storicamente riflettono una maggiore propensione alla denuncia, soprattutto per i piccoli furti, i piccoli reati. Questo è un trend che ormai vediamo da anni, per quanto sia ormai insomma in un consolidato aumento insomma anche questo dato.
0: Certo, grazie Michela Finizio, grazie per il vostro lavoro, soprattutto sempre interessante l'indice della criminalità del Sole 24 Ore. Buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: E con Michela Finizio del Sole 24 Ore per il momento ci salutiamo, brevissima pausa, il tempo di un disco.

0: presentato nei giorni scorsi il nuovo rapporto sulla finanza etica in Europa. Lo studio, che è curato dalla Fondazione Finanza Etica e Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, la FEBEA, è stato presentato a Milano nell'ambito del Festival dell'Economia Critica promosso dalla Fondazione Feltrinelli. Il quadro che emerge è interessante, vogliamo conoscerlo più da vicino. Buongiorno a Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buondì.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, guardando a quanto emerge dal nono rapporto, cosa possiamo dire rispetto allo stato di salute delle banche etiche in Europa?
1: Il nono rapporto sulla finanza etica in Europa mostra un sistema in crescita, in espansione, un sistema solido, capace di contribuire alla stabilità complessiva del sistema finanziario e contemporaneamente di supportare un settore fondamentale per l'economia nazionale ed europea, che è quello dell'economia sociale. Dicevo, un sistema in crescita. I dati mostrano infatti come oggi le banche etiche in Europa gestiscono oltre 120 miliardi di euro di attivi. Erano 51 quando nel 2018 è uscita la prima edizione del rapporto, e sul fronte della raccolta le banche etiche in Europa contano oltre 90 miliardi di euro di depositi. E nel rapporto vengono confrontate le banche etiche europee con le banche europee cosiddette significant, le più grandi, quelle direttamente vigilate dalla BCE.
0: Certo.
1: E il rapporto, attraverso numeri e indicatori, evidenzia proprio le differenze strutturali che vi sono nel modo di fare banca di questi due grandi gruppi di intermediari, differenze nell'impiego delle risorse, nel rapporto tra credito ed economia reale, nelle finalità sociali e ambientali delle attività di finanziamento e di investimento che vengono realizzate. In particolare mi preme segnalare un paio di dati che emergono dal rapporto e che evidenziano proprio la solidità del sistema della finanza etica in Europa. Cioè? Prima di tutto, le banche etiche sono molto più focalizzate sul credito rispetto al resto del sistema finanziario.
0: Okay.
1: Quindi molta più attività bancaria tradizionale, finanziamento all'economia reale. In particolare il rapporto mostra come oltre il 98% dei prestiti delle banche etiche venga destinato ad attività con finalità sociali e ambientali, contro solo il 18% circa delle banche grandi significant, quindi 98 contro 18, la differenza
0: sì,
1: è eclatante.
0: Lampante, c'è poco da discutere con delle cifre così, no?
1: Esatto, e poi siamo andati anche a verificare se questo modello specializzato verso l'economia sociale, verso i progetti ad impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità, sia anche un modello robusto, stabile. E ad esempio il rapporto evidenzia come i prestiti erogati dagli intermediari etici mostrino solo nel 2,11% dei casi elementi di deterioramento, e questa percentuale è addirittura leggermente più alta nelle principali banche europee. Quindi questo dimostra proprio come la maggiore attenzione al credito verso progetti sociali e ambientali non si traduca in una peggiore qualità dei prestiti. E quindi nel complesso, se vogliamo cogliere un po' una sintesi dei risultati del rapporto, possiamo evidenziare come questo sottolinei l'assenza di un conflitto tra orientamento etico e solidità bancaria, ma al contrario evidenzia proprio la capacità delle banche etiche di contribuire alla stabilità complessiva del sistema finanziario, e questo diciamo incentiva quello che noi promuoviamo in termini di biodiversità del sistema finanziario. È importante che il sistema finanziario, affinché siano soddisfatti anche i fabbisogni delle organizzazioni del terzo settore, dell'economia sociale, sia composto anche da banche specializzate, orientate proprio verso questa, questo modello economico.
0: Non c'è dubbio, ma rispetto a una, vedendo proprio questa biodiversità, no, del sistema finanziario, che speriamo sia sempre diciamo così più strutturata e conosciuta, dando così la possibilità ai cittadini di operare una vera scelta anche rispetto alla finanza e rispetto al credito, quanto è importante che il tutto sia accompagnato a livello europeo da norme chiare e leggibili per tutti?
1: Sì, allora noi promuoviamo anche attraverso la Federazione Europea delle Banche Etiche una maggiore proporzionalità delle norme europee in vista delle riforme legislative dell'Unione Europea previste per il prossimo anno. FEDEA ha proprio presentato un position paper sulla competitività del settore bancario, chiedendo alle istituzioni europee di valorizzare e riconoscere la diversità del sistema finanziario. Questo significa l'introduzione di norme effettivamente capaci di riconoscere la diversità attraverso un principio di concreta proporzionalità delle norme, che non tenga però esclusivamente conto della dimensione della banca, ma anche della specializzazione nel finanziamento all'economia reale, quindi del modello di business della banca, della sua complessità e del profilo di rischio delle banche stesse, che abbiamo visto come le banche etiche mostrano anche un profilo di rischio più contenuto rispetto alle altre banche, anche perché escludono completamente qualsiasi attività di tipo speculativo, quindi sì, foriero di rischi finanziari che non vengono invece corsi dalle banche etiche specializzate sul credito.
0: Avete dati comunque anche il successo confermato di questi anni, prossimi obiettivi medio-lungo periodo? Oltre a ottenere e a conseguire, diciamo così, queste richieste normative rispetto all'Unione Europea?
1: Primo obiettivo, rafforzamento delle reti internazionali. È importante che la finanza etica parli con una voce unica a livello europeo. Noi abbiamo e lavoriamo in modo sempre più strutturato con due organizzazioni e reti importanti che ci rappresentano, FEDEA che citavo prima e Federazione Europea degli Intermediari Finanziari Etici e la Global Alliance for Banking on Values, quindi lavorare come sistema a livello internazionale è uno degli obiettivi chiave. Il secondo credo che sia quello di rispondere alle sfide che il sistema macroeconomico ci pone davanti e in questo senso credo sia importante che la finanza etica assuma un ruolo sempre più importante anche nel finanziamento del cambiamento, nel finanziamento della transizione e dell'innovazione. È importante ad esempio supportare in modo deciso quelle realtà che si sono avviate ad un percorso di riqualificazione ambientale, di transizione energetica, che sono in grado quindi di dimostrare voler produrre nel medio periodo un impatto misurabile sull'ambiente e sulla società. E in questo senso è importante che anche la normativa europea sulla finanza sostenibile migliori la qualità delle informazioni disponibili al mercato, affinché anche il risparmio dei cittadini possa essere effettivamente indirizzati verso quei progetti che ne hanno più bisogno per far crescere le aree fragili, la coesione e lo sviluppo sostenibile. Quindi è importante, credo, la sfida principale per il futuro sia quello proprio della coprogettazione della regolamentazione degli strumenti anche di intervento pubblico, coprogettazione tra quindi istituzione, politiche finanziarie, tra intermediari appartenenti alla finanza etica e tra le reti che rappresentano l'economia sociale, seduti al tavolo per la progettazione degli strumenti di intervento pubblico per la redazione dei decreti attuativi, per la valutazione anche degli strumenti di programmazione prossima, credo che il tema della appunto coprogettazione sia una, un obiettivo fondamentale per il prossimo futuro.
0: Grazie veramente per essere stata con noi questa mattina, Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: E tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi Ultimo Ora Insieme con la Buongiorno in Blu.

0: dalle 7 alle 10 una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
1: Buongiorno In Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città.
3: A Roma, aperto tutto l'anno, un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: Auguri dall'Italia e da tutto il mondo al Papa dopo l'annuncio ieri di un nodulo al polmone, un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli, tra martedì e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. A dare la notizia lo stesso Papa Leone ieri dopo l'Angelus. Ascoltiamo le sue parole.
1: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata ieri da un missile Houthi. Un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità se Trump ha negoziato con Putin, ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà, scandisce il presidente ucraino. Accogliamo con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata, afferma l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas. Torniamo in Italia, ex Silva, sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti. A proclamare l'agitazione i sindacati FIOM, FIM e WILM, dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area a caldo di Taranto. A Genova è in corso il corteo dei lavoratori. E sono in corso e sono proseguite per tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta a Gorropeddu in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Venerdì scorso è arrivato quando la nostra trasmissione Il Buongiorno in Blu era terminato, ma noi vogliamo tornare sulla notizia del premio Nobel per la pace 2026 assegnato alla giurista sudafricana Nave Netem, detta Navi Pillai, 85 anni, e una scelta, una decisione che abbiamo visto proprio per l'impegno anche di Pillai rispetto il conflitto israelo-palestinese e il disastro di Gaza, gli studi di Pillai proprio per dimostrare il genocidio in corso a Gaza hanno sicuramente indispettito Netanyahu, che ha avuto delle uscite anche molto molto forti, ma anche il presidente americano Trump. Ecco, noi vogliamo, al di là del fronte israelo-palestinese, che è comunque importantissimo, capire il valore del riconoscimento a Pillai proprio come, diciamo, riconoscimento al valore, alla valenza che deve avere ancora oggi il diritto internazionale rispetto alla forza, quando invece il mondo sembra aver intrapreso tutta un'altra strada. E poi vi ricordate, il Nobel per la pace era l'obiettivo a cui aspirava, anzi era convinto di meritarselo, lo stesso Trump, che avrebbe posto fine a 7-8 conflitti mondiali secondo i suoi calcoli. Beh, proprio in questi giorni arriva la notizia che gli Stati Uniti hanno deciso di trasmettere in diretta streaming una esecuzione capitale, tra l'altro per fucilazione, insomma tema di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Vogliamo fare una riflessione veramente di ampio respiro con Marco Mascia, direttore del Centro Diritti Umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, coordinatore della rete delle Università per la Pace. Buongiorno. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno a lei, dottoressa Fraccetti, e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, prima di tutto, alla notizia, alla sua prima reazione alla notizia dell'attribuzione del premio Nobel per la pace alla giurista Pillai.
1: Beh, intanto, come dice la stessa motivazione, no? È un premio Nobel dato per gli sforzi che questa giurista sudafricana ha messo in campo per promuovere la pace e difendere il diritto internazionale. Cioè, nella motivazione si legge, no, che il premio Nobel è andato ad una persona che con eccezionale coraggio e integrità ha aperto la strada a un ordine giuridico globale più completo, sì. No, ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti, ha chiamato gli stati e i leaders nazionali a rispondere delle proprie azioni. Quindi è un premio Nobel dato ad una figura straordinaria, no, che ha saputo fare della sua vita, no, un impegno per la costruzione della pace.
0: Questo indubbiamente. No, ci mancherebbe. E abbiamo visto le reazioni, dire piccate, dire poco, da parte israeliana e statunitense.
1: Sì, beh, dunque Navi Pillai ha presieduto la commissione di inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che è una commissione creata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e che ha recentemente concluso in modo inequivocabile il suo lavoro, dove si afferma che le forze armate e il governo di Israele hanno commesso un genocidio contro i palestinesi della striscia di Gaza. Ma sa, quello che mi viene anche da dire è che questo premio Nobel è stato conferito ad una persona che ha fatto dell'incipit del preambolo della Carta delle Nazioni Unite la sua ragione di vita. Allora, ricordo l'incipit di questo preambolo, 1945, dice così: noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne. Questa è stata Navi Pillai, cioè una rappresentanza di noi popoli delle Nazioni Unite, no? Che si è impegnata e che è tuttora impegnata a salvare le future generazioni dal flagello della guerra e riaffermare la fede nei diritti umani. Quindi è un premio Nobel a difesa del multilateralismo, del diritto internazionale dei diritti umani e della giustizia penale internazionale, in un'epoca in cui questi principi sono sotto pesante attacco da governi che vogliono, no, lei lo diceva all'inizio, che vogliono far prevalere la legge della forza sulla forza della legge.
0: Sì, è un momento drammatico questo, no? Perché sempre più ci si chiede, di fronte a tutto quello che sta accadendo ormai perlomeno da 4 anni a questa parte, ma forse senza miopia dovremmo anche retrodatare questo sguardo, insomma, ci si chiede dov'è l'ONU, dov'è il diritto internazionale. Il diritto internazionale oggi esiste ancora? Per chi esiste ancora?
1: Ma il diritto internazionale oggi, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, è gravemente ferito. È sotto le macerie di Gaza, di Kiev, di Aleppo, ma non è morto, perché ha una forza intrinseca di resistenza. I diritti umani, no, sono innati. L'articolo 1 della Dichiarazione Universale dice: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, no? Sono innati, quindi non possono, è un diritto che non può morire. Il semplice fatto che noi siamo qui oggi a richiamarlo e a chiederne l'effettività lo fa vivere.
0: Certo.
1: Certo, bisogna promuovere l'effettività di questo diritto internazionale, cioè nel momento in cui è stato riconosciuto, no? È stato affermato attraverso tante convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani, non è ancora il legislatore internazionale, gli stati alla fine non hanno ancora fornito quegli strumenti che sono indispensabili per realizzare concretamente il rispetto dei diritti umani, ovvero, no, per poter arrestare Putin, che, per il quale la Corte ha emesso un mandato d'arresto internazionale, o per poter arrestare Netanyahu, per il quale appunto la Corte Penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto internazionale. Quindi ci abbiamo questo diritto internazionale, dobbiamo sviluppare gli strumenti di implementazione di questo diritto. Quindi è un premio Nobel, io direi, a difesa della Corte Penale Internazionale, che è una pietra miliare della costruzione di un mondo più giusto, no? In un momento in cui gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato una nuova criminale, io dico, campagna per smantellare, come dice Rubio, mattone dopo mattone, la Corte Penale Internazionale. No. La sua, perché cioè, salvare la Corte Penale Internazionale significa lottare contro l'impunità, quindi questo è un premio Nobel contro la dilagante impunità, che è il principale ostacolo, come è noto, alla giustizia per le vittime delle violazioni dei diritti umani, ma è anche questa dilagante impunità è anche una fonte di forte delegittimazione delle istituzioni politiche e dei principi dello Stato di diritto a livello nazionale e internazionale. Capisce? Come facciamo ad avere fiducia su queste istituzioni cosiddette democratiche che non riescono a fermare questo genocidio tuttora in atto?
0: No, è assolutamente così, anche se io non so se c'è, cioè, se è un rigurgito di ottimismo di fronte alla situazione contemporanea, è sotto gli occhi di tutti, no? Che nel momento in cui tu calpesti, non consideri il diritto internazionale, prevalgono altre forze che comunque sono distruttive, anche se poi una riesce a emergere, a soverchiare l'altra. Quindi, come dire, che forse proprio il caos, la violenza inenarrabile che stiamo vedendo, in qualche modo faccia capire a tutti noi che soltanto il diritto internazionale, il multilateralismo con tutte le sue istituzioni e organismi può frenare tutto questo.
1: Certo. E sì, alla fine questo è un premio Nobel, io dico, che lancia un messaggio forte e chiaro ai nostri leader politici, no? E il messaggio è questo: la responsabilità di indagare e punire i crimini è un obbligo giuridico per gli stati. Né la ragion politica né la ragion di Stato possono essere invocati per non rispettare questo obbligo, e questo significa che nessuno può essere al di sopra della legge. anche sul piano internazionale. Quindi messaggio fortissimo, un premio Nobel, finalmente, ecco, un premio Nobel ben dato, no, ad una persona che lo merita, che non dimentichiamo poi la storia di questa grande donna, no, che ha lottato contro la segregazione razziale, è stata a fianco di Nelson Mandela, no, a difendere il diritto del popolo sudafricano alla democrazia, insomma, quindi è veramente è un premio Nobel dato ad una difensora dei diritti umani.
0: E tutto questo, come dire, si scontra o comunque conferma invece l'indirizzo che perlomeno questa amministrazione americana ha intrapreso, guardando anche alle ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti, la decisione di far, poi vedremo se sarà veramente perfezionata oppure no, di mostrare in diretta un'esecuzione capitale, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage terribile, nessuno lo nega, di Fort Hood. Ora, al di là della pena capitale in sé, che già di per sé potrebbe aprire doverosamente tanti discorsi, però la decisione di mostrare in diretta una fucilazione, voglio dire, nell'ultimo scorcio di secolo, negli ultimi 50 anni, secondo me, ma nemmeno l'Iran, nemmeno l'Afghanistan sono arrivati a tanto. Cioè, anche ISIS faceva vedere dei video dopo, però proprio la diretta, cioè, non lo so, è...
1: Lei ha fatto un'ottima sintesi, insomma, quindi insomma, no, adesso non voglio sottolinearla, ma insomma, questo è il punto, cioè Trump è come l'ISIS, siamo arrivati a questo punto qui, se compie un gesto del genere, la pena di morte è vietata dal diritto internazionale dei diritti umani, certo, che riconosce il diritto alla vita, no? Come il diritto fondamentale, perché possono esistere tutti gli altri diritti umani, e quindi si tratta di un gesto che è al di fuori di qualsiasi morale, di qualsiasi norma giuridica, e che richiede una reazione immediata, io dico è fortissima, soprattutto dell'Unione Europea. Perché questo messaggio, questo premio Nobel a Navi Pillay lancia anche un messaggio all'Unione Europea, che non può continuare a reagire con due pesi e due misure rispetto a quello che sta accadendo sul piano internazionale, per cui giustamente 21 pacchetti di sanzioni contro la Russia e nessun pacchetto di sanzioni contro Israele. Non è possibile che questa Unione Europea non faccia atterrare l'aereo di Netanyahu, che andando a New York per parlare all'Assemblea Generale passa sopra i cieli della Grecia, dell'Italia e della Spagna e nessuno lo ferma. Allora e la Corte Penale Internazionale, è vero, è stato lo statuto che ha dato vita alla Corte Penale Internazionale, è stato fatto a Roma con la conferenza di Roma del 1998, quindi l'Unione Europea deve reagire a quanto sta accadendo sul piano internazionale, a quanto sta facendo Trump, in maniera coerente. I diritti umani sono uguali per tutti in ogni parte del mondo, questo è il punto, non è che se i diritti umani li viola Putin è una cosa, se li viola Netanyahu è un'altra, sono tutte violazioni dei diritti umani e vanno condannate con la stessa forza. Ecco, l'Unione Europea deve tornare, no, deve ritrovare la bussola, e la bussola dell'umanità è quella che noi ritroviamo nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.
0: Ma l'Unione Europea, secondo lei, qualcosa si sta muovendo a livello di Unione Europea e dunque anche dei singoli paesi membri dell'Unione Europea in questa direzione, perché finora appunto c'è stata una timidezza colpevole?
1: No, l'Unione Europea non dà nessun segnale, anche la dichiarazione della von der Leyen, della Presidente della Commissione Europea, che ha commentato il premio Nobel a Navi Pillay, non ha toccato la questione palestinese, ha solo fatto riferimento all'impegno di questa giurista per quanto riguarda la lotta alla segregazione razziale durante il periodo dell'apartheid in Sudafrica, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il motto di questa Unione Europea è riassunto in una parola, che noi, in una frase che noi ritroviamo in tutti i documenti delle istituzioni europee: costruire la pace con la forza. Questo è il messaggio dell'Unione Europea ed è un messaggio che sta portando, ed è un messaggio, ed è un programma politico, perché sulla base di questo motto l'Unione Europea ha rilanciato, i suoi stati membri hanno rilanciato una folle corsa al riarmo, no? Guidata dalla Germania, poi, per questa è l'altra cosa più grave. Quindi no, io in questo momento, devo dire la verità, non vedo un segnale di apertura al dialogo da parte dell'Unione Europea.
0: Ed è stato purtroppo molto molto chiaro, professore. La ringrazio per questa mattina.
1: Grazie.
0: Ci aggiorniamo presto.
1: Grazie, dottoressa Placenti, a presto. Arrivederci.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Marco Mascia è direttore del Centro Diritti Umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, dove insegna relazioni internazionali e sistema politico dell'Unione Europea, e anche coordinatore della rete delle università per la pace. E adesso vi porto in Sicilia per un'iniziativa molto interessante che vogliamo conoscere meglio, lanciata dall'ANCI Sicilia, che sarà attiva da giovedì prossimo. Di cosa parliamo? Parliamo di sportelli d'ascolto per i giovani, quindi porte aperte in oltre 50 comuni per rispondere alle nuove generazioni, per cui da giovedì prossimo i ragazzi potranno proprio chiedere un appuntamento agli assessori alle politiche sociali, che stabiliranno un giorno fisso al mese per gli incontri, quindi, come dire, un canale diretto di comunicazione tra i giovani e i loro amministratori. Buongiorno a Simone Di Grandi, assessore alle politiche giovanili della Comune di Ragusa. Buondì.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana.
0: Tra l'altro non era voluta, però le devo fare anche i complimenti, perché guardando l'indice della criminalità oggi pubblicato come ogni anno dal Sole 24 Ore, Ragusa è proprio tra le città che segnano una flessione più importante della criminalità, dei reati denunciati. Complimenti.
2: Ah, grazie, non ero ancora a conoscenza di questa informazione, però approfondirò a brevissima, è una bella cosa.
0: Direi proprio di sì, anche proprio per i nostri giovani, perché poi i giovani sono di tutti. Allora, ci spiega meglio come funzionano questi sportelli, qual è stato anche l'obiettivo, la discussione che poi ha portato a perfezionare questa iniziativa?
2: Allora, la cosa nasce dal fatto che ho costituito in Sicilia una rete attraverso una vera e propria commissione speciale tra gli assessori alle politiche giovanili della Sicilia. Ci siamo sempre sentiti un po' soli e abbiamo deciso di fare sistema, e quindi io coordino un gruppo che ha tra gli 80 e i 90 colleghi. Ovviamente i comuni sono 391, però già questa è una cosa importante, perché non si è mai fatta, e copriamo comunque tutte le province siciliane. Abbiamo poi deciso di fare tante cose, ma tra queste aprire le porte dei nostri comuni, perché vogliamo avere contezza chiara delle istanze, delle proposte, delle segnalazioni, delle cose che non vanno da parte dei giovani, perché la cosa importante non è soltanto il fatto che apriamo lo sportello e che ognuno di noi ascolterà i ragazzi della propria città, ma anche il fatto che tutte le istanze che ci arriveranno saranno centralizzate e avremo un database di tutto quello che i ragazzi ci hanno chiesto. Questo ci permetterà di affinare, di migliorare le nostre azioni dei prossimi mesi, dei prossimi anni, perché noi non lavoriamo solamente a livello locale, ci confrontiamo sicuramente tra di noi per ottimizzare le iniziative, ma andiamo poi anche dalla regione a chiedere maggiori risorse, maggiori investimenti, maggiori azioni per i giovani siciliani, ma sulla base di quello che noi abbiamo visto nei territori, perché siamo delle vere e proprie sentinelle, e quindi è un sistema strutturato, organizzato, che tra 6 mesi ci darà sicuramente un primo risultato sulla base di quello che ci è stato proposto, chiesto, suggerito.
0: Allora, tecnicamente come funziona? Perché così, oltre a spiegarlo per chi ci sta ascoltando dalla Sicilia, può essere anche di ispirazione per altre realtà territoriali italiane.
2: Allora, funziona così, il sito dell'ANCI Sicilia ha una pagina dedicata con l'elenco di tutti i comuni interessati e col giorno mensile che ogni assessore ha impostato, quindi per esempio Ragusa riceve ogni mercoledì, Salemi riceverà il primo venerdì del mese, faccio un esempio, accanto al giorno e l'orario c'è comunque una mail di riferimento per appunto contattare l'assessore e richiedere appuntamento. Ovviamente questo a livello centrale, perché poi ogni comune ha la propria comunicazione istituzionale, quindi attraverso una grafica uguale per tutti i comuni, che ovviamente viene poi personalizzata, ogni pagina social di ogni comune siciliano che aderisce ha tutti i riferimenti, quindi i giovani sanno come prenotarsi, quando, dove andare, vuoi nel palazzo

0: istituita consulta giovanile, e ce ne sono di consulte in Sicilia, quindi si lavora assieme, perché magari questo ragazzo parla anche con il ragazzo della consulta, si lavora assieme, magari si entra in consulta anche, questa è la cosa molto bella. Quindi c'è veramente un lavoro di squadra che viene fatto in ogni comune.
1: Questo è bello anche perché secondo me apre un'altra riflessione sul fatto della fiducia dei ragazzi rispetto alla politica. La politica, quella vera, sappiamo, inizia proprio dal territorio, no? Quindi dalla propria area. Quindi i ragazzi capire se ci credono o non ci credono alle istituzioni, al lavoro che si può fare nel momento in cui tu metti al centro il bene comune e in prima persona ti adoperi per conseguirlo.
0: Assolutamente sì, questo divario tra giovani e politica lo colmi se crei un meccanismo di fiducia. La cosa bella è questa, cioè se un giovane vede che la sua idea diventa politica pubblica, diventa azione, ci ripensa e dice: ah, ma allora l'ente locale si fida di me. Ma la cosa bella è questa, cioè loro si devono fidare di noi e noi amministratori ci dobbiamo fidare di loro, perché magari possono avere un'idea, una proposta a cui noi oggettivamente non avevamo pensato, e quindi veramente si crea più che uno scambio, il gioco di squadra che deve essere poi così realmente negli enti locali.
1: Vedremo, a questo punto ci aggiorniamo in corso d'opera, assessore.
0: Assolutamente a disposizione, intanto grazie per lo spazio e speriamo bene.
1: In bocca al lupo per questa nuova avventura, facciamo il tifo per
0: Crepi,
1: voi.
0: Crepi, grazie.
1: Simone Di Grande, assessore alle politiche giovanili del comune di Ragusa, e ci piace proprio questo sportello d'ascolto e coprogettazione con i giovani. Tra pochissimo un po' restiamo in realtà nel mezzogiorno italiano, un po' ci spostiamo anche perché la giornata di oggi riguarda tutto nord, centro e sud. Stiamo parlando dello sciopero generale degli stabilimenti dell'ex Ilva.

Questa mattina la mobilitazione, lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. La motivazione è legata primariamente al 15 novembre, quando, come previsto, si dovrà fermare l'alto forno. Sappiamo, abbiamo già spiegato nei giorni scorsi il

0: fine della decisione di fermare il ciclo a caldo, cosa determina, quali sono le implicazioni dirette e indirette. Però cerchiamo di fare un punto e spiegare anche non solo la giornata di oggi, ma i prossimi obiettivi e le prossime, diciamo così, decisioni che verranno prese anche dal corpo sindacale, collegandoci con Davide Sperti, segretario generale della UILMA. Buongiorno segretario.
1: Buongiorno a lei, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, questa che in molti hanno definito una maxi giornata di mobilitazione, a cosa punta? Qual è il quadro entro il quale matura?
1: Ma semplicemente noi dal primo momento del decreto della Corte d'Appello del 27 luglio abbiamo preteso, dopo anni di sentenze che hanno smentito decreti che hanno ribaltato sentenze, dove si è creato un pericoloso e drammatico gioco dell'oca, che hanno visto come pedine migliaia di lavoratori, vite umane, lavoratori diretti, quindi benessere del sistema degli appalti, di intervenire per mettere in sicurezza i lavoratori. Cioè la magistratura interviene nei vuoti della politica di 8 governi che si sono susseguiti in 14 anni di vergognosa vicenda nazionale. Invece, al di là di alcune disponibilità, non c'è alcuna tutela occupazionale. L'unica certezza è la cassa integrazione, sia quella per i lavoratori diretti per procedure concorsuali e il BNAS, sia quella in deroga per i lavoratori degli appalti. In un paese che abolisce il reddito di cittadinanza perché è metadone di Stato, non è tollerabile, dopo 14 anni, continuare a far affamare le persone di cassa integrazione senza alcuna prospettiva. La cassa integrazione è una fonte di sostegno al reddito importante, ma non può essere l'obiettivo che mortifica salari e dignità delle persone. Perciò da oggi parte una mobilitazione in tutti i territori.
0: Ma è una mobilitazione, come dire, che in sé ha già l'intenzione di essere reiterata, cioè non è soltanto la giornata di oggi, avete già in mente un pacchetto di scioperi e mobilitazione di questa estensione, di questo impatto?
1: Assolutamente sì, la mobilitazione parte oggi, poi decideremo intanto con i lavoratori come proseguire. Perché, ripeto, noi abbiamo chiesto un piano di intervento straordinario, quindi tutele occupazionali, salariali e sociali, anche attraverso strumenti di risarcimento nei confronti dei lavoratori che in tutti questi anni continuano a pagare il prezzo più alto. In assenza di risposte, senz'altro, non staremo fermi a guardare.
0: Cos'è che potrebbe quantomeno convincervi da un punto di vista di apertura del governo per anche sospendere la manifestazione di oggi, però sospendere anche la strategia di ulteriori mobilitazioni e dire sì, questo ci convince, lavoriamo insieme su questa piattaforma. Ecco, il minimo per quantomeno sedare gli animi e ridare un po' di fiducia.
1: All'inizio agosto noi abbiamo presentato la nostra idea di quel piano straordinario che le dicevo prima. Uh-huh. Al di là del piano sociale e salariale, noi abbiamo presentato ovviamente la volontà di introdurre un intervento pubblico affinché ci sia un progetto industriale occupazionale. Cioè, parlo di Taranto, fermo restando che tutte le comunità hanno pari dignità, ci mancherebbe, ma Taranto ha l'impatto maggiore. Taranto è un esercito di ex lavoratori, cassi integrati e licenziati, e noi sentiamo gli slogan di Urso dall'anno scorso che parla di migliaia di progetti occupazionali senza che si sia creato solo un progetto occupazionale. Per questo motivo, siccome era stato presentato nel 2025 un piano dei commissari che prevedeva una decarbonizzazione della siderurgia mantenendo la produzione di acciaio primario, allora noi riteniamo che a valle delle risultanze solo lo Stato può avere l'interesse di garantire la tutela generale, quindi dare un indirizzo ambientale, produttivo, occupazionale, che non vuol dire, questo l'abbiamo sempre precisato, una gestione sovietica degli impianti, vuol dire garantire appunto un piano che permetta di tenere insieme ambiente, salute e lavoro. Nessun operatore privato, sia esso straniero o presunto patriota, potrà mai garantire la stessa tutela, tant'è che dopo 2 anni di gara perpetua non c'è nessuno sul mercato che riesce a presentare un progetto industriale che sia sostenibile.
0: Ma da parte del governo finora non avete registrato vere aperture?
1: Assolutamente no, da parte del governo noi continuiamo a sentire che non è possibile avere costruire una cordata a maggioranza pubblica, perché questa è una scelta politica, non è che non è possibile, è una scelta politica, quindi tentano da 2 anni di disimpegnarsi degli stabilimenti in favore di un mercato e non ci riescono. Ecco perché la chiamo gara perpetua, non si è mai vista nelle vertenze industriali una gara che all'inizio non ha mai una fine, e nel frattempo l'unica certezza è la cassa integrazione, quindi continuare a tenere le persone, a farle soffrire in un regime di profonda incertezza con i lavoratori degli appalti che sono i veri invisibili in questa vergognosa vicenda, perché appartengono da sempre alla catena più fragile. Ecco perché siamo ritornati in strada e, ripeto, non ci fermeremo fin quando non avremo risposte.
0: Per rispondere anche a chi pensa, e tra questo ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo, no? Che del perché i lavoratori in realtà sono stati in questi anni appesi alle sorti dell'ex Ilva, pur insomma sapendo, comunque reputando evidente che non c'era un futuro della serie, ma dare la responsabilità al lavoratore perché è ancora lì.
1: Allora, questa è la storia purtroppo soprattutto di Taranto, una città divisa in maniera netta da troppo tempo, con una litigiosità artatamente costruita. I lavoratori non hanno nessuna colpa, nessuno è entusiasta della situazione, nessuno festeggia la mattina per quei pochi che sono rimasti che vanno a lavorare, ok? La verità è che da 61 anni a Taranto si vive in un ricatto occupazionale, perché c'è stata la monocultura siderurgica, non si è mai diversificato e non lo si può pretendere in pochi giorni, in poche settimane. Noi siamo assolutamente disponibili a parlare anche di diversificazione, ma ce lo dimostrassero, cioè tolto un labirinto di slogan e chiacchiere, tolto il solito carosello del ministro Urso, le ripeto, non si vede nulla di alternativa. È proprio per questo motivo che noi continuiamo a parlare di quel progetto di decarbonizzazione siderurgica, sapendo di dover partire da uno stato di realtà, da quello che c'è, ma senz'altro conciliando i diritti costituzionalmente garantiti. Cioè non possono essere i lavoratori a pagare il prezzo di scontri tra poteri dello Stato, tra magistratura, tra governo, e soprattutto sono vittime di 14 anni di campagna elettorale sulla propria pelle. Questo non è oltremodo tollerabile, anzi non lo è mai stato per quanto mi riguarda.
0: Segretario Sperti, ci ricorda di quanti lavoratori stiamo parlando, indotto compreso?
1: Allora, a livello nazionale sono circa 10.000 lavoratori diretti, ci sono 1.700 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, in più i lavoratori del sistema degli appalti indotto sono tra 3.500 e 4.000 persone.
0: Ecco.
1: Quindi una vertenza che ha delle dimensioni che non ha precedenti,
0: no.
1: E non ha precedenti nella storia delle vertenze italiane, io ritengo anche europee, perché non si è mai visto una storia di incompetenza e responsabilità e malafede e campagna elettorale sulla pelle di migliaia di vite umane, e non permetteremo che siano i lavoratori a pagare il prezzo più alto.
0: Grazie segretario, buona giornata, ci aggiorniamo.
1: Grazie
0: presto,
1: lei,
0: buon lavoro a Davide.
1: Grazie.
0: Sperti, segretario generale della UILM. E adesso vi voglio rilanciare una iniziativa che vogliamo assolutamente sostenere, perché è importante e perché merita tutta l'attenzione possibile. Stiamo parlando di un'iniziativa che è lanciata, organizzata e lanciata da Memoriale Italia, che presenta la nuova collana di ebook Polisec, Voci dalla zona, edita dall'Università di Torino, in cui oltre alla raccolta e alla traduzione delle testimonianze dirette di prigionieri politici, c'è anche la promozione proprio di iniziative che possano alleviare le loro sofferenze, da chi in alcuni contesti del mondo ha il coraggio, la tenacia, la forza di continuare a parlare, far sentire la propria voce anche nel momento in cui sono sottoposte a persecuzioni fino a proprio all'arresto, all'essere incarcerati. Bene, il progetto partirà domani, perché domani ci sarà la presentazione del primo volume, La mia voce non si arresta, raccolta di lettere e interviste di una giornalista dell'Azerbaigian, Ulivie Gulieva, che è in carcere, quindi sono proprio le sue lettere, le sue interviste dal carcere. È infatti stata incarcerata nella primavera del 2025 con false accuse, come succede spesso in questi regimi, e vogliamo conoscerla meglio. iniziative, questo libro in particolare, sono curate da Simone Zoppellaro, che noi conosciamo molto bene, da Giulia De Florio, che è docente di lingua e traduzione russa all'Università di Parma ed è presidente di Memorial Italia, ma soprattutto al telefono con noi. Buongiorno Giulia De Florio.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Io ho fatto veramente una sintesi di introduzione, però ci aiuti a capire questa nuova iniziativa, quindi questa collana, e poi se ci aiuti anche a conoscere meglio la voce che non si arresta di Ulvie.
2: Sì, allora la collana nasce come progetto di Memorial Italia, come hai già ricordato. Noi siamo parte del network di Memorial Internazionale, che da decenni si occupa dei diritti umani, soprattutto nello spazio post-sovietico, quindi si inserisce perfettamente in una delle missioni e degli obiettivi della nostra associazione. Abbiamo già sentito anche negli interventi precedenti di questa trasmissione quanto i diritti umani siano in pericolo, quanto sì, continuino ad essere violati, e quindi ci sembrava giusto provare a dare anche un altro, l'ennesimo contributo alla causa. Ed abbiamo pensato di farlo con questa serie di ebook, di libri gratuiti, totalmente scaricabili a partire da domani presso il sito dell'Unità di Torino, e di raccontare delle voci, delle singole voci, che ovviamente ci aiutano a illuminare un contesto più grande, più ampio e più complesso, senza dimenticare mai la dimensione umana, perché è quello che ha sempre fatto Memorial. Sappiamo che è nata con uno scopo preciso, quello di dare un nome alle vittime delle repressioni staliniane, sovietiche in generale, e quindi l'idea di riportare, rimettere al centro l'individuo per noi rimane comunque fondamentale, un orizzonte a cui non possiamo rinunciare, anche perché dà concretezza e senso a tutto quello che facciamo, a tutte le statistiche, i rapporti, le relazioni che si devono curare quando si tratta di una dimensione politica dei diritti umani, ma l'uomo e la donna rimangono sempre al centro. Quindi certo, il primo ebook che abbiamo deciso, con cui abbiamo deciso di lanciare questa collana, è dedicato a una prigioniera politica, una giornalista, una donna azera, si chiama appunto Ulvie Guljeve, con il suo nome di battaglia, diciamo Ali, sì, che domani compirà proprio 33 anni, e ci sembrava fosse un regalo di compleanno che potevamo farle, raccontare la sua storia e sensibilizzare il più possibile il pubblico che vorrà interessarsi alla sua vicenda.
0: Ecco, se ci aiuti allora a conoscere anche, quindi a capire chi è Ulvie Guljeve, in arte Ali, domani compie 33 anni, quindi proprio domani esce il libro La mia voce non si arresta, dove c'è anche un po' questo gioco di parole, no? Tra arrestare, fermare, arrestare, finire in carcere. Tra l'altro lei ha proprio detto che in realtà mai è stata così libera come da quando è nel carcere Arzere, perché così almeno non rischia di essere arrestata, no? Del senso, cosa mi può succedere di altro?
2: Esatto, questo è un paradosso che sì, purtroppo accomuna moltissime persone che finiscono dietro le sbarre per motivi completamente ingiusti e per accuse già grottesche. Lo diceva già Solženicyn, per riprendere sì, una tradizione antica, no? Benedetta sia la prigione, perché quando ti spogliano di tutto rimane ciò che conta, rimane l'umano, dell'essere umano, e queste persone private della libertà, di tutti i loro comfort, di tutta la loro vita, rimane proprio la voglia di essere libera e la sete di giustizia. Ulvia è una attivista, una giornalista che ha lavorato per tantissimi anni, attiva da quando aveva 17 anni in vari movimenti, ha contribuito a denunciare attraverso i suoi racconti, i suoi reportage, gli abusi del regime azero. E soprattutto, mi piace molto ricordarlo, ha fatto molto anche, si è battuta per costruire la pace tra l'Azerbaigian e l'Armenia attraverso un bellissimo documentario che ha realizzato, che è anche disponibile online, che sono proprio le nostre vite dopo la guerra, dopo il secondo conflitto del Karabakh. Quindi è una costruttrice di pace, e ricordiamo che spesso le persone che finiscono dietro le sbarre sono i figli migliori di questi paesi, sono le persone, le donne e gli uomini che potrebbero, che vogliono cambiarlo in meglio, e che per questo subiscono le peggiori vessazioni. Si ritrova in carcere da 524 giorni in attesa di processo. È un'accusa la sua, quella di contrabbando di valuta, che è già stata usata in tantissimi altri casi nel suo paese, e nonostante tutto, come dicevi prima, continua a svolgere il suo lavoro di giornalista, continua a scrivere, a fare addirittura interviste, ne abbiamo incluse due nel nostro ebook, una a un sindacalista che si batte per i diritti dei lavoratori in Azerbaigian, e un'altra, un dottorando dell'Università Carolina di Praga. Quindi ecco, sono tutte testimonianze, tutti i testi, quelli che trovate nell'ebook, che vi raccontano un po' di più la vita e la storia di questa donna coraggiosissima.
0: Tra l'altro lei lavorava per Voice of America ed è stata arrestata proprio immediatamente dopo la chiusura, no? Decisa da Donald Trump.
2: Esattamente, lei ha lavorato dal 2019 al 2025 per Voice of America. L'arresto è arrivato pochi mesi, 3-4 mesi dopo la chiusura voluta da Donald Trump, così possiamo aggiungere anche questo nella lista delle braviglie compiute dal presidente americano, e questo vuol dire appunto lasciare anche da soli per le persone che lavorano per l'informazione e che fanno vero giornalismo e che raccontano il mondo per quello che è. E ovviamente quando è venuto a mancare questo sostegno è stato molto più facile per il regime attaccare sia Ulvaeh sia altri giornalisti e altre giornaliste, che infatti adesso sono già o in prigione, stanno già scontando le loro pene o sono anche loro in attesa di giudizio. Il caso di Ulvaeh per esempio rientra in questo, in quello che è definito il caso Maidan TV, di cui lei peraltro non faceva neanche parte, quindi è riuscita a essere incriminata e accusata anche per una testata, per il lavoro in una testata in cui non lavorava, e comunque stava condividendo la stessa sorte che è toccata ai suoi compagni e colleghi.
0: Però questo allo stesso tempo ci dice un'altra cosa, che la presenza, l'investimento e l'impegno anche internazionale, no? Nel mantenere alcune radio internazionali aperte, garantisce anche una tutela a questi giornalisti, a queste voci coraggiose. Cioè veramente come Occidente possiamo fare molto per sostenerli e per proteggerli. Poi certo, proteggerli fino a un certo punto sappiamo benissimo, non c'è bisogno di disturbare la figura di Anna Politkovskaja, che se ti vogliono far fuori poi lo trovano, ahimè, il modo di farlo. Però veramente come Occidente sappiamo che siamo responsabili anche di quel minimo di tutela, appoggio, sostegno, scudo che possiamo fare e dare.
2: Assolutamente sì, infatti l'azione di monitoraggio e di tutela da parte dei paesi dell'Occidente è fondamentale, e si è visto come lo smantellamento di questo supporto, di questo apparato di enti abbia portato anche a un inasprimento delle repressioni in tutti i paesi come la Federazione Russa, la Belarus, ma anche purtroppo la Georgia, cui assistiamo sempre di più un inasprimento del regime, e anche l'Azerbaigian. È anche per questo che siamo molto contenti che nel libro ci sia un contributo di Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, proprio perché Amnesty svolge questo lavoro regolarmente, ma anche questa organizzazione storica riscontra sempre più problemi a poter entrare in quei paesi, a poter continuare il proprio servizio laddove i diritti umani vengono più violati. Quindi unire le forze, continuare a provare ad andare in questa direzione e a sensibilizzare sempre di più le persone su questi temi sono la strada che secondo noi può portare a un vero cambio di cose e a una maggiore consapevolezza, una maggiore responsabilità da parte di tutti noi.
0: Tra l'altro proprio anche Riccardo Nuri, voce amica di questa trasmissione, referente italiano di Amnesty International, sarà dei vostri al webinar del 29 ottobre per la presentazione proprio dell'ebook su Ulvaeh.
2: Esatto, sarà insieme a noi, faremo questo momento online anche in questo caso per raggiungere il più alto numero possibile di persone, e sarà presente Riccardo, saranno presenti anche tanti amici, tante amiche di altre organizzazioni come il MEAN, e speriamo di avere anche con noi Gianluca Costantini, che è l'illustratore che ha firmato la bellissima copertina e le immagini che trovate dentro l'ebook, e che immagino molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici lo sappiano, è in prima linea per la denuncia e la dei diritti, delle violazioni dei diritti umani attraverso i suoi disegni e le sue illustrazioni graffianti. Quindi è davvero stato un lavoro collettivo che speriamo di poter condividere e raccontare con tutte le persone che vorranno sentirci.
0: Secondo me è importante anche perché ultimamente parliamo dell'Azerbaigian come uno dei paesi salvatori, no? Dopo il 2022, rispetto alla crisi energetica che anche il nostro paese ancora una volta con la questione questione del Golfo è tornato, perché l'Azerbaigian è un paese che ci fornisce petrolio, ma soprattutto tanto tanto gas, e quindi solitamente viene presentato in modo, come dire, edulcorato, se non addirittura entusiasta, al di là del fatto che ognuno poi ha diritto di farsi l'idea che ritiene, però ecco, quantomeno essere consapevoli del paese di cui stiamo parlando, di che cosa succede all'interno di quel paese, al di là di essere produttore ed esportatore di materie prime energetiche.
2: Esatto, esattamente. L'Italia ha purtroppo, bisogna dire, una lunga tradizione di grande scambio, contatto e direi quasi amicizia con il regime azero, e questo deve essere posto all'attenzione anche dei nostri politici, delle persone che si occupano di quelle aree anche dal punto di vista economico, anche perché, come si diceva anche prima, se vogliamo costruire un'Europa più unita, più compatta e più forte, deve anche esserci una minore dipendenza economica da questi attori che lavorano appunto non solo con il gas, ma anche con la violazione costante dei diritti fondamentali dell'uomo e della donna. Quindi forse è arrivato il momento anche di capire che fino a che punto si può arrivare, fino a che punto si deve spingere un interesse commerciale quando ci sono in ballo le vite delle persone.
0: E Giulia De Florio, ci dai quindi tutte le indicazioni per chi ci sta ascoltando? Di nuovo, se ci ripeti, dove posso scaricare l'ebook e soprattutto come seguire anche le prossime uscite, i prossimi numeri di questa collana che avete inaugurato?
2: Certo, allora si possono seguire tutte le informazioni sui nostri canali social e sul nostro sito internet, che è memorialitalia.it. Il ebook si troverà sul sito dell'Università di Torino, metteremo il link appunto anche sul nostro sito e sui social, dove sarà presente anche il link per poter ascoltare il webinar il 29 ottobre, e ancora più fondamentale, sarà possibile anche attraverso un altro link accedere a una raccolta fondi che ovviamente lanceremo domani insieme all'ebook, il cui ricavato ovviamente sarà utilizzato totalmente per coprire le spese degli avvocati di Ulvia e per aiutarla anche in maniera concreta ad affrontare la prova che sta coraggiosamente affrontando insieme appunto ai suoi legali, agli amici e alle persone intorno a lei che la stanno sostenendo già da oltre 500 giorni. Mi sono dimenticata di nominare anche Chavid, che è la persona tramite la quale abbiamo conosciuto anche la storia di Ulvia, che ci ha fornito tutto il materiale, tutto il supporto possibile, anche lui giornalista a zero, amico di Ulvia, che adesso ovviamente è esiliato ed è fuori dal paese, perché altrimenti saremmo qui a parlare anche di lui come prossimo prigioniero politico.
0: Grazie, a presto Giulia De Florio.
2: Grazie mille Chiara, buona giornata a tutti e tutte.
0: Buona giornata. Giulia De Florio è presidente Memorial Italia, conosce molto bene la realtà russa di quella che corrisponde all'ex Unione Sovietica. Vi ricordo, domani sarà disponibile dal sito dell'Università di Torino, lo potrete scaricare gratuitamente, La mia voce non si arresta, per conoscere meglio la storia, la voce, l'impegno di Ulvia Gulieva, giornalista nelle carcere azere dal maggio del 2025. Seguiamo anche molto molto volentieri gli altri numeri della campagna, della nuova collana di book Polisec, Voci dalla zona di Memorial Italia. Allora, anche per oggi siamo giunti ai saluti. In primo piano il dibattito che si è aperto anche a livello europeo dopo gli annunci di Trump di voler alleggerire o quantomeno sospendere le sanzioni alla Russia per quanto riguarda il gasolio, con quell'addentellato di commenti e interpretazioni che questa mattina avranno visto anche noi cimentarci. Beh, poco fa ha parlato Callas, la rappresentante europea per la politica estera, che ha detto no, anzi, anche proprio gli Stati Uniti devono implementare le sanzioni contro la Russia, ricordando che proprio in queste ore l'Unione Europea sta definendo il nuovo pacchetto di maxi sanzioni contro Mosca. Di questo sicuramente parleremo anche domani. Intanto però vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e Sabino D'Alessandro in regia. Ci ritroviamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000.

0: Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su in Blu 2000.
0: Le classifiche.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con le classifiche, per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
0: Le classifiche.
4: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengo sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così Leone all'Angelus di ieri. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. La Cina ha condannato l'attacco Houthi, Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky intanto risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità, se Trump ha negoziato con Putin ci dica quando inizia, ma se i russi accetteranno l'Ucraina consentirà, scandisce Zelensky. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali e presidi a Taranto. È corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne residente rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata. Sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Nella notte un incendio ha completamente devastato il marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco, precisando che l'incendio è stato domato, ma il mercato è completamente devastato. Non ancora chiare le cause. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi in cucina della televisione, un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei Night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo al Festival parteciperà ben 9 volte. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue.
3: Roberto Vecchioni.
4: E donare sangue è una cosa non importante, importantissima. C'è un sacco di gente che ne ha bisogno. Vi spingo a farlo, vi prego di farlo.

Grazie DJ Cibo, riprendiamo subito la diretta e apriamo la classifica italiana con la posizione numero 5 di Musica fa buon sangue, un brano che porta immediatamente con sé un'immagine precisa: Napoli, il Mediterraneo, il sole e quella miscela di energia che sembra impossibile tenere ferma. Alla numero 5 troviamo Merck e Cremon insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope, un incontro di stili diversi che mette insieme elettronica, pop, voce e atmosfera mediterranea. E poi c'è proprio Partenope, nome che richiama una delle figure mitologiche legate alla città di Napoli. Insomma, anche quando la classifica cambia posizione, un po' d'estate riesce sempre a infilarsi dentro. Ma attenzione, siamo solo alla numero 5 e questa classifica ha ancora parecchie sorprese da raccontare. Ma andiamo ad ascoltare la numero 5, quindi con Merck e Cremon, Serena Brancale e The Colors.

0: A tutti gli amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Biagio Izzo. Donare sangue è una cosa che aiuta te e gli altri. Quindi dacci una mano, anzi, un braccio. Se no, grazie.
1: Dalla Napoli di Partenope passiamo a una delle band che riesce sempre a giocare con le parole, situazioni e sentimenti in maniera molto personale. Alla numero 4 della nostra classifica italiana troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Beh, il titolo è già una piccola storia dentro la storia, sono tre modi diversi per dire praticamente la stessa cosa. Scusa, italiano, inglese e spagnolo. Perché quando una lingua non basta, tanto vale provarle tutte, ma dietro l'ironia c'è quella capacità tipica dei Pinguini di raccontare rapporti, errori, emozioni e situazioni quotidiane senza prendersi mai troppo sul serio. E questa settimana li troviamo alla numero 4, ma davanti a loro c'è ancora un bel pezzo di classifica da scoprire. Intanto andiamo ad ascoltarli. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento.

E arriviamo sul podio della nostra classifica italiana. Alla numero 3 questa settimana troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Beh, il titolo è praticamente una piccola scena cinematografica. Una giornata calda, una bibita, la musica, magari una macchina, qualche amico e quella sensazione che per una volta non serve organizzare niente, basta esserci. La settimana scorsa Tommaso Paradiso occupava la vetta, questa volta scende di qualche posizione ma rimane comunque saldamente sul podio. E poi diciamolo, una canzone che si intitola Agitare Coca-Cola ha già un avvertimento incorporato, quindi fate attenzione al volume e soprattutto non agitate troppo la bottiglia. Sava la numero 3, ma adesso arrivano anche le due posizioni che possono cambiare completamente il volto della classifica. Intanto arriva lui, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, numero 3.

0: È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Rau Cremona e volevo ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e fa bene agli altri. Quindi dateci una mano, anzi, dateci un braccio.

0: un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Ed eccoci davanti alla seconda grande novità della puntata. La numero 2 entra direttamente in classifica, Ernia con Dedica. Già il titolo ci porta in una dimensione completamente diversa. Una dedica è qualcosa che fai a qualcuno, qualcosa che vuoi lasciare, dire o consegnare attraverso una canzone. E nella musica una dedica può essere d'amore, di amicizia, di riconoscenza, oppure può diventare il modo migliore per dire qualcosa che a voce magari non riusciremo mai a spiegare. Ernia porta qui una nuova sfumatura nella nostra classifica italiana. È una new entry e non entra certo in punta di piedi, parte direttamente dalla seconda posizione. Ma se la numero 2 è una novità, la domanda viene spontanea: chi è riuscito a prendersi la vetta? Prima di scoprirlo, ascoltiamo Ernia con Dedica, numero 2. Che nome

più atteso della nostra classifica italiana di musica fa buon sangue. Chiudiamo la cinquina con la numero uno. E allora subito andiamo a presentarli, perché a conquistare la vetta sono Saif Bresh con Parlar d'amore. Un titolo che sembra semplice, quasi quotidiano, ma che nasconde una delle cose più difficili da fare: trovare le parole giuste quando quello che provi è davvero importante. Perché parlare è facile, parlare d'amore invece è tutta un'altra storia. E questa settimana Saif e Bresh fanno il salto decisivo e si prendono il primo posto della nostra classifica italiana. Quindi mettiamo il punto alla nostra cinquina con la canzone che questa settimana sale sul gradino più alto del podio. Numero 1, Saif featuring Bresh,

con la nostra numero uno italiana. Siamo proprio arrivati ai saluti per quanto riguarda questa seconda puntata della nuova stagione di Musica Fa Buon Sangue. Abbiamo cambiato parecchio rispetto alla settimana scorsa, nuove posizioni, qualche sorpresa e due new entry che sono entrate direttamente nella parte alta delle classifiche. Ed è proprio questo il bello: una classifica non è mai ferma. Una settimana può essere quinto, quella dopo puoi ritrovarti in vetta, magari la settimana successiva può succedere ancora qualcosa di completamente diverso. Io comunque per questa settimana mi fermo qui, lascio continuare la musica, la diretta a chi è in studio ed è pronto per riprendere il filo della trasmissione. DJ Cibo, tocca a te. E beh, un grande saluto anche a tutte le radio che condividono Musica Fa Buon Sangue e ci permettono di arrivare ogni settimana sempre più lontano. Ne salutiamo idealmente una, ma quel saluto è per tutte voi. Grazie per averci ascoltato, grazie della compagnia e soprattutto continuate a seguirci, perché la prossima classifica potrebbe cambiare ancora tutto. Da Andrea Collalto e da Musica Fa Buon Sangue per questa settimana è tutto. Alla prossima!

0: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire, quindi ho deciso di operarmi. Così Papa Leone ieri all'Angelus, l'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione dell'operazione all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi, Trump non esclude un intervento. Raid russi notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese. Attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica, Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha annunciato la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova intanto il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali a Taranto. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro una grotta da ormai 16 ore. Nuova tragedia dell'immigrazione al largo delle coste di Gibuti, almeno 139 migranti sono morti, tra cui 15 bambini e circa un centinaio risultano dispersi a seguito del capovolgimento di un'imbarcazione a nord della città di Obok. Il bilancio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il barcone è affondato nella notte fra l'8 e il 9 di ottobre, trasportava 350 persone dirette verso lo Yemen. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il nodulo al polmone emerso da un normale controllo di routine, lo conferma la sala stampa della Santa Sede riguardo all'operazione che dovrà subire Papa Leone, che ieri dopo l'Angelus ha annunciato che è stato trovato un nodulo polmonare ben localizzato. I medici ritengono sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così ieri Papa Leone. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. Raid russi notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese, attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica e Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha fatto sapere l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. L'Arabia Saudita proroga la sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi e Trump non esclude un intervento americano. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri pomeriggio è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta ormai da oltre 16 ore. Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti a proclamare l'agitazione ai sindacati FIOM, FIM e WILM dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area caldo di Taranto e la prospettiva di 2500 licenziamenti. A Genova in corso cortei in città, blocchi stradali a Taranto. Un uomo di 61 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato in ambito familiare dopo aver colpito al collo il fratello con un coltello da cucina nel corso di una lite. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in provincia di Pescara. La vittima è stata trasportata all'ospedale e non è in pericolo di vita. Nel tentativo di separare i fratelli e riportare la calma è intervenuta anche la madre anziana che ha riportato lievi ferite superficiali. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
5: Completamente guariti? Perfettamente curati.
6: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
7: Almanacco del giorno pop
8: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
7: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
8: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
9: che hanno fatto la storia di quella settimana.
8: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
9: su Radio Incontri in Blu.
10: Sono Maria, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del lunedì. Inizia la settimana naturalmente con il riepilogo dei risultati del fine settimana e poi il focus sugli avvenimenti più importanti proprio disputatosi nel fine settimana. È chiaro che l'attenzione era tutta incentrata nella ripresa del campionato cadetto con la partita Arezzo-Cremonese. Due gli obiettivi: vincere la prima partita in casa, battere la Cremonese, perché dopo 11 gare l'Arezzo non ha mai vinto contro appunto la formazione della Cremonese. E allora il pieno allo stadio, sold out, praticamente circa 8.000 spettatori, una bella partita, ma purtroppo nessun gol e termina 0-0. Un punto che restituisce fiducia dopo la sconfitta contro il Sud Tirol, ma lascia anche il rimpianto per una vittoria sfumata. L'allenatore Cristian Bucchi analizza lo 0-0 tra Arezzo e Cremonese, sottolineando l'equilibrio degli Amaranto nel primo tempo e la spinta della ripresa. Già dall'espulsione di Pezzella, perché la formazione ospite è rimasta anche in 10, il tecnico valorizza la risposta della squadra dopo la sconfitta con il Sud Tirol, diciamo, ma si sofferma anche sulle prestazioni dei singoli e spiega le scelte tattiche. Rammarico perché aver creato 5-6 occasioni importanti senza riuscire a trasformarle in gol. Sentiamolo.
2: E c'è rammarico, ma è l'unica cosa che ci lascia un po' l'amaro in bocca, perché stasera abbiamo fatto un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, perché il primo tempo è stato molto equilibrato, però nell'essere ordinati in campo, nel crearci delle ripartenze che potevamo sfruttare meglio, non abbiamo concesso nulla agli avversari. C'è stata magari qualche cross, qualche palla messa in mezzo, ma c'è stata anche un'uscita bassa di Nunziante, e abbiamo tenuto molto bene contro una squadra sicuramente di grande valore. Il secondo tempo abbiamo approcciato benissimo, anche 11 contro 11 ci eravamo messi nella metà campo avversaria, avevamo già creato qualche situazione molto interessante. Poi la superiorità numerica sicuramente ci ha dato ancora più spinta sotto la curva, cosa importante che dicevamo ieri. E ecco, il rammarico è che abbiamo creato secondo me 5-6 occasioni importanti e non siamo riusciti a tramutarle in gol. Questo avrebbe spostato di poco la prestazione, ma di molto ovviamente l'umore e la classifica, perché poi due punti insomma non ci facevano sicuramente male e credo che li avremmo meritati per quanto visto stasera.
3: Mister, le chiedo due cose. Una, ieri aveva detto: ho cercato di rasserenare la squadra, e direi che è un compito che le riesce di solito abbastanza bene, da giudicare anche da stasera. Credo sia un aspetto psicologico importante, no? Dopo il 4-1 del Sud Tirol. E poi le chiedo invece se è mancato qualcosa nell'ultima mezz'ora, con superiorità numerica, se la squadra avrebbe dovuto fare qualcosa di più e di diverso per, nonostante abbia costruito, però per rendersi più incisivo.

0: decisiva davanti.
1: Allora, la serenità serve sempre, Andrea, no? Quando uno dice cerchi di lavorare soprattutto su... Io conosco questo gruppo e so che questo gruppo deve fare quello che noi proviamo in allenamento, perché lo fanno bene. Quindi quando noi facciamo le nostre cose e le facciamo bene, con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con le cose, noi facciamo la nostra prestazione. Poi ci può portare alla vittoria, alla sconfitta o al pareggio, però siamo sempre stati squadra. Quando invece qualcosa viene concesso, molliamo un attimino, in questo campionato soprattutto, poi dopo si spaccano gli equilibri in maniera importante. Quindi dobbiamo sempre rimanere equilibrati, sereni, ma non dobbiamo smettere di fare le nostre cose, perché se noi cominciamo a... allora perché abbiamo preso 3 gol, 4 gol, abbiamo perso una partita, allora cambiamo tutto, via, cambiamo sistema di gioco, oppure identità, quello sarebbe un male. Quindi io voglio molto bene alla mia squadra e voglio semplicemente riportarla nei binari corretti. Stasera hanno fatto un'ottima partita, non ci siamo inventati nulla rispetto a quello che era il passato, quasi gli stessi della partita scorsa, però c'è stato magari un po' più di serenità, abbiamo gestito un po' meglio palla, quando abbiamo sbagliato non ci siamo rammaricati, siamo stati più ordinati, però ecco questo. Ma l'ultima mezz'ora, allora, stavamo aggirando bene le maglie della Cremonese, ma ovviamente loro ci lasciavano un po' l'uno contro uno sugli esterni, poi facevano molta densità dentro, quindi c'era grande difficoltà a forzare la palla centrale, e loro poi, avendoli in mezzo Tosby, i difensori centrali, Baschirotto, cioè tutta gente di grande struttura, ovviamente ci limitavano nel fraseggio dentro. Abbiamo provato un po' ad aggirare, ad isolare gli uno contro uno esterni, e poi abbiamo provato anche a forzare un po' con i cross, perché ho messo dentro Cianci, Mancuso, Ionita e Sciaca, che alternandosi si inserivano, i due esterni e un terzino che andava, quindi ce la siamo giocata così, per quelle che sono un po' anche le nostre caratteristiche. Probabilmente dovevamo riuscire a liberarci un po' di più con qualche tiro al limite dell'area, però soprattutto, ecco, magari Luca Chierico alla fine ci aveva poi crampi perché era un po' stanco, era quel giocatore che o lui o Sala sono quelli un po' più veloci, un po' più rapidi, che possono spostare e calciare in porta. Però faccio fatica a rimproverare qualcosa alla squadra, ecco, forse avremmo dovuto fare un arrembaggio ancora più veemente, più cosa, però ripeto, di fronte avevamo una squadra anche solida, quadrata. Lo scorso anno la maggior parte di questi calciatori erano titolari in Serie A, cioè la loro difesa di oggi era la stessa difesa che giocava titolare in Serie A, più Tosby, più tutti quelli che c'erano, quindi sicuramente anche merito loro che hanno saputo difendere.
2: Questi i risultati della sesta giornata del campionato di Serie B, giocata venerdì: Avellino 4, Sampdoria 1, giocate sabato: Benevento 2, Cesena 0, Empoli 2, Palermo 4, Sud Tirol Ascoli 0-0, Virtus Entella Juve Stabia 1-1, Lanerossi Vicenza 0, Pisa 3, Arezzo Cremonese 0-0. Giocate ieri: Catanzaro 1, Mantova 3, Padova 0, Carrarese 2, Modena 3, Hellas Verona 2. Palermo punti 16, Mantova 14, Modena 13, Sud Tirol 12, Ascoli 11, Avellino, Pisa, Benevento 10, Verona, Cesena, Padova, Arezzo 7, Virtus Entella, Cremonese, Empoli 6, Lanerossi Vicenza 5, Carrarese, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2 punti. I risultati della Serie C, Girone B, nona giornata del girone di andata: Vispesaro 2, Grosseto 3, Ostia Mare e Pianese 0-0, Pineto, Reggiana è stata sospesa per impraticabilità del campo quando il Pineto stava conducendo per 2-0. Resteranno 27 minuti da giocare, si ripartirà appunto dal risultato di Pineto 2, Reggiana 0. Andiamo con altri risultati: Spezia 2, Gobbio 0. Queste partite sono state giocate sabato. Nella giornata di domenica: Torres batte Atalanta Under 23 2-1, Ravenna 3, Campobasso 1, San Benedettese Latina 1-1, Forlì Livorno 1-1, Perugia 0, Vado 2. Questa sera completa il quadro appunto l'incontro Pescara Guidonia Montecelio, per concludere la nona giornata del girone di andata di Serie C, Girone B. La classifica: Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 18, Livorno e Torres ne hanno 15, 14 per Reggiana, 13 Perugia, 12 Guidonia Montecelio Campobasso, 11 Forlì, Vado e Pescara, 9 Ostia Mare e Atalanta, 7 il Latina, la Pianese, il Pineto, il Gubbio, 6 la San Benedettese, quindi Vispesaro 4 punti. Però c'è da dire come Pescara e Guidonia Montecelio abbiano una partita in meno in questa classifica. Campionato di Serie D, girone E, settima giornata del girone di andata. A Montevarchi, Aquila Montevarchi 0, Rondinella Marzocco 1, Follonica Gavorrano Terranova Traiana 1-1, Lucchese Calcio Nuova Ternana 2-2, Mezzolara Sasso Marconi 2-2, Prato 2, San Donato Tavarnelle 0, Progresso 0, Siena 1, Scandicci Ghiviborgo 3-3, Serravezza Pozzi 1, Flaminia Civita Castellana 0, Tau Calcio Altopascio 1, Grassina 1. La classifica: Prato 17, Follonica Gavorrano 15, Lucchese 14, Serravezza, Siena e Tau Calcio Altopascio 13, Scandicci 12, Flaminia Civita Castellana 11, Nuova Nova Ternana, Terra Nuova Traiana 8, San Donato Tavarnelle, Mezzolara, Rondinella Marzocco 7, Aquila Montevarchi 5, Sasso Marconi, Grassina, Progresso 3, Ghiviborgo 2 punti. Campionato di eccellenza Girone B, quinta giornata di andata. Antella 3, Castiglionese 2, Barberino Tavarnelle Figline 0-0, Colligiana 2, Lastreggiana 0, Montespertoli e Asta Taverne 1-1, San Giovannese 1, Baldaccio Bruni 0, Sansovino 3, Audax Rufina 2, Sestese Poggibonsi 0-0, Signa 1, Valentino Massola Siena 0. La classifica: San Giovannese 13, Antella 11, Colligiana, Asta 10, Sansovino 9, Poggibonsi, Figline, Signa 7, Baldaccio Bruni, Sestese 6, Valentino Mazzola, Montespertoli, Castiglionese 5, Lastreggiana 3, Barberino Tavarnelle 2, Audax Rufina 0. Campionato di promozione Girone C, sempre quinta giornata del girone di andata, anticipo di sabato, Acquaviva Montagnano 1-1, ieri Alleanza Giovanile di Comano Settignanese 1-1, Alberoro Nuova Fogliano 2-2, Audace Galluzzo 1, Pontassieve 0, Casentino 2, Rescoreggello 0, Centro Storico Le Boschi 0, Serlunghese 1, Cubino 0, Africo 3, Ideal Club Incisa 2, Cortona Capoccia 1. La classifica: Casentino Audace Galluzzo Sinalunghese 12, Montagnano 11, Nuova Fogliano Alberoro 10, Pontassieve e Africo 9, 5 il Cortona Camucia e l'Alleanza Giovanile di Comano, 4 Rescoreggello Acquaviva, 3 Idea Club Incisa, Centro Storico Le Boschi, Cubino e 2 la Settignanese. Gli auguri di pronta guarigione, che possa tornare velocemente in campo, sono d'obbligo per il giocatore che al 25esimo della ripresa, scontrandosi con il proprio portiere, è rimasto vittima di un pericoloso incidente di gioco al campo sportivo di Alberoro. La partita è stata ferma abbastanza, quindi il ritardo, anche il risultato, giustamente condizionato il commento finale di Ernesto Zoi, nostro corrispondente, dall'infortunio occorso in campo al giocatore del Fogliano.
0: Dopo l'incidente corso al giocatore Lombardi al 25esimo del secondo tempo, l'Alberoro riprendeva ad attaccare e riusciva ad accorciare le distanze al 30esimo con Orlandini, che dopo un batti e ribatti da pochi passi riusciva a trafiggere l'incolpevole portiere Lombardini. L'Alberoro spingeva ancora al 90esimo, l'arbitro aveva appena dato il recupero di 5 minuti, al 90esimo su calcio d'angolo era Braccalenti che di rapina di testa da un metro insaccava ancora e portava al pareggio. Davvero una partita rocambolesca e davvero una partita con attimi di tensione per l'incidente che c'è stato al giocatore del Fogliano Lombardi, a cui tutta la società dell'Alberoro e tutti i sportivi augurano una pronta guarigione e speriamo che di rivederlo in campo presto. Per finire, la formazione del Fogliano ha fatto una bellissima partita, soprattutto nel primo tempo, e poi complice anche magari l'incidente andando calando, l'Alberoro ne ha approfittato con la volontà, ha pareggiato poco tempo dal termine, quindi la partita finisce 2-2.
2: In prima categoria girone E, un anticipo, quello di sabato: Chiantigiana 0, Torrita 1, ieri Atletico Levana Leona 2, Lucignano 1, Bettolle 1, Vicomaggio 3, Bibbiena Capolona Curata 0-0, Castianovese 2, Spogliano 1, Olmo Ponte Santa Firmina 1, Ambra 2, Stia 1, Cavriglia 0, Tegoletto 2, Impruneta Tavarnuzze 0. Stia capolista con 10 punti, Chiantigiana 9, Vicomaggio e Atletico Levana Leona 8, 7 Ambra, 6 Castellovese, Spogliano, Bibbiena e Impruneta Tavarnuzze, 5 Lucignano, il Torrita, 4 il Cavriglia e il Tegoletto, 2 il Capolona Quarata, 1 punto l'Olmo Ponte Santa Firmina, 0 il Bettolle. I risultati della seconda categoria girone I, quarta giornata di andata. Sabato nell'anticipo Pieve al Toppo 0, Fraticciola 4, ieri Arezzo Football Academy 2, Protovecchio 1, Bucine 2, Rassina 1, Calcio Pestello Valdichiana Calcio 0-0, Fratta Santa Caterina 1, Poppi 1, Fulgor Castelfranco 2, Arno Castiglioni Alterina 2, Guazzino 0, Vaggio Piandisco 1, Marino Mercato Subiano 1, Fortis Arezzo 0. Andiamo con la classifica, 10 punti per il Vaggio Piandisco e l'Arezzo Football Academy, 8 per il Poppi e il Marino Mercato Subiano, 7 Fortis Arezzo, Fraticciola, Bucine 6, 5 Pieve al Toppo, 4 Valdichiana Calcio, Rassina, Fratta Santa Caterina, Prato Vecchio, 3 Fulgor Castelfranco, Guazzino, 2 Arno Castiglione Laterina, 1 punto il Calcio Pestello. Campionato di terza categoria Arezzo, girone unico, quarta giornata, Atletico Valdambra 0, Tregozzano 2, Badiaroti Calcio 2, San Marco La Sella 0, Paellese 3, San Leonino 6, Monsigliolo 0, Badia Bagnano 2, Montecchio e Tuscar 0-0, Montelchiese 7, Virtus Arezzo 0, Pietraia 2, Colonna Indicatore 1, San Giustinese 0, Lorese Calcio 1, Terontola 1, Piandisco 0. La classifica: Badiaroti Calcio 12, Lorese 10, Montelchiese 9, insieme al Tregozzano 7, Badiagnano Pietraia 6, Tuscar San Leonino 5, Piandisco 4, San Giustinese, Terontola, Monsigliolo, Atletico Valdambra, Montecchio, Faillese e San Marco La Sella, 1 punto il Colonna Indicatore 0, Virtus Arezzo. È tutto per il riepilogo dei risultati, ci sentiamo domani con gli approfondimenti. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al Gemelli. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi a Kharkiv, 3 morti, dall'Unione Europea nuove sanzioni a Mosca. Arabia Saudita sotto attacco degli Houthi, raid sull'aeroporto di Riyadh, l'Arabia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides. Lotta contro il tempo per salvare lo speleologo da oltre 16 ore bloccato in una grotta nell'Ogliastra in Sardegna. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al Gemelli. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Paolo Fucili. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti dal Vaticano. Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, viaggio a cui tiene tanto il Papa, lo ha ricordato anche ieri. Il Papa dovrebbe avere impegni di lavoro anche in questo pomeriggio, forse parteciperà anche ai lavori dell'incontro sulla encirclica apostolica di Papa Francesco su Amoris Laetitia in corso in questi giorni in Vaticano nel decennale di questo documento. Dal Vaticano per adesso è tutto.
4: Grazie a Paolo Fucili. E dell'intervento previsto per il Papa ne ha parlato questa mattina nel programma Il mio medico su TV 2000 il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Sentiamolo.
6: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
4: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al Gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che seguì all'attentato del 13 maggio 1981. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
4: E ora ci spostiamo all'estero, in Ucraina ancora attacchi russi. L'Unione Europea dà via libera intanto a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sentiamo Marco Burini.
8: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica, come annunciava il boss della Casa Bianca, subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
4: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
9: Una persona uccisa, 11 ferite e un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
4: E ora torniamo in Italia. In Ogliastra sono ore decisive per i tentativi di soccorrere uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Ce ne parla Raffaella Frullone.
10: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati i compagni di escursione, che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile, la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hale e Michael Woodford per contributi in macroeconomia, premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali. Sentiamo Marco Bergamaschi.
11: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
4: Mai disperdere l'unità d'Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il Capo dello Stato evidenzia l'importanza di tutelare sempre la dignità della persona e rinsaldare e sostenere il modello sociale europeo. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre è stata la più alta mai registrata per quel mese in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. E questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiati in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini la vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al ritrovamento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli intanto non si ferma l'attività del pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
1: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, fine e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
0: E poco fa la notizia che Papa Leone sarà ricoverato domani in tarda mattinata. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. E lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, dove per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in cavità a 10 metri di profondità sono all'opera i soccorritori.
2: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hull e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: E ci ritroviamo per questo lunedì 12 ottobre 2026 anche con le classifiche. Ritrovo anche Alessandro Paiola in regia, che salutiamo e ringraziamo. Stiamo insieme fino alle 15 con le 20 canzoni della Chart Italia. Oggi iniziamo bene la settimana con la nostra bella musica italiana, quindi vedremo anche, ascolteremo le nuove entrate. Fatemele contare rapidamente, sono 3 nuove entrate questa settimana, e canzoni in salita come appunto la posizione numero 20 da cui iniziamo oggi, parlando di un'artista che insomma si è data da fare nell'ultimo anno anche per un periodo della sua vita a Berlino, passando per il teatro, il tour fortunato di questo 2026. E lei ha detto: quando le cose le elabori con calma, poi vengono fuori come devono. È uscito il suo nuovo album, nato dopo 4 anni di scrittura, e anche un album un po' di record, perché il numero di brani sono 10. Il tempo di scrittura ci ha messo circa 4 anni. Le canzoni scritte, e tante sono rimaste ovviamente nel cassetto, sono circa 100, e ne ha scelte appunto soltanto 10, si fa per dire, per arricchire questo suo nuovo album dal titolo Cicale, che è appunto segna il ritorno di Malika Ayan alla musica. Proprio lei che troviamo alla posizione numero 20 in salita della classifica italiana di questa settimana con il singolo di lancio dell'intero progetto discografico, che è Detto Tra Noi. Elaborata anche questa canzone con molta calma, ed è venuto fuori anche un successo da classifica che ritroviamo all'interno della Chart Italia, prima classifica della settimana su In Blue 2000.

0: Abbiamo iniziato dal fondo della Chart Italia, numero 20 in salita, la canzone appena ascoltata di Malika Yan, Detto tra noi. Numero 19 invece troviamo la prima new entry, si intitola Nuvole, Bossa in Blu, che è già un titolo molto romantico per quanto riguarda il ritorno di Tino Mancino, già uscito lo scorso 2 ottobre e naturalmente una canzone che fa parte dell'album della band Quando meno me lo aspetto, uscito lo scorso febbraio. Federico Zampaglione aveva raccontato già l'intero progetto e Nuvole, Bossa in Blu, questo è l'ultimo singolo arrivato. Nel dettaglio si pone, come ha detto lui, come una canzone dall'atmosfera romantica e sospesa un po' nella cifra stilistica di Tino Mancino e Federico Zampaglione, e si concentra proprio sulle parole che due persone innamorate avrebbero potuto dirsi, ma che sono invece rimaste un po' inespresse. Meglio dirsene le cose in faccia, ragazzi, finché si può. Nel frattempo il Quando meno me lo aspetto tour di Tino Mancino sta voltando al termine e Zampaglione comunque continua la promozione anche dell'altra sua passione, ovvero il cinema, del suo ultimo film dal titolo The Nameless Ballad. Sapete che lui ama molto queste atmosfere horror thriller, è stato presentato in anteprima a Londra e in uscita al cinema il prossimo 5 novembre, quindi lo attendiamo al varco anche con questa nuova fatica cinematografica. Tino Mancino, Simona Molinari insieme, queste Nuvole alla 19 new entry.
1: Fammi sapere

Leggera, leggera, romantica, leggera come una nuvola. Nuvole, Bossa in Blu, la nuova di Tiro Mancino e Simone Molinari insieme. New entry al numero 19. Questa è la classifica italiana di questa settimana che stiamo scalando insieme all'interno del nostro appuntamento quotidiano dalle 14 alle 15 su In Blu 2000. E dove se no? Numero 18 in discesa, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 17 sale Sfera e Basta con Lontano. E al numero 16 ritroviamo, questa volta in discesa, Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma

Emma, Fabri Fibra, Antidroga ci hanno accompagnato davvero per tutta l'estate scorsa, ma continuano a tenere banco, ad esempio, nella classifica di Inblu 2000, quella ufficiale. Pensate che sono risalite alla numero 3 questa settimana, tra i più programmati. Nella chart Italia, che invece stiamo ascoltando oggi, sono al numero 16, li abbiamo ascoltati in discesa. Numero 15 scende anche un altro grande protagonista della musica italiana, lui che è sempre in tour, sempre con grandi numeri e grandi successi, Ligabue, Qualcosa per te.

Hanno inaugurato il campionato di calcio quest'anno nella partita proprio tra Genova e Napoli con questa bella ballata romantica. Alfa e Gigi D'Alessio unisce due canzoni, due mondi. Genova e Napoli numero 14 in discesa nella Chart Italia. Un'altra canzone si aggiunge a Genova e Napoli e soprattutto si aggiunge un'altra città, in questo caso parliamo della capitale Roma, e quando parliamo di Roma parliamo anche della città di Ultimo, che proprio all'inizio di ottobre nel 2017 pubblicava quello che sarebbe diventato il primo tassello di una carriera stellare, il suo primo album dal titolo Pianeti, quindi anniversario che è stato anche festeggiato in questo spettacolare show a Tor Vergata recentemente davanti a 250.000 spettatori. Ne hanno fatto anche un documentario di grande successo al cinema e, come spesso si sa, insomma, queste fondamenta sono solide per sorreggere un grande progetto. Anche lui ha commentato il tutto via social dicendo che quando ha girato il microfono durante il concerto di Tor Vergata sul ritornello di Pianeti ha visto una marea di persone che stavano urlando quelle parole che ha scritto più di 9 anni fa, ha sentito qualcosa che non riusciva a contenere, e infatti dalla sua faccia direi che si è visto non dico che è sbiancato, ma quasi, insomma, la grande emozione lo ha colto anche di sorpresa. Alla numero 13 della Chart Italia c'è Ultimo con Tutto.

tutto l'affetto dei fan per ultimo, numero 13 in discesa questa settimana nella chart Italia, e le canzoni italiane dell'ultimo periodo con nuovi progetti musicali. Mustang, l'album, collaborazione in questo caso con Saif, lui è Biagio Antonacci, Spirituale, è stabile alla 12.

0: pensi bastasse la musica a cambiare il mondo, noi è sempre quello che ci auguriamo ovviamente. Spirituale, Biagio Antonacci insieme a Saif, posizione numero 12 nella Chart Italia, classifica di questo pomeriggio su Blue 2000. Vi invitiamo anche a scriverci quali sono le vostre canzoni italiane preferite oggi a diretta at radioblu.it. Alla numero 11 in discesa Ariete insieme ad Angelina Mango, la loro Che bella vita. Numero 10 scende anche Saif, l'abbiamo lasciato prima in duetto con Biagio, in questo caso in solitaria con Parlar d'amore. Troviamo un'altra nuova entrata, non è la più alta la troveremo tra poco. Alla numero 9 c'è il nuovo di Max Pezzali dal titolo Le ali, ed è partito qualche giorno fa nord, sud, ovest, est, disponibile sulle piattaforme, e fa sempre uno strano effetto vedere la propria vita sullo schermo, l'ha detto Max Pezzali in occasione della seconda parte, no, della storia degli 883, e con queste parole Max ha parlato del secondo attesissimo capitolo della storia, la sua e quella di Mauro Repetto. Dopo la prima stagione che si intitola Hanno ucciso l'uomo ragno, tocca adesso a nord, sud, ovest, est raccontare la seconda parte del percorso del duo fortunatissimo italiano nato tra i banchi di un liceo di Pavia. Grazie di cuore, ha scritto Max Pezzali sui social al Sidney Sibilia, che è il regista della serie, anche Lia Nuzzolo, che pare che sia straordinario e interpreta magistralmente Max Pezzali. Lui ha scritto: siete stati fenomenali. Fenomenale anche il suo ritorno, si intitola Le ali, Max Pezzali alla numero 9, nuova entrata.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

giorno più romantico del solito per Max Pezzali, New Entry nella Chart Italia numero 9. La più alta nuova entrata però la troviamo subito alla 8. È uscita anche la riedizione di G più 1 con inediti e anche questa nuova canzone Parafulmini. Lei è Giorgia.

0: con te.
1: Sempre emozionante riascoltare Giorgia e la sua bellissima voce, questo nuovo singolo Parafulmini, tra l'altro la più alta nuova entrata della chart Italia che vi stiamo raccontando oggi qui su Blu 2000. Alla numero 8, numero 7 in discesa il singolo di Marrakesh con Gue dal titolo Casini, e alla numero 6 abbiamo la cantautrice che descrive la sua città come una culla di una vivace scena musicale. Parliamo di Elisa, nata e cresciuta nel nord-est italiano a Monfalcone in provincia di Gorizia. Lei ha parlato recentemente anche di questa zona, della sua città, della sua particolare posizione, quasi un punto d'incontro, ha detto lei, tra l'Europa del nord e quella dell'est. Monfalcone e Papariano, che è poi il paesino in cui Elisa abita, è praticamente vicino alla frontiera italiana con l'Austria e anche con la Repubblica Slovena, quindi una sorta di crocevia culturale dove le tensioni anche dei Balcani incontrano diciamo altre emozioni, altre sensazioni. Tutto questo confluisce anche nella sua storia, che ha raccontato e si racconta spesso, perché Elisa insomma è sempre pronta ad accogliere qualsiasi domanda dai propri fan, e in questo periodo non sta attraversando proprio un periodo bellissimo, l'abbiamo raccontato la scorsa volta. Questa è la sua canzone Kintsugi nella chart Italia alla numero 6.

E no, non possiamo dimenticarci di lei, Elisa, protagonista della Chart Italia in leggera discesa, numero 6 questa settimana con Kintsugi. Andiamo alla numero 5, dove troviamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. La loro canzone si intitola Goya ed è in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. E naturalmente poi abbiamo riascoltato prima, lo ricordavamo, Fabri Fibra con la sua collaborazione insieme a Emma con Antidroga. Saliamo ancora di un gradino ed è la ex numero 1 della settimana scorsa, e infatti troviamo la sua dedica particolare al capoluogo lombardo che l'ha cullato e dove è nato. Parliamo di Ernia con la sua dedica a Milano, ma credo anche alla sua neosposa. A questo punto, ex numero 1 della settimana nella Chart Italia, oggi alla 4.

0: con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci avviciniamo rapidamente alla top 3 della settimana. Nella Chart Italia, numero 4, ex numero 1, Ernia con Dedica. Numero 3 in salita, Annalisa con Madame con Amica. Andiamo alla numero 2, non cambia rispetto a 7 giorni fa, posizione stabile per Cesare Cremonini. Lo sapete, Salmo è anche un featuring d'eccezione per Amateur, il prossimo singolo direttamente dal suo omonimo album. Salmo è il primo ospite annunciato anche per la data del 20 ottobre di Cremonini allo Shepherd Bush Empire. Nel concerto Cesare presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album nella città in cui è stato registrato, ovviamente, e sul palco sono previsti anche musicisti e artisti che hanno preso parte alla realizzazione di questo nuovo progetto. E dopo questa data importante di Londra partirà Amatour. La data zero è fissata il 24 novembre al Pala Prometeo di Ancona, calendario che continuerà poi tra Bologna, Torino, Milano. Nel capoluogo lombardo sono previste 5 date all'Unipol Forum, 15, 16, 18, 19 e 21 dicembre. Poi le serate del 18-19 dicembre risultano, ve lo dico già, sold out, quindi non c'è più possibilità di avere alcun biglietto. Mentre invece possiamo consolarci ascoltandolo nuovamente, Cesare Cremonini con Paparazzi, stabile alla numero 2.

0: disco, un'energia nuova, uno stile anche nuovo, e questo è il merito di Cesare Cremonini, stabile al numero 2 questa settimana con Paparazzi. Nella Chart Italia raggiungono questa settimana la vetta comodamente, anzi serenamente, come il titolo del loro brano, Julie e Bresh, nuova numero 1 dall'album Solito Cinema.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

possiamo dire che il romanticismo è una costante nelle canzoni italiane di questo periodo, soprattutto quelle alla vetta come Serenamente, che raggiunge la numero uno questa settimana in salita, Giulia Bresch. Direttamente dall'album Solito Cinema, la nuova numero uno della settimana della Chart Italia che vi abbiamo raccontato oggi. Vi ricordo, oltre al riassunto del weekend, ma ancora ci sono un bel po' di giorni per ricordarvelo, sabato e domenica con le classifiche riassuntive di tutta la settimana, domani un altro appuntamento con le classifiche a partire dalle 14 fino alle 15 con tante altre sorprese e canzoni da ascoltare. Grazie ad Alessandro Paiola in regia, tra poco l'appuntamento con Marco Parce, le parole di Blu 2000, quindi restate con noi. Prima ancora l'informazione, vi lascio con questo grande classico degli anni 80, sono i Toto con Africa.

0: pomeriggio da Piracchi dei Dolfini, la vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
1: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della papamobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon, nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Sempre alta la tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche.
2: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Tra ieri sera e la scorsa notte missili e droni su Kharkiv e dintorni, almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 113 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Tolle e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche in questa nuova stagione che parte proprio oggi, che poi in realtà ho perso il conto delle stagioni che abbiamo passato insieme nel pomeriggio di In Blu 2000, cioè sono più di 20 anni di sicuro, ma poi alla fine che differenza fa? Cioè ogni giorno ripartiamo da zero, con tanta musica da ascoltare e quelle curiosità soprattutto sul tema della tecnologia che tanto ci appassiona, ma da sempre, attenzione particolare a tutti quei piccoli problemi che prima semplicemente non esistevano, ma perché tante cose non si potevano fare, adesso che invece le possibilità si sono moltiplicate, sono arrivate pure tutte quelle magagne tipo le truffe, a cui fare attenzione, di cui parleremo tra poco, l'attenzione alla privacy, i dati sensibili, che ne so, i rischi della rete, cose con cui ci ritroviamo ad avere a che fare ogni giorno per un motivo o per l'altro, no? E appunto ne parliamo perché nessuno possa dire io non lo sapevo. Io non sapevo, per esempio, e cambiamo completamente discorso, di questa cosa successa oggi, 12 ottobre nel 1931, sempre per iniziare con un bel giro largo, no? Perché se all'epoca qualcuno si fosse chiesto quale poteva essere il posto peggiore al mondo dove tirare su un monumento di 30 metri, cioè chi di noi non si è mai fatto una domanda del genere, sono sicuro che la lista sarebbe lunghissima, insomma, però sono altrettanto sicuro che gli esperti avrebbero messo in questa lista, tra gli altri, anche la cima del Corcovado, a Rio de Janeiro, no? 700 metri d'altezza, la montagna più celebre, insomma, della città, pare ci sia tanto di quel vento che ti volano via pure i pensieri, che poi in portoghese Corcovado si può tradurre tipo gobbo, cioè il riferimento è alla forma, proprio come dire prominente della cima che si vede praticamente da tutta la città di Rio de Janeiro. E di mezzo c'era questo progetto per l'allora centenario dell'indipendenza brasiliana. Vogliono qualcosa, insomma, per lasciare il segno, no? Ne parliamo oggi, tra l'altro, perché siamo a ottobre, nel senso che le prossime ferie sono lontane, quindi fateci fare almeno un viaggio con la fantasia. Io poi in Brasile non ci sono mai stato, no? Però lo conosco per i racconti della mia vicina di casa, che negli anni 80 era una di quelle sul card di carnevale, col vestito di piume. Ciao Dedè. Comunque, la Costituzione della Repubblica Brasiliana aveva separato nettamente lo Stato dalla Chiesa. Ecco perché negli anni 20 del secolo scorso, l'arcidiocesi di Rio de Janeiro, che allora era la capitale del paese, aveva visto nel centenario dell'indipendenza del 1922 l'occasione perfetta per rimettere in mezzo in discussione proprio il ruolo centrale del cattolicesimo nell'identità brasiliana. Come dire, il paese era diventato sì indipendente, ma la sua anima profonda rimaneva legata alla fede. Ecco perché la Chiesa in quel tempo aveva organizzato una campagna di sensibilizzazione massiccia, cioè una raccolta di firme e di donazioni dei cittadini cattolici di tutto il Brasile. E il governo non aveva potuto ignorare, quindi hanno concesso il suolo pubblico in cima proprio alla montagna di Corcovado per l'icona definitiva della città di Rio, no? Il Cristo Redentore. Doveva essere una croce in un primo momento, poi una statua di Gesù con un globo terrestre tra le mani. Alla fine hanno scelto il Cristo a braccia aperte perché ha una valenza simbolica doppia, no? Da un lato la benedizione sul popolo brasiliano, dall'altro è proprio un abbraccio ideale della città di Rio e di tutto il Brasile proprio, no? Unendo l'elemento spirituale a quello dell'accoglienza e dell'unità nazionale. Quindi la teoria è chiara, nobile, no? Però a livello pratico, il problema era evitare che sta statua si sgretolasse al primo temporale tropicale, perché l'originale era fatto di gesso, insomma, però il metallo si corrode, il marmo pesava troppo, cioè mica c'era la tecnologia di oggi anche solo per spostarli questi materiali, no? All'inizio del secolo scorso. Quindi la fanno in cemento armato, che per le sculture dell'epoca era una scelta, come dire, sfrontata, no? Soprattutto perché il cemento grezzo oggettivamente è bruttino. La soluzione è rivestire completamente il Cristo Redentore di pietra saponaria. Parliamo di 6 milioni di tessere triangolari incollate a mano, una per una, su pezzi di stoffa, come fossero le tessere di un mosaico, da portare poi in vetta. E dal momento che il Cristo Redentore era un'opera finanziata quasi interamente da donazioni popolari e promossa dalla Chiesa Cattolica, il cantiere aveva mobilitato una rete fitta di volontariato, per cui per esempio molti dei laboratori dove venivano preparati materialmente questi fogli di mosaico erano allestiti nelle parrocchie, nelle associazioni caritatevoli, circoli femminili di Rio de Janeiro, e tante donne, dalle dame dell'alta società alle parrocchiane dei quartieri popolari, offrivano il loro tempo come operaie volontarie per preparare le tessere per ricoprire il Cristo Redentore, che diventava un po' un atto collettivo di devozione e di partecipazione civile pure. Tra l'altro, pare che molte di quelle donne avessero approfittato di quel tipo proprio di lavoro per scrivere dietro alle singole tessere o sui fogli di tela, insomma, su cui queste tessere venivano incollate, delle preghiere, dei pensieri, anche semplicemente i propri nomi, quelli dei mariti, quelli dei familiari. Comunque, un lavoro titanico, 9 anni di preparazione, ma alla fine tutto è pronto per l'inaugurazione. Oggi, 95 anni fa, doveva essere una cosa da film, perché nell'idea degli organizzatori le luci si sarebbero accese a distanza, comandate da Guglielmo Marconi tramite un segnale radio inviato dalla sua nave laboratorio ormeggiata a Genova, cioè dall'altra parte del mondo. Un ponte radio transatlantico nel 1931, esibizione di tecnologia. Cosa poteva andare storto? Il meteo, pessimo, e infatti il segnale radio si era perso tra le onde e le nuvole, quindi questa accensione spettacolare a distanza non ha funzionato. Quindi, per evitare che il Cristo Redentore rimanesse al buio durante la benedizione solenne, hanno acceso tutto a mano direttamente da lì. Meno romantico sicuramente, però ha funzionato, rivelando quella maestosa sagoma bianca sopra la baia, una statua che da subito è diventata simbolo di Rio de Janeiro e del Brasile nel mondo, un'immagine che abbiamo tutti, insomma, no? E a distanza di quasi un secolo, quelle 28 tonnellate di cemento e di pietra saponaria sono ancora lì, a braccia aperte, a guardare la baia, no? E a ricordarci che con un pizzico di ostinazione si può montare un gigante anche sulla cima di una roccia impossibile. Poi è diventata anche una canzone, Corcovado, uno standard, insomma, della musica brasiliana, ma sarebbe fin troppo scontato cominciare con la bossa nova a questo punto, almeno così ha detto Francesco Filippi, che per questa nuova stagione seguirà la regia. Ben trovato. Il programma si chiama Le parole di In Blu 2000. Siamo pronti a partire.

C'è anche Aiello nel pomeriggio di In Blu 2000 e ripartiamo in questa nuova stagione un po' Gattopardi, no? Nel senso che sembra di aver finito ieri, e tempo è passato, le stagioni stanno cambiando, ma al centro ci sono sempre gli stessi temi, perché per dire, in questi giorni è la polizia postale che sta ricominciando a suonare le campane a morto, e il motivo è che ci stiamo cascando di nuovo, perché i truffatori non sono più quei geni della lampada, no? Con la felpa nera, col cappuccio, chiusi in una stanza buia a scrivere codici impossibili nei film di Hollywood, che scrivono velocissimi sulla tastiera. Adesso usano questa tecnica che è più vecchia del mondo, no? La pigrizia e la fiducia. E c'è questa scena che sta diventando un classico, di un messaggio che ti arriva su WhatsApp. Guardi il mittente ed è, che ne so, tua zia, un amico tuo, il collega con cui prendi il caffè la mattina. Insomma, uno che c'hai in rubrica, no? Un numero che hai salvato, uno di cui ti fidi, insomma. E il messaggio è di quelli semplici, disarmanti, no? La foto, una bambina spesso, e quella frase tipo: puoi votare questa bambina per un concorso, vattela a pesca? La famosa truffa della ballerina c'è stata proprio. E tu che pensi? Cioè, vabbè, sarà mai, insomma, gli do una mano, non mi costa niente, è una persona che conosco, e clicchi sul link, ti si apre una pagina internet fatta benissimo, pulita, che sembra quella vera di un concorso, e ti chiede il numero di telefono, glielo dai, e subito dopo ti arriva un SMS con un codice a 6 cifre, con la pagina che ti dice: inserisci qui questo codice per confermare il tuo voto. Dici: beh, vogliono essere sicuri che sia io, quindi è giusto. E tu metti il codice dentro. E in quel preciso istante hai appena dato le chiavi di casa tua a uno sconosciuto che sta in un call center da qualche parte del mondo, perché quel codice non c'entra niente col concorso che pensavi di aver votato. Quel codice è l'apriti sesamo di WhatsApp, è il codice che l'app ti manda quando cerchi di installarla su un nuovo telefono, no? E nel momento in cui tu confermi il codice su quel sito truffaldino, hai appena detto a WhatsApp: sì, il telefono nuovo ce l'ho di qua, scollegami da questo vecchio. Boom, schermo nero, vieni buttato fuori dal tuo account. E mentre tu vai nel panico perché il telefono non ti riconosce più, non riconosce più la hai perso tutto, no? I truffatori stanno già usando il tuo profilo per mandare la stessa identica foto della ballerina o quello che sia a tutti i tuoi contatti, usando la tua faccia, la tua credibilità, la tua rubrica. È una catena di Sant'Antonio della truffa. Adesso, perché il messaggio ti è arrivato proprio da quell'amico? Perché 20 minuti prima a cascata c'era cascato pure lui, capito? Quindi come ne usciamo senza finire nella paranoia che adesso chiunque ti voglia fregare? 3 regole da bar, facili facili, che valgono più di un antivirus da migliaia di euro, no? Primo, il codice via SMS è sacro, cioè come lo spazzolino da denti, capito? Non lo presti, non lo fotografi, non lo dici a nessuno. Se un sito, un concorso, chiunque altro ti chiede quel codice che ti è arrivato via SMS, sta cercando un'interazione da guardare quantomeno con sospetto. Da chi arriva quel codice? Posso fare una verifica? Punto. Questo è quello da chiedersi. Secondo, se ti chiedono di votare qualcosa tramite un link, diffidiamo, anche se il messaggio sembra arrivare da tua madre o dal papa. Cioè, vuoi essere sicuro? Prendi il telefono, fai la cosa più rivoluzionaria del XXI secolo. Telefoni, chiami a voce, parlare di persona, fai uno squillo, ci sei, ma mai mandato davvero quel link della ballerina? 99% le persone cadono dalle nuvole. Poi, oggi più che chiamarlo, gli mandare un messaggio di sostegno al papa, ma questa è un'altra faccenda. Terzo, e questa è la vera mossa da cintura nera, bisogna ricordarsi di attivare, tanto si fa una volta sola, la verifica in 2 passaggi su WhatsApp. Ci metti 30 secondi nelle impostazioni, account, e da lì metti questo PIN che ti inventi tu di 6 cifre. È una cassaforte invisibile, cioè anche se per un momento di distrazione dai il codice SMS che dicevamo prima, senza quel PIN, senza il secondo fattore di autenticazione, i cattivi di turno non potranno comunque entrare nel tuo profilo. Quindi i truffatori sbatteranno contro questo muro e lasceranno perdere. E se Dio non voglia ci sei già cascato, bisogna avvisare subito le persone con una telefonata o con un SMS normale, spiegare che ci hanno rubato l'account, fai una figuraccia, ma va bene, no? E poi c'è la procedura su WhatsApp per riprenderselo il proprio account. La tecnologia è comoda, cioè questo è fuori discussione, ti fa fare cose pazzesche, ma a volte basta un attimo di distrazione per trasformare il telefonino in un cavallo di Troia. E questa è una storia che ormai conosciamo tutti. Via!

C'è un disco nuovo di San Giovanni in arrivo il 13 novembre prossimo. Il titolo è tutto un programma, no? Tutto bene, grazie. Che sembra un po' la risposta a chi gli chiede e gli chiederà, insomma, come sta dopo il ritiro temporaneo dalle scene, quel momento di difficoltà. Lui ha parlato proprio di depressione e lo ha detto sui social San Giovanni. Ora lo posso dire che va tutto bene, grazie, non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è, comunque c'ho tanta voglia di viverla. Poi chi vuole andare in profondità, il disco è la chiave di tutto, il racconto di tutto. Le parole di Blu 2000. Questo invece è il progetto di Sombra.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Ho perso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

È una di quelle canzoni che escono istintivamente e naturalmente, cioè le scrivi e vengono da sole, no? Almeno così l'ha raccontato Marco Mengoni, come se stesse maturando da anni tra la voce, insomma, e la penna. Di mezzo poi ci sono stati featuring con Angelina Mango, con Annalisa, con Saif e Arcomi, ma questo sembra essere proprio il primo tassello di un nuovo percorso di musica. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Giornate Perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

Siamo partiti con riferimenti al Brasile oggi, il compleanno del Cristo Redentore. Continuerei in quel pezzo di Sud America dove la tecnologia fa sicuramente la differenza, ma il calcio, che è proprio una religione, no? Oggi ci sta che è pure lunedì bar dello sport. C'è questo centrocampista di 32 anni, uno di quelli con, sai, la corsa fluida, ma la carriera stropicciata, che ha provato, con scarsa fortuna, bisogna dirlo, a giocare tra la nebbia inglese, il mare della Grecia, e alla fine è tornato a casa sua, a Belo Horizonte, per vestire la maglia dell'Atletico Mineiro. Lui si chiama Gustavo Scarpa, un tipo che ha vinto 2 Copa Libertadores, cioè non è proprio l'ultimo arrivato, però, come dire, non è mai stato esattamente il nome da prima pagina, ecco, nel fantacalcio mondiale, o almeno non per il suo talento sportivo, perché questo Gustavo Scarpa è sempre stato un po' uno fuori dagli schemi, no? Skateboard sotto il braccio, chitarra a tracolla, gioca a scacchi, una passione per il wakeboard, una Bibbia sempre stretta in mano, no? Mettendo al centro la spiritualità. E su YouTube per anni pubblicava soltanto cose di skateboard, lui sulla tavola, fino a quando poi all'improvviso è cambiato qualcosa. Una passione nuova, pare nata dopo che una zia gli ha regalato, insomma, una biografia di Steve Jobs. E questo Gustavo Scarpa ha iniziato a parlare di libri, fino a quando a settembre di quest'anno, un paio di mesi fa, insomma, col piglio dello youtuber professionista, ha iniziato a raccontare la morte di Ivan Ilic, di Tolstoi, col suo stile informale, spontaneo, ammettendo tra l'altro senza vergogna, no, di avere qualche difficoltà, insomma, davanti ai libri, come dire, importanti, ai classici, mescolando la letteratura russa coi passaggi della Bibbia, e ha iniziato a raccontare quella crisi esistenziale dell'Ottocento come se stesse spiegando uno schema tattico nello spogliatoio. E il risultato, incredibile, surreale, è stato che in poche settimane quel libro di Tolstoi, che non è proprio, come dire, una lettura riposante per l'estate, ha scalato le classifiche diventando il libro più venduto in tutto il Brasile, con le ricerche Google a più 300%. E già questo sarebbe un traguardo importante. Ma la cosa ancora più incredibile è successa quando una studentessa di lettere, tifosa dell'Atletico Mineiro, che è la squadra dove gioca lui, ha visto quel video e ha lanciato un'idea. Cioè, se creassimo un club del libro basato sui consigli di Gustavo Scarpa. Ed è nato così il Galleitura, un gioco di parole tra Galo, che è il simbolo della squadra di calcio, e Leitura, cioè la lettura proprio, no? Con lui, Gustavo Scarpa, incoronato ironicamente ministro dell'istruzione. C'è stata una lettura collettiva di Tolstoi, organizzata in un paio di settimane, insomma, prima delle partite. I membri di questo club si ritrovavano fuori dallo stadio per scambiarsi pagine e opinioni tra un coro, insomma, e una birra, no? E la scintilla è diventata incendio. Il Galleitura ha sfondato il muro dei 100.000 follower e l'idea ha contagiato il resto del paese, al punto che i tifosi delle squadre avversarie, no? I tifosi del Cruzeiro, hanno fondato per esempio il Crullo Rei Torres, e lo stesso hanno fatto i sostenitori del Corinthians. Cioè, oggi, nello spogliatoio dell'Atletico Mineiro, la letteratura è diventata un argomento da bar, con Gustavo Scarpa che racconta sorridendo di quando un amico suo di squadra, compagno di squadra, ha confuso Tolstoi con Toy Story, cioè il film, no? Risate giù, no? Ma la contaminazione ha funzionato. Addirittura Skillo si chiama, ed è un'app di ebook, di audiolibri famosa in Brasile, ha ingaggiato Gustavo Scarpa per recensire prossimi classici in uscita. In Italia i calciatori li scrivono i libri, spesso autobiografici, l'ha fatto Paolo Rossi, l'ha fatto Totti di recente, no? Libri più di sostanza, penso a Attaccante Nato di Stefano Borgonovo, che ha raccontato la sua battaglia contro la SLA dal punto di vista di un ex attaccante, sono di Fiorentina e Milan, o libri più leggeri, insomma, fatti di aneddoti, penso a quello scritto da Cristian Vieri, Antonio Cassano, ma io poi di calcio non ci ho mai capito un granché. Comunque, le parole di In Blu 2000.

Sarà il prossimo Lucca Comics. Federico Zampaglione di Tiro Mancino in veste di regista col nuovo film The Nameless Ballad, che verrà proiettato in anteprima, arriverà in sala poi il 5 novembre prossimo, lo dico per tutti gli appassionati del mondo horror. Le parole di Inblu 2000, tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. State con noi.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: tv2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi De Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli non si ferma. L'attività del Pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
2: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkic, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
3: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: parli più.
1: E sarà una serata dorata questa di Cesare Cremonini. Stavo guardando il suo Instagram, ci sono le foto delle prove generali per il concerto di Londra del 20 ottobre prossimo. Il posto è quello storico, insomma, O2 Stephers Bush Empire, un'unica serata esclusiva per ascoltare dal vivo in anteprima tutto il disco nuovo che uscirà due giorni dopo, disco che è stato registrato proprio a Londra, tra l'altro. Questa serata unica non solo perché tutti gli strumenti sono materialmente proprio dorati, pianoforti, chitarre, batterie, amplificatore, tastiere, tutto dorato, suonato da una band allargata con una sezione fiati incredibile. Sarà, diciamo, il prologo di Amatour Live Indoor 2026, il tour italiano che porterà Cesare Cremonini nei Palasport con sei date tra Bologna, Torino e Milano a partire da fine novembre prossimo. Insomma, i biglietti sono già in vendita comunque. Le parole di Blu 2000, seconda ora insieme, ben trovati. Cambiamo completamente musica col disco di Mario Biondi che arriva venerdì prossimo, e dentro c'è questo esperimento che pesca dai suoni della musica house degli anni 90. Magari qualcuno lo riconosce, il campione di The Whistle Song di Frankie Knuckles, che diventa il mattoncino su cui costruire questa Cocktail Blue.

Da ieri chiaramente si sta parlando della salute di Papa Prevost, però io volevo spostare l'attenzione su Papa Leone di qualche settimana fa, col solito giro largo che piace a noi, no? Perché parlando di intelligenza artificiale, argomento su cui anche lui è sensibile, diciamo che l'algoritmo trova qualsiasi risposta in 3 decimi di secondo, no? Tu chiedi e lui, boom, ti tira fuori la media di tutto quello che l'umanità ha già pensato, masticato e digerito, comodo, no? Peccato che se gli chiedi qualcosa di nuovo invece ti restituisce esattamente quello che ti aspetti di sentire, cioè un'autostrada dritta verso l'appiattimento generale dove non serve neanche più censurarlo un pensiero, no? Basta riempirlo di rumore di fondo. E la Chiesa, che di secoli ne ha visti passare parecchi, ha appena alzato la mano per dire che forse c'è un problema. Ecco, nel Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha riunito un po' di artisti e curatori mettendo le carte in tavolo. Il messaggio è chiaro: in un'era in cui le intelligenze artificiali sfornano immagini, testi, musica a getto continuo, servirebbe qualcuno per aiutarci a distinguere la materia vera dalle macchine. Per dirla con le parole sue, agli algoritmi manca quella benedetta scintilla dell'umano e la cultura, quella vera, serve proprio a fare da guardia a questa scintilla. Che la tesi è interessante, eh? L'arte è un po' un motore di ricerca, ma completamente diverso. L'algoritmo indicizza, l'arte invece interroga. L'algoritmo ti dà una risposta pronta per il consumo rapido, insomma, l'arte invece ti inchioda lì, ti rallenta lo sguardo, ti costringe a fare i conti con cose che non si possono archiviare con un click. Te la devi andare a cercare tu la risposta. Cioè, non è una battaglia contro la tecnologia per il gusto di fare i luddisti, no? Vi ricordate? Ma è proprio una richiesta di soccorso. La Chiesa sta chiedendo agli artisti di rinnovare quella famosa alleanza che era iniziata con Paolo VI, che aveva incontrato gli artisti nella Cappella Sistina negli anni 64, credo, alleanza rilanciata poi da Papa Wojtyła a fine anni 90, per non farci trasformare tutti in consumatori passivi di contenuti generati in serie. Perché poi alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale ti dà la media perfetta di quello che siamo già stati, ma per provare a immaginare cosa vogliamo essere in futuro, cosa saremo domani, no? Per capire dove stiamo andando, forse serve ancora qualcuno con un pennello, con una penna in mano, con un microfono, insomma, capace di fare la domanda sbagliata al momento giusto, sempre perché risposte non ne abbiamo, ma di domande almeno uno sgabuzzino pieno zeppo. Forza Papa Leone, le parole di Blue 2000.

È la canzone scritta a caldo dopo il concertone di Tor Vergata. Si intitola Tutto, come il documentario, poi Ultimo. Tutto live a Tor Vergata, che ha segnato tra l'altro il migliore esordio di sempre per un concerto sul grande schermo, più di 800.000 euro nella prima giornata di programmazione nelle sale italiane il mese scorso. E già si pensa all'anno prossimo, però, con Ultimo che tornerà in concerto negli stadi italiani a partire da Lignano Sabbiadoro, ma saremo già a giugno, insomma, anche se i biglietti sono già in prevendita e qualcuno è anche sold out. Mi ricordo qualche anno fa che veniva in studio e parlavamo di musica, della sua musica, e quando cercavi su Google Ultimo cantante non c'era nessun risultato suo. Poi il tempo chiaramente è passato e la storia è diventata questa che conosciamo. Per oggi ci fermiamo qui, qualche giorno di assestamento, che siamo in uno studio tutto nuovo, bisogna prendere confidenza anche con le nuove abitudini, ma almeno qui Francesco Filippi in regia è di casa, come dire. Ci salutiamo con una delle mie preferite di sempre, Annie Lennox al tempo degli Eurythmics. Vi aspetto domani, sempre dalle 3 del pomeriggio su Radio Blu 2000. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, una bella iniziativa perché riguarda i giovani e il loro approccio con i social, il mondo del digitale, dell'online. Sappiamo quante polemiche anche suscita questo stare sempre, passare tutto questo tempo sui social, sui pericoli e invece anche sulle possibilità che questo offre. Qual è l'iniziativa della Polizia Postale, Stefania?
1: Sì, Federica, allora l'iniziativa si chiama Anima Digital e dice molto già il titolo. Si tratta di un nuovo spazio digitale, una piattaforma che intende accompagnare, diciamo, i giovani nel costruire proprio nel mondo dei social online, quindi una propria identità e soprattutto mettere in relazione i giovani con la scuola, la formazione, il mondo del lavoro, sempre usando gli strumenti che più loro apprezzano, cioè gli strumenti digitali. Ecco, è stato pensato da una vecchia conoscenza, il sovrintendente tecnico della Polizia di Stato Domenico Geracitano. È stato presentato qui pochi giorni fa a oltre 400 studenti bresciani, delle scuole bresciane, alla presenza delle autorità.
0: E allora sentiamolo ai vostri microfoni, Domenico Geracitano, sovrintendente tecnico della Polizia di Stato.
2: Costruire insieme ai ragazzi una palestra digitale, cioè una palestra dove allenare la web reputation, insegnare a questi ragazzi a costruire l'identità digitale, ma insegnarla anche attraverso il loro apporto, perché in fondo questa palestra ha bisogno di loro, ha bisogno di quella conoscenza che permetterà a noi di fare rete con loro. Quindi ogni ragazzo non potrà solo allenarsi, ma potrà essere protagonista attivo di questa costruzione, di questo nuovo spazio digitale dove potersi innamorare delle proprie idee e soprattutto metterle in atto con il mondo del lavoro, prevenendo tutte quelle forme di disagio che a volte attanagliano questi ragazzi.
0: Ecco, quindi è uno spazio anche un po' nuovo rispetto a quello che sentiamo di solito. Appunto, noi sentiamo di solito i problemi della sicurezza, che adesso poi vedremo, non è che non ci siano, però questo invece è qualcosa di propositivo per i ragazzi.
1: Sì, tanto è vero che questa piattaforma prevede una community interattiva, un profilo professionale, quindi la possibilità di creare un collegamento con le aziende per opportunità di tirocinio, addirittura lavoro o stage. Insomma, si cerca, questo è stato spiegato, non sono mie idee, di trasformare la presenza online, che è ineluttabile, in consapevolezza, valore e reputazione, appunto quella web reputation di cui parlava.
0: Certo, è certo un ruolo poi attivo e non solo passivo dei ragazzi. E dicevamo prima, ovviamente bisogna sempre poi stare attenti in qualsiasi contesto su quello che si fa in rete, e però sempre sulla piattaforma i ragazzi possono anche proporre idee, progetti e iniziative, anche proprio idee per lo sviluppo della piattaforma. E su questo tu hai sentito il questore di Brescia, Paolo Sartori, sentiamolo.
3: La nostra presenza nelle scuole per la Polizia di Stato rappresenta uno dei cardini della nostra attività quotidiana, essere presenti in collaborazione con i genitori, con gli insegnanti, per interagire con i ragazzi, per infondere la cultura della legalità, è un aspetto, come dicevo, assolutamente prioritario per noi. Quindi questa iniziativa Anima Digital serve anche un po' a fornire un'educazione per quanto riguarda l'utilizzo dei social e fare in modo che un utilizzo consapevole possa essere di aiuto alla crescita dei nostri giovani. È sbagliatissimo ritenere che quello dei social e il mondo digital sia un mondo a parte dove nessuno ha responsabilità. È assolutamente il contrario, come nella vita reale ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità e risponde di quello che fa e di quello che dice.
0: Questa è una cosa molto importante, Stefania?
1: E la responsabilità. Il progetto, neanche a dirlo, nasce dall'esperienza, fondamentalmente dall'esperienza maturata dalla Polizia di Stato nelle scuole. Nella nostra provincia, come nel resto d'Italia, questo lavoro continua giorno dopo giorno, anno scolastico dopo anno scolastico, e centrale quindi è il tema della responsabilità. E proprio per questa ragione, tra gli strumenti previsti da questa piattaforma c'è anche uno sportello di ascolto. Attraverso questo sportello i ragazzi potranno anche segnalare situazioni di disagio, difficoltà personali, perché lì si chiama la corresponsabilità, certo, che è un altro tema estremamente importante insieme a quello della responsabilità. Tu sei responsabile di quello che scrivi, dici o fai vedere su questi strumenti, che sono bellissimi ma sono anche, come dire, un'arma a doppio taglio spesso.
0: Certo, cioè, l'abbiamo visto in tante situazioni dove poi ci sono esposizioni negative, e dove appunto poi le persone, non solo chi lo fa non si prende le proprie responsabilità, ma le persone che vengono colpite non riescono a difendersi, quindi bisogna anche un po' ristabilire anche l'equilibrio nelle capacità di usarli questi mezzi.
1: Sì, e se posso aggiungere ancora una cosa, Federica, abbiamo detto che è stato presentato questo progetto a oltre 400 studenti, sì, e devo dire che l'accoglienza di questo progetto è stata davvero ottima da parte di questi ragazzi, ma addirittura hanno fatto molte domande, certo, il desiderio di essere attivi e non
0: certo, passivi, certo, perché siccome non si fanno queste cose, non capiamo invece qual è l'interesse dei ragazzi, e si scopre in queste occasioni. Stefania, grazie per avercelo presentato.
1: Grazie a te, Federica.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, a Cagliari c'è il nostro collega Roberto Comparetti. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federico, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te parliamo di nuovo, ne abbiamo parlato per varie zone d'Italia, con te ne abbiamo già parlato per la Sardegna, oggi andiamo a Baradili nell'Oristanense, giusto? Provincia di Oristano?
4: In provincia di Oristano. Baradili è un comune della provincia di Oristano,
0: piccolissimo comune. Anche qui ci sono politiche per evitare lo spopolamento, Roberto.
4: Sì, diciamo che il comune ha messo in campo aiuti finanziari pari a 10.000 euro per abitare a Baradili, per chi si trasferisce, una famiglia che magari vuole trovare dimensioni meno frenetiche rispetto alla città. Certo, ci sono alcune carenze di servizi, però 10.000 euro se si vuole andare ad abitare, c'è sostegno anche per chi vuole aprire un'attività economica o chi ha già un'attività economica e vuole ampliarsi, migliorarla. Il comune ha deciso di sostenere questi progetti. Non parliamo di numeri grandi, perché 79 residenti sono veramente un numero esiguo, quasi un condominio di una grande
0: città. Il mio
4: città
0: è più grande. No, infatti quando ho visto 79 residenti ho detto, certo, è coraggiosa la sindaca che adesso andiamo a sentire. Anzi, sentiamo la prima parte e poi torniamo a parlare. Anna Maria Camedda.
5: Abbiamo ritenuto importante appunto dare un segnale forte di aiuto alle famiglie e soprattutto alle coppie giovani per cercare di incentivare nuove residenze. L'intervento non confligge assolutamente con la misura adottata dalla regione, anzi noi l'avevamo adottata ancora prima che la regione con la legge 9 stanziasse dei finanziamenti appunto per i trasferimenti delle residenze nei piccoli comuni e gli aiuti alle imprese, per cui insomma abbiamo deciso che poteva essere, ripeto, un segnale importante, dare una mano d'aiuto a persone che decidono e scelgono di stare in un piccolo comune, perché chiaramente la scelta è abbastanza complessa, ci sono dei pro e dei contro, però poi ovviamente ciascuno deve avere la possibilità di valutare liberamente quali possano essere i principali, certo, che influiscono nella scelta. La carenza di servizi chiaramente è determinante in queste, per i piccoli comuni e soprattutto nei comuni delle aree interne.
0: Certo, loro evidentemente, Baradili parte da una situazione un po' svantaggiata, tu dicevi anche che ci sono pochi servizi, secondo te è un obiettivo realistico questa iniziativa lanciata dal comune?
4: Per il momento hanno aderito, perché non è un problema legato solo, cioè è un ulteriore intervento che l'amministrazione comunale fa già da tempo. C'è questa modalità attraverso la quale cercare di attirare abitanti in un piccolo comune, ad esempio un piccolo comune di 79 residenti che ha un parco acquatico che diventa centro di riferimento per tutta la zona, cioè la piscina di Baradili è conosciuta in tutta la Sardegna perché proprio in un piccolo centro c'è questa possibilità di poter usufruire durante il periodo estivo della piscina, ma è uno dei tanti servizi per loro. Anche 2, 3, 4, 5 residenti in più sono numeri importanti, considerato il numero di residenti che arrivano. E negli ultimi anni qualche persona in più è arrivata, e questo per loro è un segnale ed è il motivo per il quale si è voluto continuare a sostenere la possibilità di attirare persone residenti a Baradili.
0: È un paese collocato come, vicino, lontano dal mare, un paese montano?
4: È una zona interna, è bello, istanese, distante rispetto al mare, non tantissimo, però che non è proprio sulla costa rispetto ad altri comuni dell'Oristanese, quindi insomma da lì c'è la necessità di creare per quanto è possibile una modalità di attrarre dei possibili residenti, anche se, come diceva la sindaca, i servizi non sono proprio perfettamente completi, ma magari si trovano delle soluzioni.
0: Ecco, ma la risentiamo, perché poi chiudiamo noi, che ti devo chiedere un'altra cosa. Sentiamo ancora la sindaca.
5: Abbiamo deciso di dare dei contributi sia per l'acquisto di aree edificabili, sia per l'acquisto di abitazioni da ristrutturare, sia per la costruzione di nuovi mobili, quindi non abbiamo messo nessun vincolo, nessuna limitazione. Devo dire che anche dalle precedenti amministrazioni Baradili ha sempre lavorato anche nel recupero del centro storico, quindi con i contributi per esempio per il rifacimento delle facciate, degli interventi di ristrutturazione, per cui ecco, da quel punto di vista forse è una misura complementare a quelle che erano già in atto anche dalle amministrazioni precedenti, quindi siamo andati in continuità in quella linea. In continuità anche per quanto riguarda le imprese, perché abbiamo deciso di stanziare fondi di bilancio anche per concedere dei contributi destinati alle imprese, quindi non solo insediamento di nuove aziende, ma anche per esempio interventi di ristrutturazione oppure acquisto di attrezzature per potenziare le caratteristiche delle aziende stesse. Diciamo che abbiamo pensato di mettere sul piatto una proposta che potesse essere incentivante sotto tutti i punti di vista.
0: Ecco, questo ti volevo chiedere, oltre ovviamente a chi è già lì e quindi può avere un incentivo per la propria attività, ma a parte, insomma, voglio dire, i 10.000 euro che poi potrebbero anche essere tanti o pochi, adesso io lì non so quanto costa la ristrutturazione eccetera, o poi avere un lavoro, insomma, qual è l'attrattiva, qual è l'attrattiva vera nell'accettare una proposta del genere?
4: Ma innanzitutto credo che sia il contesto anche ambientale e storico dove si rivolge, perché a pochi chilometri da Baradili c'è la regia nuragica di Barumini, c'è la piana di Gestori con i cavallini, insomma c'è un ambiente non sicuramente frenetico della città, e poi a una cinquantina di chilometri da Oristano, quindi i servizi sono relativamente vicini per alcune cose, e quindi credo che questo possa essere uno dei motivi attrattori per poter venire. Poi ripeto, una serie di servizi ci sono, ad esempio sportivi.
0: Va benissimo. E allora, Baradili, tutto sul sito del comune. Roberto, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo vicino a una delle sedi dell'ex Ilva, Novi Ligure, dove, come sapete, oggi c'è lo sciopero riguarda tutti gli stabilimenti ex Ilva, Liguria, in questo caso Piemonte, Novi Ligure, provincia di Alessandria, Taranto ovviamente la casa madre, che poi è quella che determina anche l'attività e la produttività delle altre sedi. Noi siamo collegati proprio con Alessandria, Radio PNR. PNRR Luca Sturla, buon pomeriggio.
6: Ciao Federica.
0: Allora, protesta ancora in corso?
6: Certamente, protesta ancora in corso perché i lavoratori vogliono semplicemente dimostrare alla gente e soprattutto al governo che la loro voglia di lavorare non si ferma, e quindi questa protesta vuole appunto dire questo, ma lo vuole dire ad alta voce insieme a tutta la politica locale e nazionale, perché bisogna ricordare che oggi in fianco ai lavoratori non ci sono solo i sindacati, ma ci sono tutti i parlamentari del territorio, sia di maggioranza che di minoranza, tutti gli assessori regionali della zona, i consiglieri comunali, i sindaci, tutti.
0: Ecco, la questione, noi sappiamo bene che è molto complicata la situazione dell'Ilva, gli stabilimenti, solo Taranto produce, adesso Taranto è chiusa perché tutta l'area a caldo è stata posta sotto sequestro, ma i vari gradi di giudizio hanno sempre confermato la chiusura. Se chiude, praticamente la fabbrica, l'industria si ferma, ma si fermano anche Novi Ligure, Genova, le altre.
6: Esatto, perché appunto se tu chiudi Taranto produce tutto il materiale,
0: certo,
6: che viene mandato a Novi Ligure, Racconigi e Genova,
0: sì.
6: E ovvio che qui da noi non c'è una fonderia, c'è l'area tra virgolette a freddo, però se non ti arriva il materiale da lavorare è un po' un problema. Bisogna dire una cosa, solo due dati su Novi Ligure: 500 per 50 dipendenti direttamente di Ilva.
0: Sì.
6: Più tutto l'indotto, che arrivi a circa 3.000 persone.
0: È un problema perché
6: c'è un livello sociale anche.
0: Certo, è diciamo un problema perché come sai bene anche tu, lo stabilimento ex Ilva di Taranto, i problemi si trascinano da molti molti anni e i vari passaggi di mano non hanno certo messo mano alla situazione.
6: Non hanno voluto risolvere il problema.
0: Sì, ecco. Non hanno voluto, ci sono sempre, sai, da una parte c'è anche questo, bisogna anche dire le cose un po' come stanno. Non solo ci volevano tanti soldi, ma evidentemente ci voleva anche tanto tempo e probabilmente anche delle sospensioni anche momentanee di produzione, ma come tu sai tutto questo suscitava proteste e scioperi, quindi sicuramente chi doveva occuparsene non ha avuto una grande progettualità, però anche lì si mirava a mettere le pezze.
6: Certamente, diceva appunto il sindaco di Novi Ligure prima, che questo problema deriva appunto da questo, cioè il non aver fatto interventi, ma soprattutto il non aver potuto fare interventi, perché l'hanno sempre spacciata la cosa come il se io devo fare degli interventi sul lato a caldo, io devo comunque spegnere gli altiforni.
0: Certo.
6: Se li spengo, tra virgolette, li butto via. Perché sembrerebbe che effettivamente se una volta che l'hai spento li crei un disastro e non puoi più riaccenderli perché non funzionerebbero come dovrebbero. E quindi
0: questo no, guarda, questo non lo so che i piani di ovviamente per sanare, no, il modo produttivo, sappiamo i danni che ha creato l'ex Ilva, quindi su questo non si poteva far finta di niente, continuare a inquinare in quel modo. Evidentemente i lavori di bonifica sono lavori che costano e che condizionano anche la produzione. Allora se tu vuoi far contenti tutti, però alla fine esatto. Siamo arrivati a oggi. Poi chiaramente l'imprenditore che viene e dice la rilevo io, non è che Babbo Natale che ti sta facendo, no?
6: Che
0: dice
6: che
0: adesso
6: le dita cambia tutto.
0: Faccio io i lavori di bonifica. È ovvio che non li fa, lui vuole trarre profitto dalla produzione finché la produzione c'è. Poi si sono sfilati tutti, infatti, poi hanno cominciato a dire la partecipazione statale, ma era ovvio che erano solo, diciamo così,
6: era solo di facciata.
0: Parole al vento, sì.
6: Adesso vedremo cosa uscirà fuori. fuori dall'interrogazione parlamentare che Riccardo Molinari della Lega e Federico Fornaro per quanto riguarda la sinistra hanno depositato al ministro Urso e dovrebbe essere discussa in questi giorni.
0: Vediamo.
6: E al tavolo di crisi congiunto convocato per il prossimo 21 di ottobre dalla Regione Piemonte e dalla Regione Liguria. Vediamo.
0: Noi seguiamo i fatti perché poi sono quelli che sono determinanti. Luca, grazie per essere stato con noi. E noi ci fermiamo qui. Regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: doni possiamo fare nella vita. Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su Inblu 2000.
3: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini la vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. Il pontefice sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
1: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papamobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon, nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita.
2: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminal in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci reagiremo, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grinchevich, premettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto un blackout in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, ha colpito tutto il paese. Prosegue in terreno positivo la giornata nella Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

1996 J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: bellissimo.
1: E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e.
0: Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: In Blu 2000 News.
3: Il mondo prega per Leone, domani il ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa, che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice. Oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia, intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte, se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Pier Achille Dolfini, la vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone, l'intervento al Policlinico Gemelli dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
4: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia, da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato. Linea allo studio.
3: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
5: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
3: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
6: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine e l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi fra le udienze, quella al Circolo San Pietro.
7: La vostra devozione è sempre presente con me perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
6: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prender l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale. Finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte, se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
8: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. L'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito Dettore, linea allo studio.
3: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
9: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh che ha fatto 13 morti e decine di feriti e quello di ieri sera che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: Ora la politica, se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Asso Lombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale, il punto, in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
10: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale e dei rapporti con Bruxelles. Meloni ne parla anche nel suo intervento assemblea di Asso Lombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
3: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Tantarato a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
11: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
3: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
12: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici, arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
3: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
13: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
14: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
13: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8 milioni e mezzo tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre De Rita.
14: Sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
13: Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. Uno dei paradossi fotografici del rapporto Cidacensis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella, Raffaella Frullone.
15: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto Cidacensis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
16: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
15: Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. Tutti l'augurio di una buona serata.

0: Yeah! Bentornati amici radioascoltatori, finalmente siamo di nuovo qua in diretta su Radio Incontri in Blu con Boogie Nights. La nuova stagione è ritornata e noi siamo carichissimi, ho i miei collaboratori che sono super preparati, spero, oggi. Allora, vado subito a presentarli, così rompiamo il ghiaccio per la nuova stagione. Vado dal mitologico Stefano Bertini, ma l'anagrafe...
1: Steve Di Maggio, bonsoir à tout le monde.
0: Grande Steve, come va? Sei
1: tutto bene?
0: Sei emozionato?
1: Sono emozionatissimo, però stavo meglio al mare, te nascondo.
0: E poi andiamo dall'altro, il grandissimo Daniele Ferri, anche lui all'anagrafe.
2: Danny Irons.
0: Grande Danny, grande. Te Danny invece ti vedo bello rilassato, elegante oggi.
2: Oggi elegante, poi sentire la sigla è sempre un'emozione.
0: Quest'oggi tra l'altro avevamo anche un effetto flanger sulla canzone, bellissimo. Allora, oggi puntata zero di Boogie Nights, siamo davvero orgogliosi e felici perché intanto siamo nella sede nuova nuova ed è bellissima.
2: Dobbiamo sembra di essere una nostra nave.
0: La sede nuova è davvero molto bella, ma dopo avremo anche occasione di ringraziare perché... vado a presentare anche subito gli ospiti quest'oggi. Un ragazzo, potrei dire tantissime cose su di lui, tutte ovviamente positive. La nuova generazione di, tra virgolette, artisti cortonesi, perché comunque sia l'ideatore di tanti bellissimi eventi, è il presidente di un'associazione di giovani che veramente fanno, rendono più bello anche il nostro territorio, ma poi ci dirà tutto lui. È qui con noi e ne siamo felicissimi, anche perché è un po' di tempo che provavo a portarlo come ospite in radio, Jacopo Mancini.
3: Salve, buonasera, grazie.
0: Ciao Jacopo, ciao, benvenuto.
3: Grazie.
0: Poi dopo faremo un po' una bella chiacchierata sul festival imminente che sta arrivando, ma parleremo anche un po' dell'associazione, così.
3: Volentieri.
0: E poi l'altro ospite, lo special guest quest'oggi, noi siamo davvero orgogliosi di averlo con noi, è il direttore di Banca Popolare, il carissimo Roberto Calzini, che è qua con noi. Lo ringrazio, ciao Roberto.
4: Buonasera, io non ho ancora uno pseudonimo, però la prossima volta ve lo creo.
0: E anche
4: buonasera a tutti.
0: E anche con il direttore, insomma, chiederemo un po' di cose proprio riguardo anche al festival che sta arrivando, c'è un progetto correlato, no? E quindi insomma faremo un po' una chiacchierata generica con loro. Io direi di ricordare, ragazzi, le frequenze, che dite, prima di lanciare il primo disco?
1: Ma assolutamente sì, le solite frequenze mitologiche, 88.4 e 92.8.
0: Bene,
1: poi DAB, poi i vari canali social dove potete ascoltarci, WhatsApp dove potete mandarci messaggi, suggerimenti, possibilmente non insulti.
0: Questo dipende da come si comporterà Daniele Ferri.
2: È sempre così. Comunque devi ricordare il sito www.radioincontri.org, perché comunque è uno spazio ottimo per farci sentire anche in streaming.
0: Esatto.
2: E ascoltare tutta la nostra bellissima programmazione. E poi abbiamo il numero WhatsApp.
0: Questo ricordiamolo, perché chi ci vuole mandare un messaggio, noi poi
2: anche in diretta volendo, quindi 333-898-2560.
0: Si dice sempre due volte.
2: Sì, sempre il lato torna.
0: Consigli
2: sempre
0: per riacquisti, sempre due volte.
2: Allora, 333-898-2560.
0: Benissimo, allora noi facciamo i saluti di rito al nostro carissimo Marco Pieroni, che è tornato da un lungo viaggio proprio per essere qua con noi in regia. Grazie Marco.
5: Prego, prego.
0: Ricordiamo anche che sarai stasera dopo di noi. Andrà a firma la radio?
5: No, grazie.
0: Ecco, stasera niente. La prima gag della giornata. Bene, allora noi salutiamo Carla Rossi di Torino Cosimi e mandiamo il primo disco della nostra playlist e lo facciamo lanciare dalla nostra amica Glenda.

0: Beh, come non rientrare subito con la fantastica Madonna, e abbiamo avuto il pezzo che è un pezzo leggendario, Like a Prayer, e siamo stati felicissimi di averlo un po' dedicato alla nostra amica Glenda Furia, che ci ascolta sempre insieme a Daniela Lari dalle brughiere, Danny, no?
1: Eh sì, in quell'ambiente incantato tra l'Inghilterra e la Scozia.
0: Allora, dobbiamo salutare i nostri amici di Twitch che ci stanno guardando, o meglio, vi stanno guardando, perché io non sono nel monitor, ma sicuramente Danny con quella camicia quest'oggi farà anche le veci del conduttore. Allora, torniamo subito ai nostri ospiti, e vorrei iniziare con Jacopo, no? Rompiamo subito il ghiaccio, Jacopo.
2: Eccoci.
0: Allora, abbiamo questa realtà molto importante che ormai da anni diciamo attiva nel territorio, ma non solo nel territorio cortonese. So che voi vi spostate, fate anche eventi in altre situazioni, in altri posti, in altri paesi vicini. Cauta, quando nasce e come nasce soprattutto?
2: Allora, nasce nel 2021, quindi sono un po' di anni. Tra l'altro il festival di cui poi parleremo è la quinta edizione, quindi ci accompagna un po' in tutta la vita dell'associazione. Nasce un po' per caso, nasce dalla voglia che avevamo di metterci in gioco. Soprattutto capitava spesso che molti di noi avessero idee e poi non avessero modo di metterle in pratica, perché da soli è anche difficile, e associarsi in modo informale è possibile, ma poi burocraticamente non è semplice portare a termine i progetti. È arrivata un po' automatica l'associazione, quindi siamo partiti in sette senza arte né parte, nel senso che non sapevamo da che parte farci, con tanti supporti da parte delle istituzioni, da parte delle aziende, da parte anche semplicemente dei consulenti. Siamo riusciti poi a costituirci come associazione culturale, e poi piano piano è successo quello che è bene succeda, no? In un territorio come il nostro è bene che succeda in realtà dappertutto. Le idee sono diventate anche contagiose, perché quando ci si rende conto che avere un'idea non significa soltanto parlare, soltanto diciamo così dissertare senza mettere in pratica, ma che c'è modo poi effettivamente di dare le gambe ai progetti, inizia a generare interesse anche sulle persone che come noi volevano dare il loro contributo. E quindi uno di questi nuovi associati che ci tengo a citare è stato Flavio Barbaro, che ha portato l'idea del Festival della Scienza Cautamente, e da lì poi tutti insieme l'abbiamo costruito. Però a parte quello, un po' come raccontavi te, Cauta è qualcosa di vivo che si muove anche oltre i confini di Cortona, perché via via le collaborazioni ci hanno spinto un po' in tutta la Val di Chiana, e ci hanno spinto anche oltre i confini della Val di Chiana. Le collaborazioni stesse che sono in essere sono con tante istituzioni importanti come delle università, e insomma c'è stato modo poi di contagiare anche fuori dai confini. E io credo che, l'ho sempre detto questo, è stato un po' inaspettato. È stato inaspettato perché quando cominci non sai mai poi la strada dove ti porta, e soprattutto a volte si tende a non credere abbastanza in noi stessi, perché si vedono le cose fatte bene solo dagli altri, solo negli altri luoghi, dalle altre persone, dalle persone più grandi. Invece il fatto di mettersi in gioco ha portato come un effetto domino a vedere che si poteva spingere l'asticella sempre un pochino più in là, e ci ha portato a conoscere persone che già esistevano, già c'erano, ragazzi che avevano voglia di fare, la spinta creatrice ce l'avevano, e avevano solo bisogno di un'occasione per mettere in pratica un po' quell'afflato. E quindi è stato veramente uno stupore. Volta dopo volta, associato e associata dopo associato, è stato possibile vederla crescere e vedere arrivare sempre nuove idee, contribuire alle idee degli altri, e soprattutto entrare in relazione e mettere insieme in modo integrale quelle competenze che magari uno ha e l'altro non ha su un campo, e viceversa. E questo ha generato anche tantissime occasioni, perché oltre a Cauta, quello che nasce dentro Cauta non muore dentro Cauta, è una spinta a mettersi in gioco che poi uno spende anche nella propria vita privata. Molte persone continuano a dire, e lo hanno dimostrato, che l'esperienza all'interno dell'associazione non è che ha fatto solo curriculum, è stata proprio propedeutica a quello che adesso sta diventando la propria professione. E questo è l'obiettivo, un incubatore, un po' di capacità, perché ricordiamo che Cauta non paga, nel senso che siamo tutti volontari, e prima o poi bisognerà anche dare da mangiare da soli.
0: Certo. Infatti quello che ti avrei chiesto successivamente è proprio pare che sia come una fucina, nel senso che genera, no? Genera anche attività per non lo so, per
1: una spin-off di idee.
0: Sì, ma proprio è un luogo in cui, quello che ho capito, tra l'altro ci ho avuto anche i miei nipoti che hanno fatto parte di Cauta. E...
2: Ah, mi sono perso, scusa.
0: Sì.
2: Nipoti?
0: Carlotta Caneschi.
2: Ah, certo, sì.
0: E, praticamente, cioè, dall'idea che ci si possa fare le ossa là dentro, capito?
2: Esatto.
0: E questa è una cosa importante perché...
2: Si può sbagliare con danni relativamente piccoli, e relativamente dico, perché poi dopo qualcuno quei danni se li sobbarca sempre, quando c'è un danno poi qualcuno deve porre rimedio, però ci si fa un po' le ossa, cioè se si sbaglia dentro Cauta non muore nessuno, no? Certo. Non si viene licenziati, ci si fanno le ossa. Sì.
0: Ah, è un'ottima occasione soprattutto per i giovani, veramente un'ottima occasione questa, e ti faccio i complimenti a te, a tutto lo staff vostro organizzativo, perché siete davvero strutturati bene, insomma, per noi vi facciamo proprio i complimenti vedendo da fuori come vi muovete, cosa organizzate e l'attrattiva che generate, perché non la generate soltanto sui ragazzi che poi vogliono affiliarsi a voi, ma la generate sugli enti, non solo locali, anche fuori, quindi anche insomma collaborazioni importanti, e questo è molto molto bello.
2: E infatti bello. Ti ringrazio per avermi dato l'appiglio, ci tengo a dire che compaio sempre spesso io perché insomma è stato deciso che un po' sia io a raccontare l'associazione, però a volte può sembrare veramente che sia io, in realtà io non sono, nel senso che siamo tanti e abbiamo tutti lo stesso livello anche di responsabilità, tutti lo stesso impegno, quindi se parlo io non vuol dire che Cauta senza di me non ce la farebbe, siamo tutti utili ma nessuno è indispensabile, e soprattutto da solo non sarei andato da nessuna parte, anzi l'associazione è nata di gruppo e rimane un gruppo, sono presidente formalmente ma poi in realtà siamo in tanti che ci mettono l'anima.
0: Questo è fatto bene a ricordarlo, perché insomma è l'unione che fa la forza in tutti i progetti, è proprio, e a questo mi vorrei agganciare per al direttore

0: Europea in questo momento. In termini un po' più tecnici e per quelli un po' più bravi si chiamerebbe una sandbox, cioè un ambiente un pochino più protetto dove si va a sperimentare cose che possono essere poi portate tranquillamente all'esterno. E questo mi dà l'aggancio per dare quella che è, diciamo, l'impostazione della banca e anche la missione della banca, che non è solo quello di comprare, vendere denaro, offrire servizi, insomma, come fanno un po' tutte le banche. La nostra è una banca di comunità, dove il termine comunità è un termine particolarmente portatore di responsabilità, perché le comunità, più che territorio, la comunità è fatta di persone. Il territorio potrebbe essere anche un ambiente vuoto, no? Il territorio, anche il Sahara è un territorio, ma non c'è nessuno o poca gente. Quindi il concetto di comunità è importante. E tutto ciò che accade nella comunità, oltre a essere un interesse, diciamo, dei cittadini o comunque dei facenti parte della comunità, è un interesse primario della banca. Per questo motivo, proprio con Cauta stesso, ci siamo imbarcati in un bellissimo esperimento, quello di dotare questi magnifici ragazzi di una sede fisica, perché nel mondo virtuale comunque ancora l'incontro è un fatto importante. Avere un punto di riferimento dove potersi incontrare è estremamente importante, perché l'arricchimento di idee deriva dal confronto, ma ancora, finché non saremo in un mondo di automi o di umanoidi, ancora vedersi e poter comunque scambiare anche odori, sensazioni e passioni ancora è fondamentale, e quindi ci vuole un luogo fisico. E questa è stata la sede di Cauta, insomma è un luogo molto frequentato, come lo è anche la radio, e speriamo che diventi anche questo un luogo ancora più frequentato. Tornando invece al tema, quindi missione della banca è assolutamente quello di favorire il tema dell'imprenditorialità. È un tema molto scarso, perché oltre all'inverno demografico, cioè ad avere poche nascite di bambini, purtroppo abbiamo anche poche nascite di imprese. Quindi le poche nascite di bambini e le poche nascite di imprese, in chiave prospettica, non è che ti possono disegnare un futuro a livello di paese, ma anche a livello europeo, a livello di occidente, se vogliamo, no, non così roseo. Quindi tutte le iniziative che possono portare e che dovranno portare e favorire la nascita di imprese sono per noi al numero uno nella nostra lista delle priorità. A Cortona, appunto, è una di queste iniziative.
1: Bene, poi approfondiremo sicuramente il discorso. Adesso facciamo una pausa musicale con il nostro DJ Marco Pieroni. Noi andiamo ad ascoltarci il secondo disco della nostra playlist, ci ascoltiamo i Boston con More Than a Feeling.

0: Ora rientro io, perché il direttore mi ha tirato fuori una parola, sandbox, che io essendo programmatore conosco benissimo, quindi è uno di quei posti d'effetti al sicuro, al caldo.
1: Si è emozionato anche.
0: Un pochino sì.
2: Non stuzzicate Marco Pieroni, attenzione. Allora Steve, chi ci siamo ascoltati?
3: Ci siamo ascoltati More Than a Feeling, che è un brano del 18 settembre 1976. Nel 2004 la rivista Rolling Stone ha collocato questo brano al 500° posto nella sua lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Nella nuova edizione della stessa lista pubblicata nel 2021 il brano è stato collocato alla posizione 212.
1: Ah, quindi è stato rivalutato.
3: È un po' risalito, dai.
2: Allora, torniamo ai nostri ospiti. Danny, a te la parola, a te la parola. È troppo bello, elegante, oggi devi... dai.
1: No, ho visto che tra i partner, parlo con Jacopo un secondo, c'è anche la Rai, ho visto. Quindi già se una televisione così importante vi dà spazio è un motivo d'orgoglio.
4: Siamo felicissimi che abbiamo il patrocinio di Rai Toscana e la media partnership di Rai Radio 3. È già il secondo anno che abbiamo il patrocinio di Rai Toscana. Tra l'altro domani andrò proprio là a Buongiorno Regione a raccontare un po' il festival, quindi sì. Alla fine questo è un riconoscimento che è importante per fare più e fare meglio, perché...
1: E poi vi dà anche tanta visibilità.
4: Da visibilità a noi, da visibilità a tutta Cortona in realtà, quindi anche questo è molto positivo.
1: Verranno tipo inviati?
4: Allora no, andremo noi e poi faremo una diretta con la radio durante l'evento.
2: È bello però, cioè, è una cosa, fa veramente da cornice anche per Cortona, come questa è bellissima come partnership. Ma leggendo, ho letto un po' poi le informazioni che mi aveva mandato Jacopo e onestamente non basta quasi una pagina per leggere tutti i partner che avete.
4: Scusate, sì.
2: È incredibile, cioè, sì. Stavo leggendo, infatti c'è veramente tantissimi enti che vi hanno dato appoggio, quindi significa, è vero che avete un background di 4 anni,
4: questo è il quinto, sì.
2: Però evidentemente quando tanti enti così partecipano significa che avete lavorato molto bene.
4: Grazie, che viene riconosciuto, mi fa molto piacere. Sì, alla fine è una partnership che con molti di questi che va avanti, che si è costruita negli anni, che va avanti, ora come ora non serve quasi più chiederlo, cioè diventa scontato, anzi ci vengono a chiedere se facciamo l'edizione successiva. Questa è una grande soddisfazione. È una grande soddisfazione perché una partnership non è mai solo una partnership, porta sempre qualcosa di forte al festival, uno stimolo in più, un ospite in più, un'occasione in più. E quindi sì, purtroppo scriverli tutti è lunga, leggerli tutti è lunga, però ne vale la pena perché ti rendi conto, se vai a leggere i comunicati stampa dalla prima edizione a oggi, che piano piano queste righe sono aumentate e vuol dire che fai bene, perché se diminuissero sarebbe un problema, invece rimangono quelli che ci sono e si aggiungono.
1: Poi ho visto ci sono anche scuole d'eccellenza italiane, la Normale di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna.
4: Sì, allora innanzitutto io partirei da quelli più vicini a noi, che sono gli istituti superiori, che
1: bravissimo,
4: sono l'Istituto Luca Signorelli, l'Istituto Angelo Vegni, Guido Marcelli e Giovanni da Castiglione, perché hanno costruito con noi questo festival, e ringrazio i presidi, i professori, ringrazio gli studenti che via via si susseguono, perché le quarte superiori vengono a tenere i laboratori scientifici durante l'evento, per tutta la durata dell'evento, e quindi grazie a loro che sono i tasselli principali forse dell'evento. E poi sì, le università, come giustamente notavi, abbiamo la partnership della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant'Anna, dell'Università di Perugia, dell'Università di Siena, e anche lì abbiamo trovato una grande apertura dai rettori, dai prorettori, dai responsabili e referenti della terza missione. Anche questo ci riempie di orgoglio. Poi ovviamente ringraziamo il Comune di Cortona, perché senza il Comune di Cortona non avremmo fatto niente. Va da sé che ringraziamo la Banca Popolare di Cortona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la Regione Toscana e il Parlamento Europeo, che ci ha garantito il patrocinio anche quest'anno. Insomma, sono istituzioni e realtà che anche all'interno del festival trovano modo di confrontarsi, perché il festival nasce anche per connettere intorno alla scienza, ma la scienza è un pretesto. Tanto connettiamoci, parliamo, costruiamo, facciamo cose belle e soprattutto dimostriamo che la nostra città è una città viva, è una città che può essere visitata anche per scoprire, per costruire e non solo per il turismo, che è giustissimo, ma che non basta.
1: Rendere appetibile e attraente Cortona, insomma, agli occhi del mondo, agli occhi insomma, anche dei media non solo locali ma anche nazionali.
2: Certo, esatto. La condivisione di idee è sempre, forse la, diciamo, il mezzo migliore per provare a migliorare il mondo, no? Questo credo che sia una cosa condivisibile da tutti. Steve?
3: Io invece volevo domandare a Jacopo, oltre a te, chi c'è all'interno di Cauta?
4: Allora, parto dal consiglio direttivo, la vicepresidente si chiama Ginevra Lachi e tra l'altro vorrei anche segnalare che io sono qui bello seduto a parlare con voi, intanto il consiglio direttivo è ad allestire il festival
3: giustamente, al Centro Convegni Santa Cruz. Ricordiamolo, comincia dopo domani,
4: comincia
3: vero?
4: Comincia mercoledì mattina alle 9 e andrà avanti nelle mattine di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato tutto il giorno. Ricordiamo anche che l'ingresso è libero e gratuito perché insomma è importante anche questo, queste partnership servono anche a finanziare un evento che da solo non si costruisce certamente. Quindi dicevo, lì a lavorare in questo momento ci sono Ginevra Lachi, Lorenzo Calzini che è il tesoriere, ci sono Sofia Petrucci che è la segretaria, Paolo Duranti che è responsabile dei bandi e degli sponsor. Insomma, poi è interessante anche notare come l'unione in questo caso sia importante, perché ciascuno di noi senza competenze nell'ambito che ha preso per Cauta adesso si è specializzato in qualcosa e questo permette al festival di andare avanti, ma ciò non toglie che poi tutti quando comincia l'evento siamo lì ad allestire, certo. Siamo sempre tra virgolette, perché ripeto, io sono qui, quindi ringrazio soprattutto loro che in questo momento si stanno dando a fare, ma insomma ho fatto anche il mio.
5: A questo servono i presidenti,
4: a chiacchierare.
2: Allora vado dal direttore, volevo chiedergli a proposito di Cortona, come è strutturato questo format che poi è all'interno di Cauta, no? Questa possibilità, chiamiamola così.
5: Allora, poi magari sul format è più bravo Jacopo che conosce meglio di me questa situazione. Volevo però dire una cosa, noi abbiamo preso a riferimento un'espressione del nostro fondatore, perché anche noi abbiamo un founder, come si dice nel mondo delle start-up, no? Quindi 1881 Girolamo Mancini insieme a un gruppo di altri avventurosi in 3 mesi riuscirono a fondare una banca, oggi impensabile sarebbe questa cosa. E il suo motto era dopo il pensiero l'azione, ecco perché se tutte queste belle cose, tutti questi bei propositi, tutte queste belle cose diciamo di pensiero e di rappresentazione poi non convergono e non sfociano in azione, abbiamo solo fatto teatro, no? Quindi il nostro presupposto è, oltre a fare queste belle cose, quindi rappresentare Cortona in tutti gli ambiti e ne siamo contentissimi, il nostro sogno è quello di creare degli ambienti di sviluppo, quindi quello che si chiama in termini tecnici il trasferimento tecnologico, no? Le università studiano, fanno ricerca, ma poi arriva sempre un personaggio che si chiama imprenditore e follemente decide di fondare un'impresa. Ne fonda una, ne fonda due, ne fonda tre, poi arrivano i collaboratori che escono, ne fondano un'altra, eccetera, eccetera. Questo si chiama ambiente, si chiama sistema. Ecco, quello a cui noi dobbiamo tendere, perché il vero driver di sviluppo non è tanto la rappresentazione, ma quanto l'imprenditore e l'imprenditoria. Senza imprenditoria non c'è assolutamente sviluppo, né economico né tantomeno sociale. Quindi si parte da questo presupposto e a Cortona è un piccolo seme da gettare in questo campo che è un campo fertile, pieno di entusiasmo, di idee e di bravi ragazzi, per vedere quali frutti potrà dare. Quindi avremo fatto un bel lavoro se tra qualche anno troveremo tra Camuscia, Cortona, la Val di Chiana, magari 100 imprese dove questi ragazzi, che magari tornano anche da qualche parte del mondo dove sono andati a studiare, torneranno qui e cominceranno a fare quello che devono fare, quindi creare valore poi da distribuire e da far godere, diciamo, a tutta la comunità. Quindi a Cortona nasce con questo intento qua. Quindi sostanzialmente sono 10 tavoli dove ci sono 10 aziende. Ognuna di queste aziende ospiterà un numero variabile da 6 o 8 ragazzi entusiasti e lì in 3 giorni si comincerà a ragionare di idee, di progetti e perché no anche di nascite di nuove intraprese. Alla fine di questo percorso verrà premiata, diciamo, l'idea, quella che sembra migliore, ma la cosa bella è che non deve finire lì, perché questo è un punto di partenza. Quindi, oltre a, speriamo di poterla ripetere anno dopo anno, ci saranno durante l'anno anche delle tappe intermedie dove cercheremo di andare a misurare il tasso di imprenditorialità del nostro territorio.
2: Quindi questo è veramente un trampolino, può diventare un trampolino importante per molti, anche molti giovani imprenditori, no?
5: È un'ambizione, un sogno, però insomma abbiamo bisogno assolutamente di sognare, e i ragazzi di questa generazione qua, della generazione di Jacopo, hanno veramente sia le armi, sia le skills, come dicono i più bravi, e questo è un altro termine, Marco, dopo sandbox.
2: Esatto, esatto.
5: Sì, perché sono bravi, conoscono le lingue, hanno girato il mondo, hanno una visione molto aperta, c'è bisogno però di mettere a terra queste cose, che non rimangano solo un bagaglio così culturale fine a se stesso, ma diventino concretezza e diventino intraprese e diventino comunque sviluppo per il territorio.
2: Benissimo, allora noi facciamo un'altra pausa musicale e adesso un bel salto negli anni 90, lasciamo la parola alla nostra collega Dolly Bomba.
6: Ragazzi, ascoltatemi, messaggio per i super muscoli che vivono in città. Per tutti quelli che hanno le orecchie aperte, sono pronti all'azione. Mi è appena stata fatta una richiesta da parte dei Gremers in Riff. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, quei ragazzi dai coglioni molli che vivono a Coni. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.

0: Pallone, le mitiche news di Steve Di Maggio.
1: Il 12 ottobre del 2003 l'immenso, indimenticato e indimenticabile Michael Schumacher vince il suo sesto titolo piloti, il quarto consecutivo con la Ferrari, arrivando ottavo nel Gran Premio di Suzuka, con la Ferrari che vince anche il suo 13° mondiale costruttori. Quel Gran Premio, per la cronaca, lo vinse il suo compagno di squadra Rubens Barrichello. Nel 1968 invece si apre l'edizione numero 19 dei Giochi Olimpici a Città del Messico. Nel 1975 e nel 1977 invece nascono Marion Jones, campionessa mondiale dei 100 metri piani nel 97 e nel 99 ad Atene e a Siviglia, e Buddy Miller, ex sciatore statunitense che vanta nel suo palmarès un titolo olimpico, 4 titoli iridati, 2 coppe del mondo generali e 4 di specialità, ed è anche uno dei 5 sciatori ad aver vinto almeno una volta in una delle 5 specialità dello sci alpino, cioè slalom speciale, slalom gigante, discesa libera, super gigante e la combinata. Per quanto riguarda il cinema, invece, nel 1938 iniziano le riprese di Il Mago di Oz, mentre nel 1954 nasce l'attore Massimo Ghini. Infine, nel 2023 escono 3 film: L'ultima volta che siamo stati bambini, esordio alla regia di Claudio Bisio, Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, oltre a Dogman di Luc Besson.
2: E le nostre pillole di Steve Di Maggio, come al solito, ci colorano un po' la puntata di Boogie Nights. Allora, torniamo dai nostri ospiti, però dobbiamo, una cosa importante, dobbiamo chiedere a Jacopo come si svolgerà il festival. Questa è una cosa molto importante per chi ci ascolta e per chi ci guarda, così diamo un po' anche un'indicazione, no? Come, anche per chi si volesse organizzare, sicuramente ci sarà qualcuno che vorrà venire da fuori Cortona, perché veramente il festival è molto molto interessante e per tutti. Ricordiamolo, Jacopo, che è anche per famiglie, no? Per bambini.
3: Assolutamente, proprio pensato per parlare a tutti i tipi di pubblico che possono vivere in una comunità. E adesso capiamo un attimo insieme perché. Allora, comincia il mercoledì mattina alle 9. E il fatto che cominci non significa che cominciano solo le conferenze. Cominciano sì le conferenze con l'inaugurazione nell'auditorium del Centro Convegni Sant'Agostino, ma quello è anche il calcio d'inizio per i laboratori. Quindi, come abbiamo detto, 4 laboratori tematici tenuti dagli istituti superiori. I libri in vendita sia al Centro Convegni Sant'Agostino che in Piazza della Repubblica al prezzo simbolico di 1 euro. Il ricavato andrà a Glioma per la ricerca contro il glioblastoma. Le mostre, perché ci saranno anche mostre a tema appunto luce, perché altra cosa che forse non abbiamo detto è che il titolo di quest'anno è Quando ogni altra luce si spegne. Abbiamo dedicato proprio questo evento alla luce, mutuando questa frase dal Signore degli Anelli, perché più attento quando Galadriel dona la luce di Erendil a Frodo e gli dice che ti sia da guida quando, nei luoghi oscuri, quando ogni altra luce si spegne. Poi ci sono tantissime attività, appunto, come dicevamo, il mercoledì, giovedì e venerdì vi invito a guardare la mattina gli incontri che ci saranno nell'auditorium e poi appunto i laboratori, mentre il sabato ci saranno attività per tutto il giorno, quindi sia mattina che pomeriggio, i laboratori, le conferenze, i giochi per bambini. Ci saranno 2 turni di giochi per bambini la mattina e 2 il pomeriggio, quindi vi invito anche a prenotarvi perché i posti stanno già terminando, e proprio per raccontare la scienza anche ai più piccoli con giochi, spettacoli e varie attività interattive. La mostra stessa sarà interattiva, quindi vi invito appunto a venire anche a quella. La sera ci saranno degli eventi collaterali. Il giovedì sera andremo a fare una cena scientifica all'ostello di San Marco, in cui verranno raccontati i prodotti che si mangiano, verrà fatta la differenza anche tra un prodotto che sta attento all'ambiente e un prodotto che non sta attento all'ambiente. Insomma, ci saranno degli esperti, ricercatori e dottorandi, il responsabile scientifico Matteo Finocchi, un nostro consigliere comunale. Poi il venerdì ci sarà una pericena alla Galleria Oltrevista, che poi si sposterà in Piazza della Repubblica nella galleria di Andrea Roggi, e con un po' di musica, con un karaoke, quindi anche quelle sono attività che aiutano poi a generare relazioni all'interno del festival, e per poi concludere il sabato sera con l'apertura in notturna della mostra al Centro Convegni Sant'Agostino e la serata finale in Piazza della Repubblica, in cui illumineremo il Palazzo del Comune con un mega proiettore che farà tutti i giochi di luce, appunto, durante il DJ set di Gabriele Banchelli, che è il DJ set di Borderline. In tutto questo si inserisce anche Hack Cortona, che ha un programma parallelo, perché se è vero che usiamo solo le mattine per il Festival della Scienza cautamente del mercoledì, giovedì e venerdì, è perché il pomeriggio si svolgerà appunto a Cortona. Se qualche curioso vuole passare a vedere questi tavoli popolati di ragazzi e di idee, chiaramente è benvenuto, rimane aperta sia la mostra sia l'auditorium del centro convegni, rimangono aperti, e H. Cortona ha anche dedicata tutta la giornata del mercoledì, perché se inauguriamo alle 9, alle 10 comincerà invece un panel a cui teniamo molto, e il motivo per cui ci teniamo molto è anche che è moderato dal direttore generale della Banca Popolare di Cortona, qui accanto a me, è moderato da Roberto, e che coinvolgerà in questa tavola rotonda 3 rettori, il rettore della scuola normale, il rettore della scuola Sant'Anna, il rettore dell'Università di Siena, il prorettore con delega al trasferimento tecnologico appunto dell'Università di Firenze, il referente della terza missione dell'Università di Perugia, il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana Bernard Dica, proprio per raccontare quell'alleanza che deve esistere tra istituzioni, mondo dell'istruzione, mondo dell'impresa, e per raccontare in che modo pensiamo di trasformare il pensiero in azione e in che modo speriamo che il nostro Girolamo Mancini continui a vivere in noi e con noi. E poi alle 11 cominceranno i lavori effettivi, ci sarà il gong che darà il via ai tavoli di lavoro che dureranno per tutta la giornata di mercoledì e appunto a partire dal pranzo in poi il giovedì e il venerdì. Il sabato mattina il già sottosegretario alla salute per Paolo Silieri consegnerà insieme a noi ovviamente gli attestati di partecipazione ai ragazzi e poi scopriremo chi ha vinto la settimana successiva.
2: Tra l'altro stavo leggendo, questo posso rivolgere anche al direttore, stavo leggendo perché mi sono stampato un po' di informazioni, che arriveranno circa 80 ragazzi, ma più o meno da tutto il centro Italia, anche da fuori forse.
3: Anche da fuori, alcuni arrivano anche da Milano.
2: Incredibile, quindi insomma sarà un bel, sicuramente sarà un bel momento, direttore, anche per interagire con questi ragazzi. No?
4: Allora,
2: per...
4: questa è un'idea non nuova, perché a Cortona, che è un format diciamo della banca, è inventato nel 2016, quindi sono passati 10 anni, probabilmente in tempi ancora non maturi per recepire questo tipo di attività, era nata sulla falsariga delle hackathon che venivano fatte nei mondi anglosassoni, più o meno nelle università o nei palasport, e noi portammo per la prima volta questo concetto dentro un luogo d'arte, quindi demmo un tocco di italianità a un format che era nato all'estero. Allora, 2016-2017, le due edizioni era esclusivamente dedicato alla tecnologia. Abbiamo voluto quest'anno, in questa riproposizione di questo vecchio format, dargli un tocco un pochino più ampio. Quindi il tema non è tanto la tecnologia quanto l'intrapresa, e quindi la nascita di imprese e la possibilità di trasferire tutto il sapere che deriva dall'università. Infatti il dibattito si incentrerà su questo tema, no? Come facciamo a trasformare tutti gli innumerevoli papers che vengono scritti, le tante ricerche, i tanti convegni, in qualcosa di più concreto. Ecco, questo è quello che ci sta veramente a cuore, perché è quello che poi realmente crea sviluppo. Cioè, nessuna ricerca, nessun tipo di attività accademica ha un senso se non c'è poi una domanda da parte del mondo imprenditoriale di questa ricerca. Diventa fine a se stessa, diventa uno studio. Invece dobbiamo impegnarci noi nel nostro piccolo, ma comunque è un tema che noi chiamiamo quello dell'innovazione diffusa, no? Vorremmo che in ogni paese, in ogni centro, al di là dei centri principali che sono Milano, Torino, Roma o Genova, dove si fanno le cose, ecco, che l'innovazione fosse diffusa come l'albergo diffuso, no? Come nel turismo c'è l'albergo diffuso, ecco, vorremmo l'innovazione diffusa. E poi mettiamo tutto in rete, tutto collegato, ma ciascun centro, anche un centro piccolo, dovrà avere la sua dignità di innovazione. Ora, innovazione non è solo tecnologia, innovazione potrebbe essere semplicemente anche come si scava un reperto archeologico in maniera diversa, quindi applicazioni che arrivano da altri settori applicate appunto a settori che in quel momento vivono una dimensione tecnologica diversa. Ecco, questo è quello che vorremmo fare. Quindi lo stimolo con tutti questi rettori è capire, sì, va bene, tutto bene, brevissimo, ma come si fa a mettere a terra questa roba? E vedremo che risposte ci daranno.
2: Eh già, questa è la sfida, ecco, la sfida più importante. Allora andiamo avanti con la musica, che poi tra l'altro ci stiamo avvicinando purtroppo anche alla non ancora, ma alla fine del nostro episodio, e sarebbero oggi potremmo sarebbe stato bellissimo star qua per almeno 2 ore in più. Allora andiamo avanti con la musica, dicevo, e ci ascoltiamo adesso un grandissimo Stevie Wonder, con uno dei brani più belli e rappresentativi, forse uno dei classici signature song per l'artista, You Are the Sunshine of My Life.

0: rubrica Ritorno al futuro, a cura di Danny Irons.
1: 1971, muore a New Orleans Jean Vincent, leggendaria icona del rock and roll, di Bappa Lupa. E poi, 1979, viene pubblicato il 45 giri Goodbye Stranger, dei mitici Supertramp, un singolo di successo estratto dal fortunatissimo Breakfast in America. 1979, esce Gimme Gimme Gimme, il pezzo degli ABBA, per accompagnare il loro tour, una canzone che si balla tuttora. Noi l'abbiamo anche proposta quando abbiamo fatto la diretta radiofonica a Capodanno, dove anche i ragazzi molto più giovani la conoscevano, hanno iniziato a ballare. Quindi quando la musica è quella giusta, poi passano, come dire, generazioni e decenni. Quindi, ottimo.
2: Sì. Io mi aspettavo, Danny, che tu Gimmi Gimmi Gimmi la pronunciassi cantando.
1: No, ora non c'era. Poi l'ultimo accenno, 1981, esce l'album October degli U2, secondo album del gruppo. Pensa, c'è una curiosità, Bono riscrisse tutti i testi in studio, perché aveva scritto i pezzi in una valigetta, perse la valigetta con gli appunti, e dentro con tutto, insomma, gli scritti dei pezzi. Allora lui tornò in studio, dovette riscrivere tutti i testi, tra cui Gloria, che dopo è uno dei pezzi più famosi del gruppo. Quindi penso qui da una dimenticanza probabilmente è venuto fuori un capolavoro, comunque un album che non è considerato tra i migliori del gruppo, però è fondamentale nella loro carriera discografica.
3: Ma come ha fatto a riscrivere tutto il pari punto per punto? Come ha fatto a ricordarsi?
1: Sicuramente i testi erano diversi, certo, erano quelli, certo. Sicuramente non ti ricordi quello che hai scritto magari un mese prima, allora riscrivi in un altro modo.
3: Allora Steve, ci siamo ascoltati poco fa?
2: Ci siamo ascoltati Stevie Wonder con You Are the Sunshine of My Life, canzone del 72 pubblicata l'anno successivo come secondo singolo estratto dall'album Talking Book. La canzone divenne il terzo singolo di Wonder a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100 e inoltre questo brano fece vincere a Stevie Wonder un Grammy Award alla migliore interpretazione vocale maschile nel 1974.
3: E quindi insomma... sempre grande musica, sempre grande, sì. Musica Boogie Nights. Allora, torniamo sempre dai nostri cari ospiti e volevo chiedere a Jacopo, ma insomma, leggevo anche tra i vari personaggi che compariranno e faranno non chiamiamolo cameo perché fanno delle proprie uscite importanti sul festival, e leggevo, insomma, sono dei personaggi importanti perché tra l'altro ne parlavamo poco fa prima dell'inizio della puntata, alcuni li conosco anche perché li seguo nei social network, quindi sono veramente, guarda, mi fa veramente piacere e verrò ancora più volentieri a seguire appunto queste date. Raccontacelo un po', Jacopo.
4: Sì, allora abbiamo dedicato un po' al sabato la rassegna degli ospiti che vanno più online, i content creator, gli ospiti un po' più pop, diciamo, perché crediamo che per un festival della scienza sia importante il ruolo accademico di professori che poi popolano le mattine del mercoledì, del giovedì e del venerdì, ma che sia importante anche cercare quelle voci che sono capaci di comunicare bene. E queste spesso coincidono con i content creator. Penso a Filosofia Scienza, Riccardo Azzali, penso a Pietro Morello, penso a Eugenio degli Eugenio in Via di Gioia, penso al nostro compaesano Pietro Manning, perché Pietro è diventato un punto di riferimento online per l'economia e quindi non potevamo non chiamarlo. Tra l'altro è anche associato di Cauta, quindi siamo molto felici di dargli questo spazio. Poi ci sarà Elisa Nicoli, poi ci sarà Marco Martinelli con Emilio Albertini, in cui vediamo un esperimento in cui mettiamo un content creator insieme a un professore universitario, che è poi il prorettore con delega alla terza missione dell'Università di Perugia, che parleranno del sesso delle piante, quindi di come le piante fanno sesso tra loro, perché a volte si pensa che non accada.
1: Si dà tutto per scontato. Ma
4: esatto, no. Allora zitte zitte, se le lasci lì. E quindi diciamo che crediamo che sia importante appunto essere esperti, ma la differenza tra un esperto e un'autorità epistemica è anche la capacità che ha di comunicare, no? E un'autorità diventa un punto di riferimento quando ce n'è bisogno. Basti vedere che lo stesso governo, quando c'è stato bisogno durante il Covid, ha chiamato i creator più disparati, perché bisogna sempre pensare con chi, al pubblico a cui stiamo parlando, e quindi questa commistione di esperienza accademica e capacità comunicativa secondo me è una delle forze del Festival della Scienza, e un format che secondo me dovremmo poi ripetere e estendere anche per la prossima edizione. Vi lancio già questo spoiler: è proprio mettere insieme un esperto accademico con un comunicatore online e metterli insieme nelle stesse conferenze, come faremo con Emilio Albertini e Marco Martinelli.
3: Potrebbe essere una cosa molto interessante, molto molto interessante questa.
4: Tra l'altro non me ne voglia Emilio Albertini, è bravissimo a comunicare anche lui. Questo è un esempio, diciamo, un po' meno, è un'esperienza così un po' più facile da percorrere, però lo faremo magari anche con esperti che magari davanti a una telecamera non ci sono mai stati, per scelta, per...
1: Quindi
4: per
1: il ruolo fondamentale dei divulgatori è questo, di riuscire a mettere in pratica e far capire alle persone anche comuni degli argomenti che potrebbero essere più o meno non difficili, però non alla portata di tutti, per renderli più apprezzabili, più... Cioè, venire che vengono incontro alla gente, insomma.
4: Esatto, il ruolo della comunicazione, visto che tra l'altro io ho studiato e ho fatto questo e sto facendo questo, secondo me deve essere un po' questo: riuscire a metabolizzare, a far sedimentare dentro di sé i contenuti più complessi per arrivare a conoscerli talmente bene da saperli raccontare, si dice, no, a un bambino. E quando li sai raccontare a un bambino vuol dire che li padroneggi in un modo assoluto,
3: che siano comprensibili a tutti, no?
4: Esatto.
2: Giusto. Poi Jacopo, correggimi se sbaglio, c'è anche l'iniziativa, insomma, quella della vendita dei libri a un euro.
4: Assolutamente, Uno Nessuno 100.000 è un'iniziativa del comune di Castiglion Fiorentino, Massimiliano Lachi in particolare, l'assessore alla cultura, l'ha ideata ormai 3 o 4 anni fa, se non più, e lui tutti gli anni ci permette di portarla a Cortona, ma non solo, l'abbiamo portata anche a Marciano della Chiana qualche settimana fa, e poi, altro piccolo spoiler, l'abbiamo anche candidata a Pordenone Capitale della Cultura 2027, quindi vediamo un po' se porterà bene.
3: Insomma, è anche un modo per mantenere viva la cultura, come si dice, no? Tramite appunto i libri, che purtroppo sempre meno persone leggono.
4: Questo è... Però vi assicuro che, forse l'avrete visto, sia a Castiglion Fiorentino... sia a Cortona c'è la gente che arriva con le bustate, eh. Poi se li legga veramente non lo sappiamo. Io qualche giorno fa appunto eravamo a Castiglioni sabato a venderli per Uno Nessuno 100.000 Castiglioni, una signora è arrivata che ne aveva presi 40-50. Gli faccio: signora, ma scusi, ma poi questi li legge veramente? Boh, in tutta la vita spero di sì, l'anno scorso ne ho presi 80, e quegli 80 a che punto siamo? Ne ho letti 2 o 3, però già che c'è l'intenzione
3: dovevi chiedere.
5: No, c'è da dire una cosa, che per le persone della nostra età e non della vostra età, la materialità è veramente sexy, proprio, cioè avere il possesso del libro,
1: sentire l'odore delle pagine
5: è un qualcosa che veramente ti appaga, no?
3: È vero.
5: Quindi capisco che chi arriva con le buste vede tutto questo ben di Dio, sì. Poi magari non li leggerà mai, ma
4: si sente allora, quasi in dovere,
3: ma quindi, troppo bello, quindi troppo bello. Quel profilo su eBay che vendeva 120 libri non era quello,
4: magari era lei che uscita da lì andava subito,
3: no, fate scherzi, è come mi allaccia quello che diceva il direttore, è come il vinile, no? Avere, esatto, toccare, esatto, la musica, esatto, nel vinile ancora oggi ha quel fascino, il libro, che magari oggi i libri li puoi leggere con, capito, anche semplicemente online, oppure con l'iPad, il tablet, e la musica la stessa, è tutta l'ascolto in digitale.
5: Nel vinile c'è un altro aspetto, e qui è il vecchiarello che esce fuori.
1: Le copertine.
3: La puntina.
5: No, a parte la copertina, ma è la qualità del suono, perché sì, oramai è tutto banalizzato, ascoltando con telefoni, ascoltando a delle riproduzioni, a dei bit rate molto, molto bassi, cioè la musica è tutta uguale, anzi direi di più, che oggi viene composta per essere ascoltata su questi supporti, ma se uno va ad ascoltare la musica degli anni 60 e 70 ha delle frequenze che uno non sa nemmeno che esistano, chiaramente è tutta un'altra esperienza.
3: È vero, sono d'accordo. Allora andiamo con il penultimo disco della serata, Marco, andiamo con il penultimo disco, e quindi ci ascoltiamo la canzone numero no, da playlist sarebbe il numero 8, ma noi l'abbiamo ascoltata un po' meno. Comunque ci ascoltiamo la fantastica Grace Jones con Libertango, e come al solito saranno i nostri amici Blues Brothers a lanciarla.
6: Prima scambi la nostra Cadillac con un microfono. Poi mi dici un sacco di bugie sulla banda. E adesso mi fai ritornare dritto dritto in galera.
7: No, non ci prenderanno. Siamo in missione per conto di Dio.

0: Allora, rientriamo con un disco che varca completamente tutte le generazioni, le decadi, Steve. Ci siamo ascoltati.
1: Ci siamo ascoltati Libertango di Grace, cantata in questo caso Grace Jones, ma è una composizione del compositore argentino Astor Piazzolla, che segna la svolta elettrica e rivoluzionaria nella produzione del musicista, con questo testo che descrive il lato più oscuro ed ambiguo della vita notturna parigina.
0: Sì, perché Grace Jones, ricordiamo, è stata una grandissima cantante, ma non solo, è stata un'icona un po' di, come dire, di intrattenimento. Ecco.
1: Esatto, diciamo, mettiamola così.
0: E allora, siamo nel blocco finale, quindi io direi intanto vorrei fare un ringraziamento importantissimo da parte mia, da parte Marco, insomma, ci avrà avuto l'opportunità, ma da parte di tutta la radio, al direttore Roberto Cazzini, a tutta la Banca Popolare di Cortona per questa bellissima possibilità che è la nuova sede di Radio Incontri, che non solo ci permette di crescere, no? Di evolverci proprio come radio, perché diciamocelo, era anche un po' questo il nostro limite dopo tanti anni, eravamo un po' un leone in gabbia, come si dice, no? Questo ci permette di affrontare anche altre sfide molto importanti, perché comunque abbiamo una sede adesso che non è soltanto una semplice copertina, ma ci permette di fare tante altre cose che prima non potevamo.
2: Beh, questo grazie a voi, ma siete una comunità e a questo punto, come tutte le comunità, deve necessariamente crescere, evolversi, crescere.
0: Eh sì, e questo appunto è quello a cui mi volevo riagganciare di nuovo, è la sensibilità di Banca Popolare di Cortona nei confronti appunto di questi della comunità cortonese, no? In particolare. E questo noi ci fa tantissimo piacere. E poi vorrei ringraziare Jacopo e chiedergli se vuole aggiungere qualcos'altro sul festival, non so, magari qualcosa che ci è sfuggito, più o meno abbiamo cercato di raccontare tutto, ma se c'è qualcosa di importante che volevi aggiungere.
3: Mi rimane da ringraziare le aziende, perché a Cortona non starebbe in piedi senza anche le aziende che hanno portato i progetti, quindi ringrazio intanto le nostre partecipate della Banca Popolare di Cortona, Matrix AI, Gold e CryptoSmart, ringrazio alcune delle nostre partecipate, ringrazio Nuove Acque, ringrazio AISA Impianti, ringrazio HTT, ringrazio Nazca, me ne sono persa qualcuna per la strada, però insomma le ringrazio tutte, perché il loro supporto significa anche aiutare in questa fase iniziale, anche dove magari il seme dell'idea ancora non c'è, a generare intanto la voglia di mettersi in gioco. Magari un domani queste aziende saranno poi circondate da altri tavoli, che saranno semplici tavoli di persone che hanno voglia di far partire qualcosa, no? Il concetto di startup è proprio questo, è la continuità che può nasce poi da un seme. In questo caso il seme lo mette l'azienda, che poi magari avrà modo di approfondire la conoscenza di questi ragazzi, magari no, e vedremo insomma dove porterà. È un esperimento quest'anno, vediamo.
4: E poi il direttivo non presente probabilmente sta già organizzando l'edizione successiva.
3: Sì, c'è anche una sezione delegata proprio all'anno dopo. Sì.
0: Allora ragazzi, partiamo con i saluti, facciamo prima noi, insomma, fai prima
1: okay. Te, Steve. Grazie a tutti per questa puntata, per averci ascoltato in questa puntata zero, e vi aspettiamo lunedì prossimo, 19 ottobre, per un'altra strabiliante puntata di Boogie Nights.
5: Anch'io vi saluto, ringrazio gli ospiti, che bello essere ritornati in radio in questa nuova serie bellissima, e quindi sono contento, alla prossima.
0: Vai Jacopo.
3: Buona serata a tutti, grazie per questo spazio che ci avete lasciato, vi aspettiamo al Festival della Scienza da mercoledì a sabato.
0: E direttore?
2: Ovviamente, e tanti auguri a Radio Incontri, la puntata zero è sempre un'emozione, perché vuol dire che proprio sono quelle dove non funziona niente, però
0: esatto.
2: mi sembra che le cose siano andate per il verso molto giusto, no? Il regista vedo che lì è proprio impassibile nel suo sguardo.
0: D'accordo.
2: Buona serata e buon festival cautamente.
0: Allora, io vorrei, sì, chiudo dicendo che vorrei fare complimenti a Jacopo veramente di cuore per quello che fa, non solo lui ma tutto il suo gruppo organizzativo, che è l'associazione Cauta, e continuate a farlo il più possibile, perché a Cortona avete portato un'area diversa, e questo te lo dico proprio da fratello maggiore, avete portato un'area diversa e continuate a farlo, perché lo fate molto bene, quindi complimenti.
2: Grazie.
0: Da parte nostra, di tutti.
2: Grazie.
0: E vi invito, per chi ci sta ascoltando ancora e chi ci sta guardando, vi invito appunto mercoledì 14, lunedì 15, venerdì 16 ottobre, che c'è questo bellissimo festival,
3: e sabato
0: 17 che c'è questo bellissimo festival della scienza, non perdetevelo perché è una cosa importante davvero. Allora, andiamo nell'ultimo disco, Marco, anche questo lo facciamo lanciare
6: da un grande, alla prossima
0: il Conte.
7: Allora, fedeli seguaci, la fine è vicina, vediamo l'addio con dignità e fierezza. Ci credevamo immortali, ma, beh, contro il potere nulla si può. E quindi state bene, fate i bravi. Ascoltate musica che fa sempre bene. È il Conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del lunedì. Inizia la settimana naturalmente con il riepilogo dei risultati del fine settimana e poi il focus sugli avvenimenti più importanti proprio disputatosi nel fine settimana. È chiaro che l'attenzione era tutta incentrata nella ripresa del campionato cadetto con la partita Arezzo-Cremonese. Due gli obiettivi: vincere la prima partita in casa, battere la Cremonese.

0: si sofferma anche sulle prestazioni dei singoli e spiega le scelte tattiche. Rammarico perché aver creato 5-6 occasioni importanti senza riuscire a trasformarle in gol. Sentiamolo.
1: E c'è rammarico, ma è l'unica cosa che ci lascia un po' l'amaro in bocca, perché stasera abbiamo fatto un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, perché il primo tempo è stato molto equilibrato, però nell'essere ordinati in campo, nel crearci delle ripartenze che potevamo sfruttare meglio, non abbiamo concesso nulla agli avversari. C'è stata magari qualche cross, qualche palla messa in mezzo, ma c'è stata credo un'uscita bassa di Nunziante, e abbiamo tenuto molto bene contro una squadra sicuramente di grande valore. Il secondo tempo abbiamo approcciato benissimo, anche 11 contro 11 ci eravamo messi nella metà campo avversaria, avevamo già creato qualche situazione molto interessante. Poi la superiorità numerica sicuramente ci ha dato ancora più spinta sotto la curva, cosa importante dicevamo ieri. E ecco, il rammarico è che abbiamo creato secondo me 5-6 occasioni importanti e non siamo riusciti a tramutarle in gol. Questo avrebbe spostato di poco la prestazione, ma di molto ovviamente l'umore e la classifica, perché poi 2 punti insomma non ci facevano sicuramente male, e credo che li avremmo meritati per quanto visto stasera.
2: Mi sono chiesto 2 cose. Una, ieri aveva detto: ho cercato di rasserenare la squadra, e direi che è un compito che le riesce di solito abbastanza bene, da giudicare anche da stasera. Credo sia un aspetto psicologico importante, no? Dopo il 4-1 del Südtirol. E poi le chiesi invece se è mancato qualcosa nell'ultima mezz'ora, in superiorità numerica, se la squadra avrebbe dovuto fare qualcosa di più e di diverso per, nonostante abbia costruito, però per rendersi più incisiva davanti.
1: Allora, la serenità serve sempre, Andrea, no? Quando uno dice cerchi di lavorare soprattutto su... Io conosco questo gruppo e so che questo gruppo deve fare quello che noi proviamo in allenamento, perché lo fanno bene. Quindi quando noi facciamo le nostre cose e le facciamo bene, con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con le cose, noi facciamo la nostra prestazione. Poi ci può portare alla vittoria, alla sconfitta o al pareggio, però siamo sempre stati squadra. Quando invece qualcosa viene concesso, molliamo un attimino, in questo campionato soprattutto, poi dopo si spaccano gli equilibri in maniera importante. Quindi dobbiamo sempre rimanere equilibrati, sereni, ma non dobbiamo smettere di fare le nostre cose, perché se noi cominciamo a... allora perché abbiamo preso 3 gol, 4 gol, abbiamo perso una partita, allora cambiamo tutto, via, cambiamo sistema di gioco, oppure identità, quello sarebbe un male. Quindi io voglio molto bene alla mia squadra, e voglio semplicemente riportarla nei binari corretti. Stasera hanno fatto un'ottima partita, non ci siamo inventati nulla rispetto a quello che era il passato, quasi gli stessi della partita scorsa, però c'è stato magari un po' più di serenità, abbiamo gestito un po' meglio palla, quando abbiamo sbagliato non ci siamo rammaricati, siamo stati più ordinati, però ecco questo. Ma l'ultima mezz'ora, allora, stavamo aggirando bene le maglie della Cremonese, ma ovviamente loro ci lasciavano un po' l'uno contro uno sugli esterni, poi facevano molta densità dentro, quindi c'era grande difficoltà a forzare la palla centrale, e loro poi avendo lì in mezzo Tosby, i difensori centrali, Baschirotto, cioè tutta gente di grande struttura, ovviamente ci limitavano nel fraseggio dentro. Abbiamo provato un po' ad aggirare, ad isolare gli uno contro uno esterni, e poi abbiamo provato anche a forzare un po' con i cross, perché ho messo dentro Cianci, Mancuso, Ionita e Sciaca, che alternandosi si inserivano, i due esterni e un terzino che andava, quindi ce la siamo giocata così, per quelle che sono un po' anche le nostre caratteristiche. Probabilmente dovevamo riuscire a liberarci un po' di più con qualche tiro al limite dell'area, però soprattutto ecco, magari Luca Chierico alla fine ci aveva poi i crampi perché era un po' stanco, era quel giocatore che o lui o Sala sono quelli un po' più veloci, un po' più rapidi, che possono spostare e calciare in porta, però faccio fatica a rimproverare qualcosa alla squadra. Ecco, forse avremmo dovuto fare un arrembaggio ancora più veemente, più cosa, però ripeto, di fronte avevamo una squadra anche solida, quadrata. Lo scorso anno la maggior parte di questi calciatori erano titolari in Serie A, cioè la loro difesa di oggi era la stessa difesa che giocava titolare in Serie A, più Tosby, più insomma, tutti quelli che c'erano, quindi sicuramente anche merito loro che hanno saputo difendere.
0: Questi i risultati della 6ª giornata del campionato di Serie B, giocata venerdì: Avellino 4, Sampdoria 1, giocate sabato: Benevento 2, Cesena 0, Empoli 2, Palermo 4, Sud Tirol Ascoli 0-0, Virtus Entella Juve Stabia 1-1, Lanerossi Vicenza 0, Pisa 3, Arezzo Cremonese 0-0. Giocate ieri: Catanzaro 1, Mantova 3, Padova 0, Carrarese 2, Modena 3, Hellas Verona 2. Palermo punti 16, Mantova 14, Modena 13, Sud Tirol 12,

0: Ascoli 11, Avellino, Pisa, Benevento 10, Verona, Cesena, Padova, Arezzo 7, Virtus Entella, Cremonese, Empoli 6, Lanerossi Vicenza 5, Carrarese, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2 punti. I risultati della Serie C Girone B, nona giornata del girone di andata: Vispesaro 2, Grosseto 3, Ostia Mare e Pianese 0-0, Pineto, Reggiana è stata sospesa per impraticabilità del campo quando il Pineto stava conducendo per 2-0. Resteranno 27 minuti da giocare, si ripartirà appunto dal risultato di Pineto 2, Reggiana 0. Andiamo con altri risultati: Spezia 2, Gobbio 0. Queste partite sono state giocate sabato. Nella giornata di domenica, Torres batte Atalanta Under 23 2-1, Ravenna 3, Campobasso 1, San Benedettese Latina 1-1, Forlì Livorno 1-1, Perugia 0, Vado 2. Questa sera completa il quadro appunto l'incontro Pescara Guidonia Montecelio per concludere la nona giornata del girone di andata di Serie C, Girone B. La classifica: Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 18, Livorno e Torres ne hanno 15, 14 per Reggiana, 13 Perugia, 12 Guidonia Montecelio Campobasso, 11 Forlì, Vado e Pescara, 9 Ostia Mare e Atalanta, 7 il Latina, la Pianese, il Pineto, il Gubbio, 6 la San Benedettese, quindi Vispesaro 4 punti. Però c'è da dire come Pescara e Guidonia Montecelio abbiano una partita in meno in questa classifica. Campionato di Serie D Girone E, settima giornata del girone di andata: a Montevarchi, Aquila Montevarchi 0, Rondinella Marzocco 1, Follonica Gavorrano Terranova Traiana 1-1, Lucchese Calcio Nova Ternana 2-2, Mezzolara Sasso Marconi 2-2, Prato 2, San Donato Tavarnelle 0, Progresso 0, Siena 1, Scandicci Ghiviborgo 3-3, Serravezza Pozzi 1, Flaminia Civita Castellana 0, Tau Calcio Altopascio 1, Grazina 1. La classifica: Prato 17, Follonica Gavorrano 15, Lucchese 14, Serravezza, Siena e Tau Calcio Altopascio 13, Scandicci 12, Flaminia Civita Castellana 11, Nuova Nova Ternana, Terra Nuova Traiana 8, San Donato Tavarnelle, Mezzolara, Rondinella Marzocco 7, Aquila Montevarchi 5, Sasso Marconi, Grassina, Progresso 3, Ghiviborgo 2 punti. Campionato di eccellenza Girone B, quinta giornata di andata: Antella 3, Castiglionese 2, Barberino Tavarnelle Figline 0-0, Collegiana 2, Lastreggiana 0, Montespertoli e Asta Taverne 1-1, San Giovannese 1, Baldaccio Bruni 0, Sansovino 3, Audax Rufina 2, Sestese Poggibonsi 0-0, Signa 1, Valentino Massola Siena 0. La classifica: San Giovannese 13, Antella 11, Collegiana Asta 10, Sansovino 9, Poggibonsi Figline Signa 7, Baldaccio Bruni Sestese 6, Valentino Massola Montespertoli Castiglionese 5, Lastreggiana 3, Barberino Tavarnelle 2, Audax Rufina 0. Campionato di promozione Girone C, sempre quinta giornata del girone di andata, anticipo di sabato: Acquaviva Montagnano 1-1, ieri Alleanza Giovanile di Comano Settignanese 1-1, Alberoro Nuova Fogliano 2-2, Audace Galluzzo 1 Pontassieve 0, Casentino 2 Rescoreggello 0, Centro Storico Le Boschi 0 Serlunghese 1, Cubino 0 Africo 3, Ideal Club Incisa 2 Cortona Capoccia 1. La classifica: Casentino Audace Galluzzo Sinalunghese 12, Montagnano 11, Nuova Fogliano Alberoro 10, Pontassieve e Africo 9, 5 il Cortona Camucia e l'Alleanza Giovanile di Comano, 4 Rescoreggello Acquaviva, 3 Ideal Club Incisa, Centro Storico Le Boschi, Cubino e 2 la Settignanese. Gli auguri di pronta guarigione, che possa tornare velocemente in campo, sono d'obbligo per il giocatore che al 25esimo della ripresa, scontrandosi con il proprio portiere, è rimasto vittima di un pericoloso incidente di gioco al campo sportivo di Alberoro. La partita è stata ferma abbastanza, quindi il ritardo, anche il risultato, giustamente condizionato il commento finale di Ernesto Zoi, nostro corrispondente, dall'infortunio occorso in campo al giocatore del Fogliano.
1: Dopo l'incidente corso al giocatore Lombardi al 25esimo del secondo tempo, l'Alberoro riprendeva ad attaccare e riusciva ad accorciare le distanze al 30esimo con Orlandini, che dopo un batti e ribatti da pochi passi riusciva a trafiggere l'incolpevole portiere Lombardini. L'Alberoro spingeva ancora al 90esimo, l'arbitro aveva appena dato il recupero di 5 minuti, al 90esimo su calcio d'angolo era Braccalenti che di rapina di testa da un metro insaccava ancora e portava al pareggio. Davvero una partita rocambolesca e davvero una partita con attimi di tensione per l'incidente che c'è stato al giocatore del Foiano Lombardi, a cui tutta la società dell'Alberoro e tutti i sportivi augurano una pronta guarigione e speriamo che di rivederlo in campo presto. Per finire, la formazione del Foiano ha fatto una bellissima partita, soprattutto nel primo tempo, e poi complice anche magari l'incidente andando calando, l'Alberoro ne ha approfittato con la volontà, ha pareggiato poco tempo dal termine, quindi la partita finisce 2-2.
0: In prima categoria, girone E, un anticipo, quello di sabato: Chiantigiana 0, Torrita 1, ieri Atletico Levana Leona 2, Lucignano 1, Bettolle 1, Vicomaggio 3, Bibbiena Capolona 40, 0-0, Castelnovese 2, Spogliano 1, Olmo Ponte Santa Firmina 1, Ambra 2, Stia 1, Cavriglia 0, Tegoletto 2, Impruneta Tavarnuzze 0. Stia capolista con 10 punti, Chiantigiana 9, Vicomaggio e Atletico Levana Leona 8, 7 Ambra, 6 Castelnovese, Spogliano, Bibbiena e Impruneta Tavarnuzze, 5 Lucignano, il Torrita, 4 il Cavriglia e il Tegoletto, 2 il Capolona 40, 1 punto l'Olmo Ponte Santa Firmina, 0 il Bettolle. I risultati della seconda categoria, girone I, quarta giornata di andata. Sabato nell'anticipo: Pieva al Toppo 0, Fraticciola 4, ieri Arezzo Football Academy 2, Protovecchio 1, Bucine 2, Rassina 1, Calcio Pestello Valdichiana Calcio 0-0, Fratta Santa Caterina 1, Poppi 1, Fulgor Castelfranco 2, Arno Castiglioni Alterina 2, Guazzino 0, Vaggio Piandisco 1, Marino Mercato Subiano 1, Fortis Arezzo 0. Andiamo con la classifica: 10 punti per il Vaggio Piandisco e l'Arezzo Football Academy, 8 per il Poppi, il Marino Mercato Subiano, 7 Fortis Arezzo, Fraticciola, Bucine 6, 5 Pieva al Toppo, 4 Valdichiana Calcio, Rassina, Fratta Santa Caterina, Prato Vecchio, 3 Fulgor Castelfranco, Guazzino, 2 Arno Castiglione Laterina, 1 punto il Calcio Pestello. Campionato di terza categoria, Arezzo, girone unico, quarta giornata: Atletico Valdambra 0, Tregozzano 2, Badiaroti Calcio 2, San Marco La Sella 0, Faellese 3, San Leonino 6, Monsigliolo 0, Badia Bagnano 2, Montecchio e Tuscar 0-0, Montelchiese 7, Virtus Arezzo 0, Pietraia 2, Colonna Indicatore 1, San Giustinese 0, Lorese Calcio 1, Terontola 1, Piandisco 0. La classifica: Badiaroti Calcio 12, Lorese 10, Montelchiese 9, insieme al Tregozzano 7, Badiagnano Pietraia 6, Tuscar San Leonino 5, Piandisco 4, San Giustinese, Terontola, Monsigliolo, Atletico Valdambra, Montecchio, Faillese e San Marco La Sella, 1 punto il Colonna Indicatore, 0 Virtus Arezzo. È tutto per il riepilogo dei risultati, ci sentiamo domani con gli approfondimenti. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui ogni settimana vi parlo delle ultime uscite al cinema. Questa settimana abbiamo il trailer dell'Estranea di Paolo Strippoli, il trailer di Mammina, produzione horror statunitense, e quello di The Social, Il prezzo della verità, il seguito ideale di The Social Network. E poi dopo un approfondimento su One Night Only e soprattutto su Digger.

0: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato.
1: Durante un temporale, Anna si reca senza preavviso a casa della figlia Alice per farle visita. Deve confessarle una verità tenuta nascosta su cui si è costruita tutta la famiglia. Un misterioso patto innaturale stipulato con un'estranea 20 anni prima, che riguarda proprio Alice e che ora reclama il suo prezzo e arriva a mettere in discussione addirittura la sua stessa esistenza.
0: Sua figlia si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice e un brutto spavento. Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
1: L'estranea del regista Paolo Strippoli è un film horror sull'illusione del controllo delle nostre vite che crediamo di avere e su cosa siamo disposti a sacrificare per mantenere questa illusione viva.
0: Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: che bel cappello che hai. Posso averne uno? Come sto? Me ne serve uno più grande. Che ne dici?
1: Mamma.
0: Pronta a uscire?
2: In Mammina, Jessica Chastain e Jay Duplass sono una coppia da poco trasferita in una nuova casa, che vede la propria quotidianità sconvolta quando scopre che una sinistra entità inizia a manifestarsi e a prendere di mira la loro figlia di 8 anni, Bella, assumendo le sembianze della madre e trasformando la loro vita in un vero e proprio incubo.

0: posso entrare nel tuo cuore?
1: Mi fai gli scherzi?
0: Bella, sono io.

0: Quanti interessi di social media?
1: Per niente, sono un giornalista investigativo. Quell'uomo e la sua azienda svolgono un ruolo senza precedenti nelle nostre vite.
2: Inizia con un leggero cenno del capo per mostrare interesse. Sì, non così tanto, meno accentuato. Bene.
3: The Social, il prezzo della verità, riprende un discorso iniziato 16 anni fa con The Social Network. Aaron Sorkin, sceneggiatore del primo film, qui è anche regista, per raccontare un altro oscuro capitolo della storia di Facebook.
4: Più o meno. Voglio solo essere chiara.
5: Ami il tuo lavoro?
4: Sì. Connettere le persone è una missione nobile. Molte sono impacciate e danno il meglio di sé quando sono sole davanti a una tastiera.
5: Quindi qual è il problema?
4: È cambiato qualcosa.
6: Se la prendono con me perché sono bianca!
4: Ho cercato di scoprire chi ha radicalizzato la mia amica.
5: E?
4: Siamo stati noi. Facebook doveva farti restare sul sito il più a lungo possibile. Poi 2 anni fa l'algoritmo cambiò.
7: Aspetta, Mark. Noi cerchiamo di combattere i discorsi d'odio e tu invece li amplificherai in questo modo.
8: Fine della discussione.
3: La vicenda è quella dell'ingegnera di Facebook Frances Haugen, che nel 2021 si rivolge al giornalista del Wall Street Journal Jeff Horowitz per rivelare una serie di documenti segreti sul social network, dando vita a uno dei più grandi scandali nella storia della tecnologia e aprendo un dibattito su potere e responsabilità delle piattaforme digitali.
7: Voglio la bomba. La notizia esplosiva.
5: Ho promesso alle mie fonti che non correvano rischi.
9: Ogni volta che apri un file lascia delle impronte.
4: Quanto è difficile far cambiare ai potenti qualcosa che stanno facendo.
9: Gli devi fare male, provocare dolore.
10: Ora basta!
11: La gente posta ciò che vuole. Non siamo l'arbitro, siamo la pubblica piazza.
12: Siete pazzi, siete come ausiliari del traffico davanti a una scuola. Solo che state a braccia concerte. Così le macchine investono i bambini.
13: Hai rovinato la vita a quella ragazza.
14: Oh, saprà cavarsela.
13: No. Non se la caverà.
3: Concludiamo, come vi avevo anticipato all'inizio, con un approfondimento su One Night Only di Will Gluck e su Digger di Alejandro González Iñárritu. One Night Only è una commedia romantica che però si diverte a giocare con le caratteristiche tipiche di questo genere, a parodizzarle e ad aprire la contaminazione con altri generi cinematografici. Innanzitutto ha la peculiarità di essere ambientata in un futuro distopico non troppo lontano, in cui le persone possono avere rapporti sessuali solamente se sono sposate tra di loro, pena l'arresto e la detenzione. Ad eccezione però di una sola notte l'anno in cui questa regola non è in vigore. Ed è proprio durante questa notte che si ambienta il film, e i protagonisti sono Ally ed Owen, ed entrambi stanno vivendo questo momento in modo differente da quello che si aspettavano, tra chi cerca l'amore e chi invece cerca soltanto compagnia, e in un modo o nell'altro finiranno per incontrarsi continuamente. Il film scorre bene grazie ad un ritmo incalzante e ad un utilizzo efficace dell'ironia, che prende di mira le caratteristiche peculiari del genere andando quasi a parodizzarle. One Night Only è una commedia romantica, e come in tutte le commedie romantiche i personaggi sono tutti perfetti, senza macchia e bellissimi, con interazioni tra di loro estremamente poco credibili. Ma tutto ciò viene talmente esasperato e talmente caricato che qui non pesa. Ciò che invece stona è il fatto che il film sembra non aver avuto abbastanza ambizione e coraggio per portare avanti questo discorso anche nella conclusione della vicenda, che invece risulta essere estremamente banale e prevedibile. Non si limita invece all'ironia, ma arriva alla vera e propria satira, Digger di Alejandro González Iñárritu. Anche qui siamo in un mondo distopico in cui il magnate del petrolio statunitense Digger Rockwell, interpretato da uno straordinario Tom Cruise, trivella e sfrutta le risorse naturali senza scrupoli, cercando di trarne il maggiore profitto possibile. La catastrofe è inevitabile e avviene proprio quando un gigantesco pezzo di ghiaccio delle dimensioni di una città si sgancia dalla Groenlandia e si dirige pericolosamente verso l'Europa. Digger si mostra in tutto il suo essere vile e meschino quando si mette nella condizione di scegliere, senza abbiare tutte le prove che lo riconducano in qualche modo a questa catastrofe, oppure se sfruttare la situazione per porsi come salvatore dell'umanità. Il film di Nyarritu non si limita tuttavia alla semplice commedia nera, ma prende una piega quanto mai inaspettata di cui non vi voglio parlare nel dettaglio per evitare di rovinarvi la sorpresa. Sappiate soltanto che dietro una messa in scena così artificiosa e costruita e ad un modo di recitare estremamente teatrale c'è un motivo ben preciso. Digger è un'opera complessa, sfaccettata e che ha tanto da dire, in alcuni frangenti forse troppo, e merita sicuramente più di una visione, soprattutto per comprendere al meglio le dinamiche tra personaggi. È un film che parla drammaticamente del nostro presente, ma apre anche un interessantissimo discorso sull'arte e sul ruolo che questa può ricoprire nella nostra società. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è ancora una volta la prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.

Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: If I didn't... Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie film alla radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Siamo arrivati, con orgoglio, all'episodio numero 100. 100 film raccontati, ascoltati, immaginati, sognati, visti alla radio. Tutto lo staff di Film alla Radio è orgoglioso di presentare il film di oggi. Il film che raccontiamo in questo episodio ha ricevuto un notevole successo di pubblico e di critica. Era il 1994, fate voi i conti, quando Frank Darabont in regia guidava Tim Robbins e Morgan Freeman nel film Le ali della libertà. La trama è tratta dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, edito nell'antologia Stagioni diverse.
1: Signori giurati, dalle testimonianze e dalle prove raccolte è evidente che il delitto è stato consumato con fredda determinazione.
2: Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, l'imputato è condannato a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime. Così è stato deciso.
3: È la tua vita che vogliono, ed è la tua vita che si prenderanno. Come mai sei dentro?
4: Sono innocente, se vuoi saperlo.
3: Ti sei ambientato in fretta, eh?
5: Rimpiangerai di non essere morto, vedrai!
4: Ci sono dei posti a questo mondo che non sono fatti di pietre, con dentro qualcosa che nessuno può toglierti.
3: Ma di che parli?
4: Di speranza.
6: Oh, signore del cielo.
4: Alla fine la scelta è molto semplice. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire.
7: Lui scelse di vivere.

la rivista Empire, lo ha collocato al quarto posto nella lista dei 500 migliori film della storia, mentre l'American Film Institute lo ha inserito al 72esimo posto nella lista dei 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi. Sul sito IMDb è primo nella classifica dei 250 migliori film di tutti i tempi, con quasi 3 milioni di voti. Il film è dedicato alla memoria di Alan Green, agente letterario nonché stretto amico del regista e sceneggiatore Frank Darabont. Siamo nel Maine, 1947. Andy Dufresne, vice direttore di una banca di Portland, viene condannato a 2 ergastoli per l'uccisione della moglie del suo amante campione di golf, benché si proclami innocente. Viene rinchiuso nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il malvagio e corrotto direttore Samuel Norton impongono la loro legge fatta di violenze gratuite e omicidi impunibili.

0: uniti di nascosto dallo Stato. Andy resta inizialmente in disparte rispetto agli altri detenuti e viene aggredito dalle sorelle, prigionieri bulli capitanati dal sadico stupratore Box Diamond, che lo picchieranno e violenteranno per i primi 2 anni. Un giorno, durante un lavoro forzato di ripristino sul tetto del carcere, Andy sente Byron Edley, il sanguinario capitano delle guardie, parlare ai colleghi dei suoi problemi economici e, rischiando di essere ucciso dal capitano stesso per la sua impudenza, lo convince a farsi aiutare da lui con le sue competenze in ambito finanziario. Quindi chiede e ottiene in cambio 3 birre per ciascuno degli altri detenuti che lavorano con lui sul tetto.
1: Signor Dufresne, ci descriva la discussione che ha avuto con sua moglie la notte che è stata uccisa.
2: Abbiamo litigato. Lei era contenta che avessi saputo. Si era stancata dei continui pettegolezzi. Così ha detto. E voleva divorziare a Rino.
1: E lei cosa ha risposto?
2: Che non gliel'avrei concesso.
1: Preferisco vederti all'inferno piuttosto che vederti a Rino. Così si è espresso signor Dufresne, stando alle testimonianze dei suoi vicini.
2: Se è questo che dicono. Io non mi ricordo niente, ero sconvolto.
1: E cos'è successo dopo questa discussione?
2: Ha fatto le valigie. Ha fatto le valigie ed è andata da Glenn Quentin.
1: Glenn Quentin, ex campione di golf e istruttore allo Snowden Country Club, l'uomo che aveva una relazione con sua moglie. La seguì quella sera?
2: Prima girai per qualche bar, poi decisi di andare a casa di quell'uomo per affrontarli, ma non c'erano. Allora ho parcheggiato e ho aspettato.
1: Che intenzioni aveva?
2: Non lo so più. Ero confuso, ubriaco. Credo che avessi in mente di spaventarli.
1: E quando sono arrivati, lei si è introdotto in casa per ucciderli?
2: No. La sbronza mi era quasi passata. Ho rimesso in moto la macchina per tornare a casa. Ero molto stanco. Lungo la strada mi sono fermato e ho buttato la pistola nel fiume. Ma io credevo di avere già chiarito questo punto.
1: Oh sì, è molto chiaro. Ma c'è il fatto che la donna delle pulizie la mattina seguente ha trovato i corpi senza vita di sua moglie e dell'amante crivellati dalle pallottole di una calibro 38. Questa a lei non sembra una coincidenza incredibile, signor Dufresne, o è una mia impressione?
2: Sì, incredibile.
1: E lei continua a sostenere di aver gettato quella pistola nel fiume prima che il delitto avesse luogo. Molto comodo, non c'è che dire.
2: È la verità.
1: La polizia ha dragato il fiume per 3 giorni e non è stata trovata nessuna pistola. Quindi non può essere fatto nessun confronto tra la sua arma e i proiettili che sono stati estratti dai corpi insanguinati delle vittime. E io direi che anche questa è una circostanza molto comoda. Non è d'accordo, signor Dufresne?
2: Dal momento che non ho commesso nessun delitto, signore, non ci trovo niente di comodo nel fatto che l'arma non sia stata ritrovata.
1: Signori della giuria, avete ascoltato le testimonianze e conoscete i fatti. L'imputato era sul luogo del delitto. Sono state trovate le sue orme, le tracce dei pneumatici, diverse pallottole sparse sul terreno con le sue impronte digitali, i resti di una bottiglia di Bourbon e soprattutto ci sono i corpi senza vita di una bella e giovane donna e del suo amante stretti nell'ultimo abbraccio. Certo, vivevano nel peccato. Ma si trattava forse di un crimine da punire con la morte? È una cosa su cui riflettere. E non ho finito. Un revolver carico ha 6 proiettili, non 8. Io affermo che questo delitto non è stato commesso in un impeto di gelosia, cosa comprensibile anche se non giustificabile. No. È stata una vendetta, premeditata e consumata a freddo, con estrema brutalità. Considerate 4 proiettili per vittima, non 6 colpi, ma 8. Questo significa che dopo aver scaricato l'arma sui due amanti, l'assassino con calma l'ha ricaricata per poter sparare ancora un colpo ciascuno alla tempia. Il colpo di grazia.
3: Lei mi ha colpito per la sua freddezza e per la sua incapacità di provare rimorso, signor Dufresne. Mi si gela il sangue soltanto a guardarla. Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, la condanno a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime, da scontarsi l'uno dopo l'altro. Così è stato deciso.
0: Andy riscuote simpatie presso alcuni detenuti, in particolare da parte di Ellis Boyd Redding, detto Red, un altro ergastolano che controlla il contrabbando all'interno del carcere e che sarebbe in grado di procurare praticamente ogni oggetto gli venga richiesto. Red in gioventù ha commesso un grave crimine, ma dopo decenni di detenzione è cambiato. I due diventano buoni amici e Andy gli chiede di procurargli un martelletto da roccia, in quanto ama collezionare minerali e scolpire pietre. In seguito si fa anche procurare un poster dell'attrice Rita Hayworth. A differenza degli altri, Red non nasconde la verità sul proprio crimine a indicare che è preso dal rimorso. Ormai diventato grande amico di Andy e vedendo il suo animo gentile, Red inizia a intuire che egli non sia il criminale che è stato accusato di essere. Anche il direttore Norton viene a conoscenza delle abilità di Andy in campo finanziario e gli commissiona il disbrigo di pratiche contabili al posto dei lavori forzati. In virtù di questo incarico gli viene concessa protezione dagli altri detenuti e dalle stesse guardie. Esemplare sarà la sorte di Boggs Diamond, reso paralitico da Hadley per aver troppo maltrattato Dufresne. Andy avrà anche il privilegio di svolgere un lavoro meno pesante e più coinvolgente del precedente. Viene trasferito dalla lavanderia dei detenuti alla biblioteca del carcere. Questa, piuttosto modesta, è curata da ormai un cinquantennio dall'anziano Brooks Atren. Andy, nominato suo aiutante, prende a cuore il nuovo incarico e progetta di ampliare la biblioteca col consenso del direttore. Scrive ogni settimana una lettera al Senato chiedendo la concessione di fondi per lo scopo, ma le sue richieste rimangono ovviamente senza risposta.
4: Ciao Red, come va?
5: Un altro giorno, la stessa merda.
4: Già, so come ci si sente. La mia domanda la bocceranno la prossima settimana.
6: La mia l'hanno bocciata la settimana scorsa.
4: Succede.
7: Ehi, hey Red, dammi un pacchetto.
5: Porta la tua faccia da cazzo da qualche altra parte.
7: Dai, sono
5: devi già
7: secco.
5: 5 di pacchetti.
7: 4.
5: 5. Uno come me lo trovate in tutte le prigioni. Vi serve qualcosa? Rivolgetevi a me. Sigarette, spinelli, se è questo il vostro genere. Una bottiglia di whisky per festeggiare il diploma di vostro figlio. Qualunque cosa, nei limiti del ragionevole. Sì, signore. Io sono i grandi magazzini di questo schifo di posto. Così, quando Andy Dufresne venne da me nel 1949 e mi chiese se potevo portargli Rita Hayworth lì in prigione, io gli dissi, vediamo che si può fare.

Andy arrivò nella prigione di Shawshank all'inizio del 47 per aver ucciso la moglie e il tizio che se la stava facendo. Fuori era vicepresidente di una grande banca di Portland. Niente male per essere così giovane.

0: cazzone? Dovete seguire la guardia, intesi?
1: Certo che un carico di merdosi come questo non si era mai visto.
2: Accetti scommesse oggi, Red?
3: Fumo o soldi, potete scegliere.
2: Fumo. Scommetto due sigarette.
3: E qual è il tuo cavallo?
2: Quello stronzetto laggiù. Lotta, il bassetto, sarà lui.
1: Te lo puoi scordare, lo so io che vincerà.
4: Lo so anch'io.
1: Tu sei già fuori, gli devi 5 pacchetti.
2: Su chi punti, intelligentone?
1: Io dico che vincerà quel culone laggiù. Il quinto della fila. Punto 5 sigarette.
3: Devo ammettere che Andy non mi colpì particolarmente la prima volta che lo vidi. Aveva l'aria di uno che sarebbe caduto al primo soffio di vento. Sì, era questa l'idea che mi diede quel giorno.
5: Tu quale scegli, Red?
3: Il lungo, quello che sembra avere un bastone infilato dritto nel culo.
5: Quello là? Ma che cazzo dici?
3: 10 sigarette.
6: Ti piace giocare forte, eh?
3: Avanti, chi vuole scommettere contro? Heywood?
7: Sì.
3: Jigger?
7: Uh-huh.
3: Skid?
5: Mm-hmm. Anche tu contro?
3: E Floyd. 4 uomini coraggiosi.
8: Ritornate nelle vostre celle per l'appello serale.

avviene intanto che il Comitato per la Libertà Condizionata conceda la libertà al vecchio Brooks, il quale, pur commettendo omicidi, ha però trascorso quasi l'intera vita in carcere a occuparsi della biblioteca e non ha pertanto alcun desiderio di uscire dalla prigione, che considera ormai come casa sua. Red considera Brooks un individuo ormai istituzionalizzato. Essendo rimasto in carcere per troppo tempo, teme il mondo di fuori e lo rifiuta. Nel maldestro intento di restare all'interno del carcere, Brooks arriva ad aggredire un altro detenuto, minacciandolo con un coltello alla gola, ma viene fermato da Andy. L'episodio resta circoscritto e senza conseguenze, e così Brooks lascia il carcere. Come atteso, la vita fuori per Brooks è molto difficile. È solo e non riesce a integrarsi. Disperato, si impicca nell'alloggio procuratogli dal Comitato per la Libertà Condizionata. Andy e Red lo vengono a sapere tramite una missiva inviata dal loro stesso Brooks. Con la sua morte, Andy diventa egli stesso responsabile della biblioteca di Shawshank e pertanto potrà occuparsi direttamente dell'istruzione dei detenuti negli anni. Dopo innumerevoli lettere, Andy ottiene finalmente dal Senato una risposta e un modesto stanziamento. Continuando ostinatamente a inviare le sue lettere, Andy riceve ulteriori fondi fino a riuscire a trasformare radicalmente la biblioteca, ripulendola e rendendola la migliore nel suo genere di tutto New England. La fa inoltre intitolare alla memoria di Brooks e nel frattempo aiuta diversi detenuti a conseguire il diploma.

Il film è l'opera prima di Frank Darabont, regista che poi diventerà ancora più famoso con il suo un altro film, Il Miglio Verde. Tante sono le curiosità del film, per esempio tratto dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shekrik, tratto dall'antologia Stagioni diverse. Si dice però che l'autore dei romanzi, Stephen King, non abbia mai incassato i $1,000 che gli erano stati versati per i diritti del suo racconto, ma che abbia incorniciato l'assegno per poi spedirlo al regista stesso, con una nota a margine: nel caso dovessi mai aver bisogno di soldi per la cauzione, con amore, Steve. L'accoglienza per il film nel 1994 non fu delle migliori, ma venne anzi registrato come un vero e proprio flop al botteghino, nonostante i grandi elogi della critica. L'anno seguente però la produzione ebbe modo di rifarsi e il film fu il più noleggiato del 1995 in formato VHS. Le ottime recensioni, unite ai molti riconoscimenti e alle 7 nomination agli Oscar, che però c'è da dire anche non gli valsero nemmeno un Oscar, permisero al film di conquistare relativamente in breve tempo consensi e di diventare un film cult. Al quarto posto fra i 500 migliori film della storia per la rivista Empire. Le foto segnaletiche che compaiono all'interno del film e raffigurano il personaggio interpretato da Morgan Freeman da giovane sono in realtà foto rubate da Alfonso Freeman, il vero figlio primogenito dell'attore statunitense. Come nella maggior parte del cast, la scelta dei due interpreti protagonisti non è stata affatto semplice. Per il ruolo di Red erano stati presi in considerazione diversi grandi nomi del cinema, tra cui Clint Eastwood, Harrison Ford e Paul Newman, ma il regista ha subito a Morgan Freeman, nonostante il personaggio del racconto fosse irlandese e con i capelli rossi, quindi ben lontano da Morgan Freeman. Ecco, per interpretare invece Andy, prima di ingaggiare Tim Robbins, furono contattati altri attori come Johnny Depp, Tom Hanks, Nicolas Cage. Una volta ottenuto il ruolo, sembra che Tim Robbins abbia adottato un metodo totalmente immersivo alla Stanislavski per entrare nel personaggio, forzandosi ad un vero e proprio isolamento per poter entrare maggiormente nel ruolo di Andy. La maggior parte dei secondini presenti all'interno del carcere sembra che non fossero attori, bensì vere e proprie guardie carcerarie, arruolate per interpretare sostanzialmente loro stesse nel film. Tra i molti interpreti che appaiono all'interno del film c'è anche un segreto che non si disvela, ma è pur facendosi vedere di continuo: è lo stesso regista. Di lui non vediamo né il volto né la figura, ma sono le sue mani ad essere una presenza costante dell'opera. In ogni scena in cui vengono riprese delle mani, esse appartengono proprio al direttore artistico, che è anche il regista. La canzone operistica che per mano di Andy si propaga dagli altoparlanti, bloccando e affascinando l'intero carcere, è Canzonetta sull'aria, tratta dal celeberrimo Le nozze di Figaro di Mozart. La scena nacque da un'idea di Tim Robbins, il quale modificò il copione e invece che abbassare il volume, come era previsto, lo alzò, rendendola una delle sequenze più memorabili del film. Le riprese hanno richiesto molto tempo, sia per l'importanza di ogni dialogo e di ogni passaggio, sia per l'estrema maniacalità e attenzione al dettaglio del regista. Molte scene vennero ripetute sino alla nausea, come quella iniziale in cui Andy si avvicina a Red per la prima volta, che pensate un po' richiese 80 prove e 9 ore ininterrotte di prove.

0: Parallelamente Andy è costretto a proseguire la sua collaborazione con il direttore Norton, che grazie a lui riesce a accumulare in modo illecito una grande quantità di denaro. A tale scopo, il detenuto intesta ogni operazione a una persona fittizia di nome Randall Stephens, che egli stesso ha creato sfruttando i punti deboli della burocrazia, per non far figurare mai il nome del direttore né proprio in caso il traffico venisse scoperto. Con la propria perizia, Andy ha fatto in modo che Randall Stephens possieda una carta di identità, assicurazione sanitaria e altro ancora. Red rimane ammirato da Andy, ritenendolo un vero genio. Gli anni passano, finché un giorno tra i nuovi detenuti in arrivo a Shawshank nel 64 vi è Tommy Williams, un ragazzo condannato a 2 anni per furto con scasso. Questi racconta che fin dall'età di 13 anni ha collezionato una lunga serie di condanne scontate in diverse prigioni. Tommy diviene subito amico di Andy Red ed è il primo che lo aiuta a studiare. Nel 1966 Tommy si diploma e poco tempo prima di essere scarcerato chiede a Red il motivo per cui Andy è in prigione, fatto che ritiene strano poiché l'uomo gli sembra non moralmente integro. Ricevuta la risposta, si confida con Andy stesso. Quando si trovava in un altro carcere, Tommy ebbe come compagno di cella un ladro di nome Elmo Blatch, che gli raccontò di essere anche un assassino, di aver ucciso per invidia un campione di golf e sulla sua amante, eccola qua, e che la polizia aveva arrestato un bancario, marito della donna uccisa al posto suo. Andy apprende così che Blatch è il vero colpevole del duplice omicidio, per il quale è in carcere da quasi 20 anni. Red e gli altri amici di Andy capiscono così che Andy aveva sempre detto la verità sul fatto di essere finito in carcere per un errore del sistema e di essere davvero innocente.
1: Le musiche sono di Thomas Newman, coadiuvato da un esercito di assistenti tra trascrittori e maestri orchestratori. Newman aveva capito che il film già suscitava emozioni così forti senza musica, quindi sarebbe stato molto difficile comporre una colonna sonora che elevasse le scene senza distrarsi da esse. Il pezzo Shawshank Redemption viene suonato durante la fuga di Andy da Shawshank, il carcere, e originariamente aveva un motivo a 3 note, ma Darabont sentiva che aveva una fioritura troppo trionfale e chiese che fosse attenuato a un motivo a nota singola. Da un ascolto molto attento mi sono fatta la seguente idea. Il tema viene riproposto per tutto il film, ma mentre sentiamo solo dopo la fuga del protagonista la sua versione maggiore, gloriosa, piena di speranza, liberatoria e redentiva, col titolo di cui sopra, durante la vita in carcere il tema è sempre lui, ma nella versione minore, con archi scuri, polarizzati nel registro medio-grave, che si muovono mesti e rassegnati. Il tema, quindi, nelle sue versioni, diventa carne semantica itinerante della narrazione. La colonna sonora di Newman ebbe un tale successo che alcuni estratti furono usati nei trailer dei film per anni. Andiamo nel dettaglio. Nei titoli di testa ascoltiamo la canzoncina A problematica in, e non di commento, If I Didn't Care di Jack Lawrence, con voce vibrata maschile tipica degli anni 40, che si sporca, attenzione, con un suono di commento scuro sul primo piano della pistola che si ritiene al processo sia l'arma del delitto che ucciderà la moglie del protagonista e il suo amante. La musica così contaminata prosegue solo nella sua versione di commento allucinatorio, accompagnando la dichiarazione dell'uomo alla sbarra, senza soluzione di continuità, mentre la verità negata emerge come una sorta di relitto onirico dalla bocca del protagonista. L'uomo, infatti, vittima di gelosia, era completamente ubriaco e ricorda solo di non aver commesso il fatto, anche se tutte le prove sono contro di lui. La musica di commento, descrittiva dello stato tensivo situazionale, si interrompe con la sentenza di condanna del giudice. Ascoltiamo il tema portante del film nella sua versione per archi scuri solenni, mentre vediamo il piano sequenza oceanico en plein air del carcere. Arrivano i nuovi carcerati, tra cui l'innocente protagonista della pellicola. La musica annega tra le grida di benvenuto, diciamo così, e finisce in un filo acuto quando il protagonista varca la soglia del carcere. Manco la musica fosse la semantica della perdita dantesca di ogni speranza nel varcare la porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Il pianoforte punteggia poche note lente e desolate, a bicordi o accordi vuoti, privati volutamente di un'armonia chiara, che accompagnano tutte le fasi dell'entrata in carcere, dall'ablazione con la pompa, la polvere antipidocchi gettata addosso e la prima notte, che sono tutti atti commessi con una meccanicità devastante, proprio per privare i nuovi arrivati di qualsiasi dignità e umanità. La stessa punteggiatura musicale, atta alla perdita di qualsiasi umanità, che a un ascolto attento ricorda i bicordi del film American Beauty, a simboleggiare la perdita d'identità del protagonista, la riascoltiamo molte scene più avanti sul nome Benny, che Andy scolpirà sul muro della sua cella. La stessa musica accompagna la liberazione dell'anziano libraio del carcere, Brooks, fino al suo suicidio, un atto sicuramente privo di qualsiasi speranza, ma che rende quel povero uomo finalmente davvero libero. Prima di impiccarsi, Brooks scrive con un coltellino che è stato là, dopo la sua scarcerazione. E questo darà il titolo al brano chiave suonato con l'armonica bocca da Red, un altro carcerato, che scriverà So Was Red sotto le parole intagliate da Brooks. Riascoltiamo il pianoforte puntillistico quando vediamo Andy alla fine del film che sogna la libertà in un porticciolo in Messico. Andy ha progetti per il futuro, ha ancora sogni e speranze, ne è letteralmente sopraffatto. Il pianoforte torna a punteggiare qualche nota quando il protagonista cerca di adattarsi alla vita del carcere, dopo essere stato zittito per aver semplicemente chiesto come si chiamava il novizio ucciso dalla guardia la prima notte. Il tema per archi scuro e desolato lo ascoltiamo in tutte le scene girate in carcere dopo il primo incontro tra Andy e Red, in cui quest'ultimo accetta di procurargli un martelletto per minerali. Red si accorge che Andy è un uomo davvero particolare. Andy viene preso di mira e violentato. Ascoltiamo gli archi scuri poi rassegnati, mentre Red è la voce narrante dei fatti e delle sue veritiere impressioni su Andy. Andy propone un affare molto vantaggioso al direttore delle guardie, che procura delle birre ai detenuti. Sul suo sorriso in disparte parte un tema sollevato e dolce per archi al modo maggiore, che poi sentiremo nella sua versione liberatoria alla fine del film. Ascoltiamo un accenno per archi con contrappunto di chitarra quando i detenuti lavorano all'aperto e cercano le pietre per Andy che gli servono per fabbricarsi degli scacchi. La musica blues finisce sul poster di Rita Hayworth, il regalo di bentornato per Andy. Scena madre del film, almeno per me che mi occupo di musica. Duetto dalle nozze di Figaro, duettino canzonetta sull'aria, la contessa e Susanna. Atto terzo, scena decima. Contessa, cosa mi narri e che ne disse il conte, Susanna? Che si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia. Contessa, piano, che è meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino. Fissagli un loco, scrivi. Ch'io scriva, ma signora. E scrivi, dico, e tutto lo prendo su me stessa. Susanna siede e scrive. L'aria ovviamente va avanti. Ma mi serviva questo breve estratto per narrarvi la semantica dell'uso di questo pezzo nel film. La musica incarna la speranza, la voce dell'oltre che è al di là di quelle mura. Ma c'è molto altro, non si tratta certo di una scelta a caso. La musica è incarnazione del protagonista, pieno di fede nella giustizia che avrà e che si esplica attraverso la comunicazione, a sua volta attraverso la scrittura. Handy, infatti, come la contessa dell'opera mozartiana, detta una lettera a Susanna, scrive molte lettere alle biblioteche, ad esempio, riesce ad avere dischi e libri per i carcerati. Questa continua ricerca di farsi ascoltare dal mondo esterno simboleggia il suo gran cuore, oltre che non aver mai smesso di cercare di comunicare con il mondo esterno per farsi ascoltare. La musica si intensifica sulla decisione di evadere. Il tunnel è pronto, la tempesta imperversa camuffando i rumori. Andy è innocente e rivuole la sua libertà. Ha pagato abbastanza, ingiustamente, in termini di violenza, arroganza, sangue. Lo stesso accade anche al suo amico Red, a cui finalmente è stata data la grazia di uscire. Il brano So Was Red, suonato appunto dopo il rilascio di Red dalla prigione e che lo porta alla scoperta del nascondiglio dove Andy aveva celato la scatola coi soldi, diviene uno dei pezzi preferiti proprio di Newman. Il pezzo fu inizialmente scritto per un oboe solista in orchestra, finché Newman accettò con riluttanza di aggiungere l'armonica. In riferimento allo strumento che Red riceve da Andy in regalo, simbolo sonoro di continuare ad avere fede e proseguire il suo viaggio all'insegna della speranza. Secondo Darabont, l'armonicista Tony Morgan ha prodotto casualmente qualcosa di assolutamente perfetto al primo colpo. Andy e Red si incontreranno in Messico. I titoli di coda esordiscono col tema agli archi Shawshank Redemption al modo maggiore. Il bene ha trionfato ancora una volta. Da Cinema d'Ascolto è tutto. Mariangela Ungaro, film alla radio.
0: Andy, saputa la vera storia dell'omicidio della sua moglie e l'amante, ingenuamente informa di tutto il direttore, il quale non può permettersi di scarcerare l'ex bancario che è al corrente di tutti i suoi traffici illeciti a Shawshank, e incarica Byron Hadley di uccidere Tommy per evitare che i testimoni in un'eventuale revisione del processo si potessero far scoprire. Quindi riferisce a Tommy che è stato ucciso con una fucilata da una guardia mentre tentava la fuga. Andy invece, per aver insultato Norton, viene mandato in cella di isolamento per 2 mesi. Finito l'isolamento, Andy parla con Red dicendogli che ha la speranza di poter finalmente uscire di galera un giorno e poter vivere serenamente. Prima di tornare in cella, chiede a Red un favore se mai questi uscirà di prigione, cioè di andare in una cittadina di campagna dove, secondo lui, troverà cose importanti. Red gli promette che lo farà, ma resta confuso dalle parole dell'amico e teme che Andy possa aver raggiunto il limite in carcere. La mattina dopo, durante l'appello dei detenuti, il direttore e le guardie non trovano Andy nella sua cella e poco dopo scoprono che il detenuto è scappato attraverso una galleria nel muro. Durante i suoi 20 anni di carcere, Andy l'ha scavata pazientemente con il martelletto procurato gli anni addietro da Red. Ha coperto il buco con i poster di varie attrici e nascosto il martelletto nella sua Bibbia. Ora, conscio di non avere più alcun motivo per restare dentro dopo la morte di Tommy, Andy è passato dal buco nottetempo e attraverso le fogne è uscito dal carcere, spalancando appunto le ali della libertà.

Il film è il libro di Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, un cameo al personaggio di Gilda dell'omonimo film del 1946. Gilda rappresenta la donna che riesce a cambiare la vita degli uomini. La vita di Andy è cambiata a causa di una donna, la sua donna, sua moglie e il suo tradimento. Il suo omicidio insieme al suo amante, per caso, per forza di cose. La gelosia doveva essere la ragione di quell'omicidio e non poteva essere altri che il marito. 30 anni di carcere, solo per caso, riesce a dimostrare di essere innocente, ma lui è già libero. Il suo gioco nella sua mente, con una serie di immagini di donne che scandiscono il tempo che passa. Le generazioni di donne che si susseguono lo rendono libero. I suoi poster, da Marilyn Monroe e Raquel Welch, tutte raffigurate nei poster fino alla libertà. Quei poster per raggiungere e nascondere il passaggio verso fuori, verso la libertà, lontano dal pensiero di quella donna. Un passaggio costruito con la stessa pazienza e la consapevolezza di aver superato non solo il periodo di detenzione, ma il trauma del tradimento. Ti fidi di tua moglie? Quanto ti fidi di tua moglie? Al centro del suo pensiero. Tutta colpa delle donne, forse, i problemi del mondo. I problemi del mondo sono colpa delle donne. È quello che Gilda canta provocatoriamente nel suo Put the blame on men. Put the blame on me, boy. È lo stesso brano, le stesse parole che forse Andy ripercorre nella sua mente fino a superarle, sino a guardare un'immagine diversa della donna, quella di Marilyn, la sua dolcezza e poi la sfida verso la libertà di una donna degli anni 70, Raquel Welch. La sua storia, parallelamente a quella di un Red, che attende di uscire ormai vecchio, senza voler recuperare il tempo perduto, ma semplicemente volendo andare avanti, raggiunta l'amicizia con una vita nuova, un passaggio nuovo per la libertà. Andy e Red, scandito attraverso pochi dialoghi, anche attraverso delle lettere, una voce fuori campo che ripercorre la storia passata insieme, la consapevolezza dove arrivano i personaggi, ancor prima di leggere le parole scritte dall'altro, prima dell'incontro nel Pacifico. Finalmente liberi insieme. Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito, e se sei arrivato fin qui forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città? Zio Ateneo. Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose, e le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi e ti trovi bene. Il tuo amico Andy. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere per la seconda volta in vita mia. Ho commesso un crimine, ho violato la libertà condizionata, ma non credo che metteranno dei posti di blocco per questo, non per un vecchio come me. Sono così eccitato che non riesco a stare seduto né a concentrarmi su qualcosa. Credo sia l'emozione che solo un uomo libero può provare, un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio, la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringere la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni. Spero. Red. E così il pensiero che tutti i problemi del mondo sono le donne è ormai passato nella mente di Andy, libero, ormai definitivamente libero. Put the blame on me, boy. È solo un sogno, è solo un film.

0: Frank Darabont ha collaborato per la prima volta con Stephen King nel 1983 all'adattamento del cortometraggio The Woman in the Room, acquistando i diritti per $1. King, infatti, vendeva diritti dei suoi racconti alla simbolica cifra di $1 per aiutare i nuovi registi a costruirsi un curriculum adattandoli. Dopo aver ricevuto il suo primo credito come sceneggiatore nell'87 per Nightmare 3, I Guerrieri del Sogno, Darabont è tornato da King con $5,000 questa volta per acquistare i diritti per adattare Rita Hayworth e La Redenzione di Shawshank, un racconto di 96 pagine dalla raccolta del 1982, scritta per esplorare generi diversi dall'horror per il quale era comunemente noto. Sebbene King non capisse come la storia, in gran parte incentrata su Red, che contempla il suo compagno di prigionia Andy, potesse essere trasformata in un lungometraggio, Darabont credeva che fosse ovvio. King non ha mai incassato l'assegno. In seguito lo ha incorniciato e lo ha restituito a Darabont, accompagnato da una nota nel caso avessi mai bisogno di soldi. Con affetto, Steve. Mentre Norton fa scattare le operazioni di ricerca, Andy si reca ripulito e ben vestito presso le banche dove il direttore col suo aiuto ha accumulato il denaro illecito, $370,000, e si presenta come Randall Stevens, identità fittizia alla quale sono intestati tutti i conti, producendo anche i documenti da lui stesso ottenuti nel tempo. Dufresne ritira così tutti i soldi e si trasferisce latitante in Messico, nella città di Zihuatanejo, dove apre un hotel, ma non prima di aver inviato al quotidiano Daily Bugle la documentazione che certifica il traffico di denaro illecito, nonché le prove d'omicidio a carico di Edley e Norton. La polizia federale giunse così a Shawshank e arresta Edley. Norton invece, piuttosto che fare la stessa fine, si suiciderà.
1: Il tema centrale nel film è la libertà, ma non se ne parla seguendo una sola linea. Cosa vuol dire essere libero? Cosa si è disposti a fare per raggiungere la libertà? L'unica ambientazione è il carcere, e notiamo un'enorme cura nell'andare a rendere il più verosimile possibile questo luogo, tanto che lo spettatore sente di farne parte lui stesso grazie all'atmosfera ben costruita. Il film non parla solo della libertà, è anche la storia d'amicizia tra due uomini, Red e Andy, un rapporto che si basa sulla fiducia e sul rispetto. Tim Robbins e Morgan Freeman, infatti, sono l'anima della pellicola. Quello che si crea davanti ai nostri occhi è un microcosmo funzionante, un sistema indipendente in cui vigono delle regole e dei meccanismi completamente diversi dal resto del mondo. L'ali della libertà è in grado di far assaggiare agli spettatori l'importanza della libertà. Quella prigione ti entra in testa, ti toglie la libertà prima nell'anima e poi nei fatti. Per far respirare un pubblico di donne e uomini liberi il profumo della libertà, occorre necessariamente far assaggiare quello amaro della reclusione, della violenza, della dignità che scivola sotto i piedi, e questo è uno straordinario punto di forza del film, e l'assenza pressoché totale di figure femminili rende il film una prigione psichica e morale ancor più aguzza e ferina. Nonostante il contesto estremamente duro della storia e una buona dose di eventi decisamente drammatici, il tono del film rimane sempre caratterizzato da una certa levità, da una certa delicatezza. Il concetto, infatti, cui si rifà Darabont è molto più nobile e complesso, ed è quello del tall tale, una tipologia di narrazione tipica della letteratura popolare statunitense, costruita su vicende improbabili e volutamente esagerate che si svolgono in contesti ben radicati nella realtà. Una delle caratteristiche più importanti del film è il fatto che, pur svolgendosi interamente in una prigione, col progredire della narrazione sembra quasi che le mura del carcere svaniscano nel nulla. Andy Dufresne è la personificazione armonica dei contrasti più estremi, eppure risulta un personaggio straordinariamente credibile, coerente e positivo. A guardarli a distanza di un trentennio, gli anni 90 americani sono un'ottima decade cinematografica. Si tratta di un cinema che si cura ancora di raccontare una storia, di infonderle un qualche significato, di dare spessore alle figure umane narrate che a loro volta strusciano magari con qualche luogo comune. Questo film vuole essere un canto intonato alla speranza, l'unico motore in grado di dare senso e risonanza alla vita. La dimensione favolistica è ancor più accentuata dal filtro narrativo di Red. È la struttura della favola, dove una vicenda adulta come un dramma carcerario è ricondotta alla dimensione di uno sguardo narrativo quasi ad altezza bambino. Inoltre, dietro al racconto di King e al film di Darabont, sembra intravedersi una dinamica narrativa e metaforica debitrice di un altro film, qualcuno volò sul nido del cuculo. In entrambi i casi parliamo di universi concentrazionari, manicomio e carcere. Di profondamente diverso semmai vi è l'impianto ideologico delle due opere. Forman accusa un intero sistema politico-economico-esistenziale tramite la metafora del manicomio, mentre King è molto più interessato a una dimensione intima e anche più lontano da un impianto politico appare il film di Darabont. All'accusa metaforica, King e Darabont preferiscono la favola e una schietta celebrazione dell'amicizia virile. Tale film scava all'interno di un inconcludente sistema riabilitativo che porta i prigionieri ad essere schiavi di quelle mura in cui hanno passato gran parte della loro vita. Così succede che quando ottieni finalmente la libertà, non sai più neanche che cosa significhi e non solo non riesci ad apprezzarla, ma ti trovi sopraffatto a tal punto da non riuscire a sopportarne il peso. Risiede qui la critica di Darabont, nella straziante parentesi di Brooks, in quel sentimento di inutilità e in quei 10 minuti che diventano l'anima dell'intero film. E come mai Andy Dufresne funziona così bene? Perché a differenza di un Clint Eastwood o di un Burt Lancaster, Andy non è un duro in grado di resistere al carcere. Il bancario è un normale, uno che se venisse in un carcere sarebbe davvero l'unico innocente di Shawshank. La fuga di Andy finale assume un duplice significato. È sia un modo per mantenere la sua innocenza, ma è anche il simbolo della sua eterna speranza. È proprio questa speranza a salvare anche Red, che invece che suicidarsi o tornare in galera, sceglie di andare avanti, di non lasciarsi sopraffare dalla sua istituzionalizzazione. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. Con questa frase Red sceglie di intraprendere un nuovo viaggio, da cui non sa assolutamente che cosa aspettarsi, ma è comunque pieno di speranza. Il finale del film non poteva che essere questo, la scena di chiusura commovente, coinvolgente e dà forma al concetto su cui l'intera storia si basa, ossia che è la speranza a rendere libero l'uomo. Con l'ultima scena sappiamo che i due personaggi sono riusciti a guadagnarsi la loro libertà, ad essere felici, perché non hanno abbandonato la speranza fino alla fine. La redenzione del titolo non è quella che ottengono i detenuti scontando la loro pena, ma la forza di tornare a vivere, di continuare ad andare avanti, grazie alla speranza, che è l'unico modo per ottenere la libertà.

Red e gli altri detenuti parlano spesso di Andy. Dopo la sua evasione, grazie al suo cuore d'oro, era riuscito a fare di loro delle persone migliori. Qualche tempo dopo la fuga dell'amico, Red, in prigione da ormai 40 anni e prossimo alla vecchiaia, ottiene anche lui la libertà sulla parola. Purtroppo la sua situazione non è molto diversa da quella di Brooks anni prima, tuttavia egli ha una promessa da mantenere. Raggiunto il luogo in cui Andy gli aveva chiesto di andare una volta libero, vi trova una lettera in cui l'amico lo invita a sfruttare alcuni indizi fornitigli cripticamente prima e dopo l'evasione, per riuscire a oltrepassare il confine e a raggiungerlo a Zihuatanejo. Red ripensa alla frase di Andy: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Sceglie di vivere e viola la libertà condizionata, raggiungendo l'amico in Messico. Lì i due si rincontrano felici da uomini liberi. E io vi ringrazio per questa puntata numero 100, un grande film, Le ali della libertà. Ringrazio Silvia e redazione per i preziosi contributi, ringrazio Lucia Pareti per le curiosità del film, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, per le musiche, Fernanda Cherubini per il cast e oggi anche cantato. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato le copertine del podcast, meravigliosa anche questa volta, cercate i suoi lavori su Instagram alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che invece potete riascoltare questa e tutte le altre puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando direttamente su Google film alla radio. Alla prossima puntata!

0: Ancora oggi non so che cosa dicessero quelle due donne che cantavano. E a dire la verità non lo voglio sapere. Ci sono cose che non devono essere spiegate. Mi piace pensare che l'argomento fosse una cosa così bella da non poter essere espressa con delle semplici parole. Quelle voci si libravano nell'aria a un'altezza che nessuno di noi aveva mai osato sognare. Era come se un uccello meraviglioso fosse volato via dalla grande gabbia in cui eravamo, facendola dissolvere nell'aria. E per un brevissimo istante tutti gli uomini di Shawshank si sentirono liberi. Cosa che fece alquanto incazzare il direttore.
1: Apri la porta! Apri questa porta! Più presto! Ti ho detto di aprire! Spegni quell'affare! Te lo dico per l'ultima volta, di presto! Spegnilo subito!

0: Andy si fece 2 settimane nel buco per quello scherzetto.
1: Un caro saluto da Lucia Pareti.
2: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
3: Un saluto da Fernanda Cherubini.
4: Un saluto da Senza Rumore.
5: Un saluto da Giulio Tiezzi.
6: Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
7: Zihuatanejo.
6: Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy.

0: Fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. E per la seconda volta in vita mia ho commesso un crimine. Ho violato la libertà condizionata. Non credo che metteranno dei posti di blocco per questo. Non per un vecchio come me.
1: Fort Hancock, Texas, per favore.
0: Sono così eccitato che non riesco a stare seduto, né a concentrarmi su qualcosa. Credo che sia l'emozione che solo un uomo libero può provare. Un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringergli la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Ayantad mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
3: 333 89 82 560
2: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

0: Cortore.
1: Ciao, sono Aldo. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
2: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.